0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
7: Come on.

0: il ritmo della tua città.
1: Riapriamo anche oggi i libri di stare del ritmo. Torna puntuale il Rhythmic Easter Extended Version, l'appuntamento che ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, poi in replica al mattino tra le 5 e le 6, prima dell'arrivo dei belli svegli, vi fa ascoltare la migliore dance storica. Partiremo tra poco con una delle nostre chicche, l'anno sarà il 1991, Jai Salinas con Rockin' Romance, poi canteremo con gli 883 la regina del celebrità. Partiamo da Think About The Way, ai sensi Alexia.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Partito col botto, un appuntamento di oggi con il Rhythmic Easter Extended Version. Dai, l'avete cantato anche voi, la regina del celebrità. Questo ovviamente era il remix degli Eiffel 65. Tra un attimo vi riporto nel 2003 e riascolteremo anche Gabri Ponte. Rhythmic History. Non vedete l'ora di partire per le vacanze, e vi capisco benissimo. Allora ricordatevi di portare Disco Radio in vacanza con voi in formato app. Sì, ci potete scaricare sul vostro smartphone, e vi ricordo, dalla nostra app non solo ci potete ascoltare in diretta streaming praticamente in ogni parte del mondo, potete riascoltarci in podcast anche questo appuntamento. Quindi quando avete bisogno di una bella ricarica energetica a base di dance storica, noi ci siamo proprio lì sul vostro smartphone. Tra un attimo regina, Wakefield, Atahualpa, subito Gabri Ponte dal 2003, Time to Rock.
1: Rhythmic History. Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Una delle vostre preferite, riascoltate dal 1999, erano Preziose Marvin con Tell Me Why. Siete all'interno del programma che suona Dance Storica. Tra un attimo su Disco Radio torna anche I Like to Move It.
1: Rhythmic History.
0: Disco Radio. So che tra voi ci sono tanti appassionati di Dance Storica. Fatevi sentire, fatevi avanti. 393-800-3000 è il nostro numero di SMS e WhatsApp. Poi, se avete voglia di suggerirci qualcosa da ascoltare all'interno di questo programma, cosa aspettate? Scrivetemi pure a puntualoisi@discoradio.it, il mio indirizzo email, così avete tutto il tempo magari di recuperare i titoli giusti che volete suggerire. Oh, ritorniamo alla musica. Tra un attimo, da 92 Cappella con Take Me Away. Ritroveremo e riascolteremo i Wonder Project con King of My Castle. Prima, Real to Real, I Like to Move It.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Winnet Freedom, c'era Antico all'interno del Ripping Easter Extended Version. Non mi dite che siete appena arrivati, dai che ci godiamo gli ultimi minuti insieme con la migliore dance storica tra un attimo. Stay in Alive.
1: Rhythmic History.
0: Il programma perfetto da ascoltare in vista dell'inizio di una nuova settimana lavorativa. Si chiama Ripping Easter Extended Version. Con voi ci sono io, Alessio Roisi. Vi riporto nel 95 con gli Entrance, quelli di Stay in Alive.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Get roll with the fever on the dance floor.

0: La nostra chicca targata West Bam era Hold Me Back. Si chiude qui l'appuntamento con la storia del ritmo. Se amate la dance storica, ci risentiamo domani, puntuale alle 21. Con voi ci sarò io, Alessio Aloisi. Ah, vi aspetto anche in replica al mattino dalle 5.
1: Rhythmic History. Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio. Disco Radio to the beat. Disco Radio,
2: move your feet. E allora siamo pronti a cominciare con un po' di ritardo stamattina, ma inizia ufficialmente l'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. E allora buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, buongiorno lavoratori.
3: Lavoratori!
2: Benvenuti nel club dei quasi belli svegli, che anticipa l'appuntamento con la squadra al completo delle 7 con i belli svegli, ma intanto è già pronta una delle nostre novità che vogliamo sentire insieme. Le 6 e 4.
4: Disco.
2: No, vabbè, ma non si può iniziare così, dai.
3: Dai, Fabri, che ora, dai.
2: Ma no, lo so che ora. In effetti stiamo iniziando ufficialmente l'appuntamento con i QBS quasi belli svegli, mentre ricordiamo a tutti il nostro numero, il 393-800-3000. Abbiamo già preparato una delle nostre novità, pronti a cominciare. Il disco nuovo di Axwell si intitola Whatever Turns You On.
1: Novità, novità, novità.
5: Forza, ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: il disco nuovo di Axwell insieme a Bon, si chiama Whatever Turns You On, sul disco radio alle 6 e 7 di questo lunedì 6 di luglio, mentre, chissà, qualcuno di voi sarà già anche in vacanza, qualcuno di voi non deve sentire la sveglia presto la mattina perché appunto si può godere questa pausa assolutamente meritata. E allora vediamo chi c'è, lavoratori, buongiorno QBS, buon lunedì, buona settimana, buon lavoro per chi a lavorare andrà, buona vacanza per chi partirà, buon tutto per chi a casa resterà. Thomas D'Alecco, pensionato affezionato, un po' di saluti da mandare anche a Roby da San Secondo Pinerolo, buongiorno capitano, buongiorno a tutti QBS, stamattina sveglia presto, reperibilità, fa niente capitano, si inizia comunque, prima finiamo e meglio è. lavoratori, il fatto di iniziare prima evidentemente garantisce un orario di smonto un po' anticipato. E poi saluti a tutti gli autotrasportatori, ovviamente c'è Jimmy il tulipano, pronto, chi c'è stamattina?
1: Buongiornissimo, buon lunedì amici di QBS,
0: buongiorno.
1: Colonnello Sironi, buongiorno. Eccomi. Leo da Torino,
0: ciao Leo,
1: direzione Sabbiatolona, bellissima notizia, disco radio QBS porta bene.
0: Ah sì?
1: Perché il mio pasticcino e la mia briochina ha vinto il concorso e l'esame per passare fissa come insegnante.
0: Ah,
1: quindi
0: dai.
1: QBS disco radio porta bene. Buongiorno Panzerottina, bravissima, e ne approfitto della community e del colonnello di fare gli auguri di buona riuscita.
0: Ma
1: e
0: sì,
1: ovviamente a tutti i lavoratori.
0: Ma certo,
2: lavoratori,
0: ma bello, dai, allora se portiamo buono evidentemente succederà anche per qualcun altro. Pronto?
3: Buongiorno disco radio, ciao capitano, Matteo da Valbrona direzione Monza, iniziamo la settimana capitano belli carichi col sound di disco radio, un saluto a tutti, la solita triade Muzio, Maurizio e Italo.
0: Sì.
3: E un saluto a te capitano, e la diciamo insieme,
0: lavoratori!
3: Ciao bagai!
0: Ma grazie, grazie al nostro Matteo. Allora, a proposito di musica, abbiamo già preparato altro da sentire, ripartiamo da Kesha e Come On!

0: dal disco di Rita Ora che si chiama If It's Not Love alle 6:16 di lunedì, ragazzi. Un lunedì faticoso questo qui, è un lunedì che stenta a partire davvero. Meno male che c'è QBS quasi belli svegli con i vostri messaggi, che in effetti ci fanno pensare che qualcuno di sveglio ci sia. Pronto?
1: Quasi bellissimi svegli, buongiorno, buongiorno a te grandissimo Fabrizio Sironi.
0: Buongiorno.
1: Un incoraggiamento che mancano 21 giorni allo stipendio.
0: Però.
1: Auguri a tutti quelli che oggi compiono gli anni. Sì. E un in bocca al lupo a chi stanotte non ha chiuso occhio.
0: Ecco,
1: Sabrina da Salerno.
0: Ma che questa cosa qui è diffusa, perché anche qui in radio a quest'ora del mattino siamo davvero pochi, ma nessuno di noi è riuscito a riposare degnamente. Poi buongiorno a tutti QBS da Daniela da Montebello Vicentino. Pronto?
2: Buongiorno capitano. Sì. Buongiorno amici su radio. Max davanti Ceppino, dai che è lunedì e che meraviglia è attraversare la Vallerosa piena di boschi. Porca miseria, che meraviglia,
0: bello fresco.
2: Oggi sono un po' così perché comunque si mette in discussione la normalità.
0: Ah sì?
2: Oi, che fatica ragazzi oggigiorno. Vi siete accorti che è tutta una grande montatura, no? Lavoratori!
0: Sì, certo. È un complotto.
3: Lavoratori!
0: Assolutamente, pronto?
4: Buongiorno, buongiorno Discoraggio, buongiorno Capitano.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno QBS. Sono Moran Pubblica Garbagnate Monastero.
0: Sì?
4: Lunedì 6, 24 gradi, mm-hmm, qui a Garbagnate Monastero. Auguro una buona giornata a tutti i lavoratori. Lavoratori!
0: Allora c'è tempo per un altro messaggio, mi dicono, pronto?
5: Lavoratori, stamattina sveglia presto,
0: sì?
5: Sto per andare a iniziare il turno in una comunità di disabili, però il bello è che si inizia presto, quindi col fresco, e si finisce ancora prima, alle 14:30.
0: Ma
5: ci
0: dai,
5: sarà lo
0: bello,
5: smonto.
0: Meno male.
5: Dai, è lunedì, lavoratori, forza e coraggio!
0: ma non ci hai detto chi sei però!
3: Lavoratori!
0: Mamma mia, buongiorno Luca, camionista di Castione della Presolana, provincia di Bergamo, direzione Svizzera. Saluto la mia bella moglie Luisella e il mio super bimbo Michael. Lavoratori!
3: Lavoratori!
0: Per chiudere questa parte legata ai messaggi che ascoltiamo prima di uno dei nostri Rhythmic History, in realtà 80 history a quest'ora del mattino, perché la prossima arriva dal 1982.

0: da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
1: Solo nei giorni del 6, 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
0: 6, 7 e 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
1: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
3: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: L'isola del Castello di Legnano si accende con il Rugby Sound. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio e le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma completo fino al 21 luglio su RugbySound.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila! Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
6: Buongiorno QBS, ciao Fabri Capitano, sono Gary, il re di Castello.
7: Ciao Gary!
6: Oggi una splendida giornata ci aspetta.
7: Sì?
6: Volevo salutare tutto il disco radio e tutti i miei colleghi operatori ecologici.
7: Molto bene.
6: E se ti va di venire a darci una mano, ti aspettiamo. Ciao Fabri!
7: Lavoratori!
8: Lavoratori!
7: Molto bene!

0: beat of the city.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Giovanotti DNA su Disco Radio alle 6:27. Buongiorno, buongiorno, buongiorno lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Allora, lunedì mattino parte una nuova settimana non senza fatica. Avete dormito bene, vi siete rilassati durante questo weekend? Non si sa, forse sì, forse no. Qualcuno, pronto?
2: Voglio dividere questa nostra avventura di noi lavoratori.
0: Sì.
2: Il weekend tolgo dal navigatore i pedaggi. Quindi stamattina guardo, mi dava 2:15, 2:20, quindi alle 6 sono partito.
0: Giusto.
2: Porca miseria, adesso ho messo i pedaggi, arrivo 7:34, arrivo alle 7:34, noi apriamo alle 8:30.
0: E quindi arrivi decisamente con anticipo, potevi dormire ancora un po', vabbè dai, niente, c'è tempo per un caffè, una colazione, magari nel bar vicino alla ditta dove stai per entrare. Allora, vediamo chi c'è ancora, pronto?
3: Buongiorno QPS, buongiorno Fabrizio,
0: sì?
3: Tito Pinerolo.
0: Ciao Tito.
3: Una nuova settimana di passione lavorativa e sudore è cominciata. Ringrazio di cuore il caro cognatino che è venuto in nostro soccorso ieri sera.
0: A fare?
3: Dopo una bella giornata passata in montagna al fresco. E che dire? Dai, andiamo! Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: E poi buongiorno, buongiorno capitano, buongiorno QBS, un saluto a tutti i lavoratori da Daniele da Sedriano, l'auto ferro tranviere di Milano, oggi direzione Sesto Cinisello. Ciao!
1: Lavoratori!
0: Allora, a proposito di musica, se vi va io ripartirei dalla prossima. Abbiamo scelto Anima, c'è cioè Beautiful.

0: Si chiamava Head on Heart, il disco di Joey Corry e Demony Kay, datato 2020, per cui insomma sono passati pochi anni, ma neanche poi così pochi, perché 6 anni si fa sentire su una canzone che però, come dire, invecchia bene, come il dottor Gaias.
1: Grazie, sì. Grazie per avermelo detto e avermi ricordato che passa il tempo.
0: Nonostante il Gaias oggi sia tra quelli che non hanno dormito niente, che quindi...
1: Sentivo un messaggio poco fa di un ascoltatore che diceva che appunto, io sono di quelli.
0: Vedi?
1: Io non ho dormito.
0: È stato un weekend strano, o meglio una domenica sera strana, di quelle dove si fa fatica a dormire, sì. Ci si sveglia più rintronati di prima.
1: Rintronati.
0: Ci tocca una giornata di lavoro piena.
1: Sì.
0: È lunedì, è l'inizio della settimana, cioè sembra un lunedì che quasi è un martedì per
1: e
0: via del
1: bioritmo. E devi pagare la Tari anche.
0: E devi pagare la Tari, tra l'altro.
1: Pioggi.
0: E lì la lotta delle password, e aspetta, e certifica il dispositivo.
1: La carta d'identità elettronica.
0: E rinnova la password perché è scaduta.
1: Aiuto.
0: Oh mio Dio.
1: Io morirò entro, non lo so,
0: Ma perché non ci fate pagare? Cioè,
1: ci chiedono di pagare e non ci fanno pagare.
0: Non ci fate pagare, noi vogliamo pagare invece. Allora,
1: io vorrei.
0: 393-800-3000 per i vostri messaggi. Tari, a parte, è pronto il dottor Gaias con le ultime notizie.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Nella prima edizione di Link di questa mattina arrivano tutti gli ultimi aggiornamenti.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Non è più in pericolo di vita il 55enne accoltellato da uno sconosciuto in un bar a Milano, attualmente ricoverato al Niguarda per l'autore del gesto, che aveva già agito in Germania. Il PM ha chiesto la convalida dell'arresto. Si tuffano nel fiume per salvare una ragazza, morti il padre e lo zio, la tragedia nel Sesia, siamo nel Novarese, la giovane salvata poi dal fratello. Ieri lo sciopero degli aerei, protesta per il rinnovo del contratto, a Milano cancellato l'80% dei voli a Malpensa e il 50% a Linate. È acceso dalla mezzanotte il nuovo autovelox in corso Unità d'Italia a Torino, rileva le infrazioni di chi supera il limite dei 70, l'impianto, costato 198.000 euro, è stato montato in entrambi i sensi di marcia. A Milano oggi la posa della prima pietra della fiera Ice Arena, la nuova casa degli sport del ghiaccio. Mondiale di calcio, Inghilterra batte Messico 3-2, vola ai quarti, Norvegia-Brasile 2-1. Per il tennis a Wimbledon, Sinner batte il giapponese Mochizuki e va ai quarti. E tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
2: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Ma buongiorno belli svegli, buongiorno quasi belli svegli, ahimè è lunedì, ci scrive Christian.
4: Lavoratori!
0: D'altra parte però la dobbiamo iniziare insieme questa nuova settimana, lo abbiamo già fatto a partire dalle 6 con QBS quasi belli svegli e poi dalle 7 ovviamente con la squadra al completo. Ma intanto abbiamo già preparato anche un altro dei nostri From Disco to Disco, il che significa che ne arrivano 4 senza interruzioni. La prima l'abbiamo già scelta dal 1999, c'è Gigi D'Agostino, questa è Another Way.

0: Disco Radio al 393-800-3000, arrivano i vostri messaggi e ne arrivano diversi a quest'ora del mattino, tutti quelli dei nostri amici quasi belli svegli, tutti quelli dei nostri amici
1: lavoratori.
0: E allora sentiamo chi c'è, pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, buongiorno ragazzi, buongiorno capitano, dai dai su che oggi è lunedì, lunedì, lunedì.

0: lunedì. E come sì, tutti i lunedì, non si può non iniziare la bella giornata se non c'è la musica di Disco Radio.
1: Ma grazie, grazie per questo messaggio, grazie mille. Lavoratori QBS, ovviamente Andrea da Milano che ci ha appena raggiunto con il suo. Chi c'è da sentire ancora? Pronto?
2: Buongiorno QBS. Buongiorno Fabri.
1: Buongiorno.
2: Ormai per me siete una famiglia, perché vi ascolto bello tutte le mattine, appena dopo la colazione, ed è bellissimo. Grazie per esserci. Un bacione a tutti, ciao Monica.
1: Monica, grazie a te per esserci, perché vabbè, la famiglia è composta da un sacco di elementi e da un sacco di membri, per cui tu sei una della famiglia evidentemente. Grazie mille, pronto? Oh, che bello, c'è la moca. Sì, sì, sì, sì, sì, c'è la moca.
3: Buongiorno QBS.
1: Buongiorno.
3: Caffè pronto.
1: Grazie.
3: Oggi triplo, però mi aiutate a servirlo in giardino perché sono uno straccio.
1: Sì, va bene.
3: Il weekend è fatto per riposarsi, lo so, ma ieri abbiamo ben pensato di farci 540 km in moto su e giù per le montagne svizzere. E sono tanto stanco. Lavoratori!
4: Lavoratori!
1: E vabbè, ma d'altra parte, se non si prendono questi weekend, come dire, di sole, di bel tempo per muoversi in moto, non si può fare altrimenti. E allora, un po' di dettagli rispetto a questa giornata. Siamo arrivati al 187esimo giorno dell'anno, la 28esima settimana del 2021. 26, con il sole che sorge alle 5.43, tramonterà alle 20.47, la luna calante è illuminata al 66,7% e oggi è la giornata mondiale del bacio. E per tutti gli altri dettagli ovviamente c'è il nostro almanacchiere anche questa mattina.
5: Buongiorno! Lunedì 6 luglio 2026, Santa Maria Goretti.
1: Sì.
5: E ricordate, la vita è come un libro, ma non è già scritto, siamo noi a scriverlo. Ciao.
1: E allora grazie al nostro almanacchiere con le sue perle di saggezza che ritroveremo domani intorno a quest'ora.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Allora, prima di cominciare ufficialmente con la squadra al completo, anche questa mattina andiamo a recuperare qualcosa da sentire dagli anni Ottanta. L'abbiamo già fatto, c'è già stato un primo Ottantistory, il secondo prelude all'arrivo della squadra al completo dei belli svegli di questa mattina. Abbiamo scelto il prossimo dal 1984, la canzone di Cyndi Lauper, si chiamava Girl Just Want to Have Fun.

0: Oggi è lunedì per forza. E allora, signori, in diretta!
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano!
1: Che succede?
0: Va ora in onda belli svegli! 10, 6, 7, 8! Buongiorno! Allora, devo dire che nonostante l'assenza del solito lavativo, che vabbè, anche questo lunedì.
1: Ma è settimana corta, eh?
0: Ma porca miseria.
1: La settimana corta, non è male come...
0: Anche lunedì scorso, eh?
1: Dico, comunque...
0: Con quale scusa ci ha abbandonato?
1: No, vacanza. Tre giorni, sabato, domenica, lunedì.
0: Vacanza.
1: Quindi non so se è una scusa o ha utilizzato la sincerità sto giro. Non è a salvare il mondo.
0: No.
1: Che
0: non
1: sa, che si sa.
0: Non è a donare il sangue.
1: È in giro, è a spasso.
0: In giro,
1: se
0: spasso.
1: Lo vedete potete gavettonarlo.
0: Sì, come minimo, cioè, come minimo direi.
1: Sentitevi liberi.
0: Se vedete un pennellone in giro per Lecco, è quello.
1: Che non
0: lui.
1: Sono, che sia Lecco, perché se è via tre giorni.
0: Ah, può essere che
1: non
0: sia.
1: Non ci ha ovviamente detto dove andava. E che sai il VIP
0: e la privacy,
1: se no mi disturbano.
0: Certo, poi mi tocca firmare autografi, sì, mentre capito. Sono in spiaggia, allora. Vabbè, c'è un tema però anche in questa mattinata qui che...
1: ci riproviamo
0: perché era piaciuto, non abbiamo avuto molto tempo, sì, per dedicarci, e quindi lo recuperiamo stamattina, cioè quello degli adesivi attaccati al vetro posteriore dell'auto.
1: Sì, o sulle moto.
0: O
1: anche,
0: sulle moto,
1: perché comunque
0: anche, sì,
1: anche i motorini erano, io mi ricordo il Vagabond sulla Vespa.
0: Sì.
1: E poi il Vagabond.
0: C'erano quelli delle marmitte anche, no?
1: Sì, vabbè, le marche,
0: erano delle vetrofanie, certo, che potevi attaccare ovunque. Per cui non so se voi ne avete mai avuto uno e qual era il vostro preferito attaccato alla vostra macchina o al vostro motorino. Alle 7:01 vi chiediamo di raccontarcelo.
1: C'era anche quello del bambino che faceva la pipì, che non ho mai, sì, capito chi era.
0: Sì, sì, vero, con...
1: Sì, col getto.
0: Adesso vanno molto quelli di tutta la family.
1: Sì, giusto. Con cane, gatto, tartaruga.
0: Sì, esattamente.
1: E i nomi sotto.
0: È vero, che io trovo molto carini, onestamente.
1: Non ci credo.
0: Sì,
1: ma,
0: mi piacciono,
1: non ci credo, ma non ci credo neanche se mi paghi.
0: Te lo giuro, no, lo attaccherei mai sulla mia, figura.
1: Ah, ecco. Carino sulla macchina degli altri,
0: è
1: lontana,
0: certo,
1: che incrocia mezza volta.
0: Certo. Devo dire che sulle altre stanno bene, sulla mia...
1: Certo,
0: anche no.
1: Certo.

0: ci piace il disco nuovo di Jubel che si chiama Ocean House. Su Disco Radio era la nostra novità delle 7 nell'appuntamento con i belli svegli. Oggi squadra ridotta, vabbè, ma non stiamo qui a rigirare
1: ridotta
0: il coltello
1: male.
0: Nella piaga, ridotta male evidentemente. Allora, adesivi, quelli che attaccavate dietro l'auto, tra i più classici degli anni 80-90, direi, c'erano quelli...
1: Beh, ma anche dopo.
0: Anche dopo?
1: Sì, anche nel 2000, poi...
0: Tutto nasce dal fatto che le autoradio una volta erano estraibili, cioè non facevano parte del cruscotto, non erano le case automobilistiche che le producevano, diciamo, inserendole nel design dell'automobile. No, tu avevi la tua, la staccavi una volta proprio tutta l'autoradio, poi solamente il frontalino, e quindi c'erano tante marche. Si può fare anche ora, però
1: sì. Sì, poi in generale comunque ogni prodotto come marketing produceva l'adesivo.
0: Esattamente, era lì che volevo arrivare.
1: Perché per esempio c'erano anche gli oli, che si usavano molto, gli adesivi degli oli.
0: Ah, Castrol,
1: compagnia bella.
0: Che però forse erano meno diffusi del classico Pioneer e Clarion.
1: No, sulle moto molto di più invece.
0: Sulle moto
1: molto
0: sì,
1: molto
0: sulle
1: di
0: moto,
1: più.
0: Sì, sulle moto
1: sì, ma anche sulle macchine, sulle auto quelle un po' più sportivelle, allora ci mettevi quella dell'olio, più che l'impianto hi-fi, perché,
0: sì,
1: cioè, capito, io seguo più il motore.
0: Beh, certo, niente,
1: dalla musica,
0: sono
1: cioè,
0: molto sportivo, ci
1: altro.
0: Io che avevo la macchina detta la Macigno Mobile, avevo l'adesivo...
1: Che macchina era? Ah sì, la Polo dell'82.
0: Del 72.
1: Del 72,
0: probabilmente del 72. E dietro c'era l'adesivo Pioneer.
1: Certo, giusto.
0: Che ci mettevi un secolo a centrarlo.
1: Che costava più della macchina.
0: Probabilmente.
1: Cioè. Ma l'adesivo, non l'autoradio.
0: Che una volta li trovavi anche facilmente, nel senso che tipo ti capitava di andare in un grande magazzino dove c'erano, sai, quelle pareti enormi con tutti i modelli di autoradio che potevi combinare con le varie casse,
1: sì,
0: diverse,
1: certo,
0: per sentire,
1: sì,
0: come suonavano. Lì a volte trovavi la mazzetta degli adesivini da recuperare.
1: Sì, sì, sì. Oppure alle fiere.
0: Anche alle fiere, così. Esatto. E poi ci passavi mezza giornata a centrarlo.
1: Sì, sì, sì.
0: Sul vetro.
1: Io avevo sviluppato, già sapevo della tecnica dell'acqua e sapone.
0: Sì?
1: Sì,
0: ah, certo,
1: bagnavo, perché... sistemavo, sì, e poi lasciavo evaporare.
0: Io, cioè, non l'ho mai usata, beh, questa tecnica.
1: Tra l'altro, volendo, anche con la spatolina tiravi per levare le bolle.
0: Sì, sì, sì.
1: No, io mi ero già...
0: Eri già molto evoluto.
1: Ero un meccanichino io da ragazzetto, Quindi tutte le tecniche dei meccanici le avevo già apprese. E c'era anche quella dell'adesivo, perché spesso dovevano rimettere gli adesivi quando i carrozzieri rifacevano le moto, le macchine.
0: Cosa che funzionava molto anche con le radio, nel senso che...
1: L'elettricità meno, bravo, bravo.
0: Come?
1: L'elettricità meno.
0: Ma no, le radio, ascolti Disco Radio.
1: Ah,
0: pam,
1: ok.
0: C'è,
1: sì,
0: l'adesivo,
1: certo,
0: di Disco Radio, giustamente. Sai che tra l'altro tutta questa cosa qui ci è venuta in mente perché sul PC di Marco portatile ci sono due adesivi di Disco Radio che chissà a quale periodo risalgono.
1: Io ce l'ho sul frigo.
0: E perché io non ne ho ancora uno?
1: Perché te non te ne frega niente, Fabri, a te non te ne frega niente.
0: ma non è vero.
1: Ma perché cerchi di difenderti sempre?
0: Vabbè, poi sentiamo i vostri messaggi rispetto all'adesivo che
1: DJ,
0: avevate sulla macchina.
1: Ma non è vero. Tutti.

0: Uè Giorgiana, giù dalle piante, eh? Nella City al mattino si ascolta belli svegli. Understand? Believe me.
1: Okay, belli svegli.

0: Ex e David Guetta, che si chiama Sad Girls, alle 7.13 di questo lunedì mattino su Disco Radio, insieme ai belli svegli, al 393-800-3000 i vostri messaggi, quelli che ci stanno raccontando che adesivo avevate attaccato al vetro posteriore della vostra auto, o al limite sul serbatoio della moto, o anche sulle...
1: plastiche?
0: Sì, sulle plastiche, come si chiamano? Le carenine.
1: Dipende, parafanghi...
0: Anche. C'è qualcuno che ci dice: io sono napoletano, ho quattro figli, faccio il pasticcere, l'adesivo che ho attaccato dietro è babà a bordo.
1: Giusto? Sembra... Grazie Malcolm.
0: Ma non è vero. Allora, avevo attaccata una foglia verde sulla mia Fiat Pandina. E vabbè, e si capisce, no?
1: Sì,
0: era
1: sì,
0: la,
1: sì,
0: la bandiera del Canada rivista e corretta.
1: No,
0: diciamo, il numero delle punte era lo stesso.
1: Era un'altra battuta, ma tu purtroppo la dislessia non ti aiuta.
0: Perché?
1: Era la foglia verde sulla Fiat Padania. Pandania.
0: Ah,
1: era la rosa camuna.
0: Ho letto pandina. Vabbè, no, pensavo a quell'altra foglia. C'era anche quella una volta.
1: Quella di Bob Marley.
0: Sì, esattamente.
1: L'acero giamaicano.
0: Esatto. Sul mio motorino avevo l'adesivo Fanatic Umberto da Canegrate. Sai che non me lo ricordo, però, quello lì?
1: Sì, era... Beh, ma era un... Vestiti? Sai che non mi ricordo... Perché mi ricordo l'adesivo in sé, però non mi ricordo cosa facevano. Però secondo me era...
0: Era una scritta comunque, no? Sì, cioè non...
1: Sì, no, c'era scritto Fanatic, era... Ma credo, no, non mi ricordo che...
0: Che cosa facessero?
1: Cosa facessero, cosa
0: producesse. Abbigliamento da moto, può essere?
1: Può essere. Cioè, mi ricordo chiaramente l'adesivo, ma non mi ricordo cosa corrispondesse.
0: D'altra parte sono passati almeno 40 anni, no?
1: No, ma chi se ne frega, cioè, nel senso, l'importante era avere l'adesivo, non che cosa...
0: Esatto, pronto?
2: Ciao ragazzi, Roberto da Cinisello. L'adesivo non è il mio, ma l'ho visto su altre macchine,
0: sì?
2: Su una macchiatura, che ne so, sul parafango anteriore,
0: sì?
2: Di Willy il Coyote che si schianta.
1: Ah, certo.
2: Bellissimo,
1: certo.
2: Bellissimo.
1: Sì.
2: Ciao ragazzi.
1: Per giustificare l'urto,
2: lavoratori!
1: Capito?
0: Ma bello, ma grazie.
3: Lavoratori!
0: Gatto,
1: io ho visto di più,
0: Titti, ci
1: in giro ho visto uno che è dentro una ammaccatura clamorosa nella portiera posteriore sinistra,
0: sì?
1: Ci ha incollato il Mjolnir, il martello di Thor.
0: non
1: credo sia legale, però
0: male,
1: quando l'ho sorpassato penso aver visto per 20 minuti.
0: Ma cioè, adesivo?
1: Il martello vero? No,
0: proprio...
1: il martello vero,
0: no, vabbè,
1: cioè in
0: genio,
1: plastica.
0: Genio assoluto.
1: Sì, c'era proprio come se avesse tirato il martello e fosse rimasto.
0: Genio assoluto. Pronto, pronto.
4: Giorno, belli svegli, sono Daniel Darluno. Mio padre, quando ero io piccolo, me lo ricordo ancora,
0: sì?
4: Ce l'aveva sia sul frigo che sul serbatoio della moto l'adesivo della bocca dei Kiss con la lingua di fuori.
1: Certo,
4: scritto Kiss.
1: No, Rolling Stone.
0: Rolling Stone, sì, il perché Kiss era la scritta proprio Kiss,
1: sì,
0: con le S fatte tipo a saetta, no? Ve le
1: sì,
0: ricorda?
1: Sì.
0: Quella lì era proprio il logo dei
1: no,
0: Kiss.
1: La bocca era quella dei
0: la bocca era
1: Leaks,
0: dei Rolling Stone,
1: di,
0: certo.
1: Rolling Stone.
0: Allora, c'è un Rhythmic History da sentire dal 2003, l'abbiamo già preparato, e poi ancora i vostri messaggi. Qual era l'adesivo che avevate attaccato sul vostro vetro posteriore dell'auto o sul vostro motorino? Raccontatecelo al nostro numero.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red, in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Benzina alle stelle, scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
3: Ciao Sara.
9: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
10: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
9: Wow, e i costi?
10: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
14: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
15: Disco Radio.
16: Ciao ragazzi, Gian da San Fran. Allora, io nel 98 avevo la Clio RT 1004 e sì, a parte tutte le gli adesivi Vibe Sport e quant'altro, ne avevo trovato uno con non starmi attaccato al e c'era il disegno di un culo.
1: Certo,
16: ciao,
1: certo.
16: Ciao, buon lavoro.
3: Ciao. Vabbè, a volte le immagini, come dire, servono
1: parlano
3: più delle parole.
1: Più di mille parole.
3: Certo.
1: Ma non era la Williams, vero? No, la RT.
3: No. Ma almeno non credo, però ma ce ne sono altre con delle piccole super sportive che vale la pena di citare tra poco. Dopo Erika e I Don't Know.

0: 2003 c'era anche Erika con I Don't Know su Disco Radio, mentre stiamo parlando di adesivi, le vetrofanie si chiamavano anche, quelli trasparenti che addirittura attaccavi all'interno del vetro e non all'esterno, così si rovinavano di meno. Sì. E tra i tanti adesivi che ci mandate, alcuni con tanto di foto, c'è questo bellissimo dell'Enterprise. Hai presente, no, sul disco dell'Enterprise che c'è scritto USS Enterprise, NCC, certo, e il numero di riconoscimento, no, come se fosse la targa di quell'astronave, attaccato sotto il logo Clio e il marchio Renault.
1: Ah, però!
0: Molto bello, molto bello. Qualcun altro invece ci dice, pronto?
2: Buongiorno,
0: pronto.
2: Disco Radio, sono Cristian dalla provincia di Torino. Allora, io mi ricordo quando ero piccolino, sulla mia bicicletta attaccavo qualsiasi adesivo, ma quello più popolare era quello della Polini.
0: Sì.
2: Poi crescendo, sì, passando appunto all'auto, attaccavo quello della Sparco, quella della WRC, quella dell'impianto che avevo sulla macchina, della Majestic, della Pioneer. Sì. Tanti tanti tanti adesivi, tanti tanti tanti ricordi. Invece adesso nessun adesivo tranne quello del mio cane, il mio cagnolone Polpetta.
0: Polpetta.
2: Buona giornata a tutti.
1: Ma hai fatto fare un adesivo apposta per Polpetta o hai preso un adesivo di un cane generico?
0: Qualunque,
1: e c'è scritto sotto Polpetta?
0: No, vabbè, bellissimo, però Polpetta è già il nome, è tutto un programma.
1: Beh,
0: che cane,
1: sì,
0: ti immagini con Polpetta?
1: È da combattimento.
0: Io San Bernardo.
1: Sì, no, io un pitbull pronto, sì, a sbranare qualsiasi essere gli capiti davanti. Che poi sono buoni i pitbull.
0: Sì, no, infatti tanti sono anche educati nel modo,
1: sì,
0: giusto.
1: Sì, esatto, dipende.
0: Buongiorno ragazzi, io ho ancora un ammazzetto di adesivi, quanti ne vuoi Fabri, te lo do io, il mio tesoro, me li avevano regalati in una serata allo Studio Z, Bezos e Shanna, che sono i vecchi adesivi di Disco Radio, ancora
1: ecco
0: con il
1: lì,
0: logo,
1: sì,
0: sì, diciamo così, anni 90, perché poi nel frattempo è anche cambiato, il nostro logo si è aggiornato nello stile.
1: Beh, no, è identico il carattere, ha cambiato solo la scritta radio,
0: sì,
1: cioè disco è uguale, è rimasto uguale.
0: I caratteri sono gli stessi, è sparito, sì, il disco, sì, quello a 45 giri.
1: Visto che c'è scritto, hanno detto, sì, perché esatto, metterlo anche sotto, cioè, già che l'abbia scritto. Allora, a questo punto metti anche una radio sotto la radio.
0: No, che sarebbe stato non un adesivo ma un lenzuolo, pronto.
3: Buongiorno belli svegli, sono Matteo, io avevo un Opel Corsa con... Sì. Un adesivo penso gigantesco dell'OMP.
0: Sì, cos'era l'OMP?
3: Perché all'epoca si usava mettere pedalini, un po' tutte ste cavolate, l'antennino e tutto.
0: Mm-hmm.
3: E poi l'immancabile adesivo di Disco Radio preso allo Studio Z.
0: Vabbè, è un
3: ciao ragazzi,
0: classico.
3: Buona giornata.
0: Ma grazie, buona giornata anche a te.
1: Allora, OMP mentre... Racing.
0: Non
1: era...
0: so se hai notato, lui aveva una corsa ed era di corsa.
1: La, quindi ognuno corrisponde alla sua macchina?
0: Potrebbe essere, potrebbe essere. Abbiamo scelto un po' di musica per voi. Se vi va, ci sono Tame Impala, Jenny, Boys Noise, Dracula.

0: Devotion, il disco era quello di Joel Corey Ra, si chiamava proprio Devotion su Disco Radio. Buongiorno anche al dottor Gaias.
1: Buongiorno.
0: Che sulla sua auto aveva l'adesivo?
1: Mio padre aveva sulla Fiat 124.
2: Pensavo avessi tuo padre.
0: Attaccato sul vetro. Cioè,
1: in formato adesivo.
2: Di suo papà è
1: meglio. No, faccio l'anima sua, no. E no, una, sulla Fiat 124 aveva Audiola, che perché aveva
2: Audiola,
1: una,
2: certo.
1: Aveva
2: Audiola.
1: La stereo 8. Ai tempi,
0: ragazzi,
1: la stereo 8, la cassettona.
2: Stereo 8.
1: Sì, ve la ricordate?
2: Sì, sì, sì, era, no. Erano tipo... restava fuori per metà,
1: esatto.
2: Era una specie di cassetta che restava sì. fuori per metà, entrava solo una parte. Sì, sì, ma no, ricordo, anche i miei l'hanno avuto.
0: Io
2: sì.
0: sono un po' più giovane, quindi non
1: ma
0: me lo
1: va.
0: Ricordo.
1: Ma va, più giovane, dai, ascolta.
2: Fabri aveva il grammofono in macchina.
0: Sì, certo.
2: Cioè, capito? A molla, tra l'altro, quindi doveva fermarsi ogni tot a caricarlo.
0: Pronto, chi
3: ciao,
0: c'è?
3: Andrea D'Asti.
0: Ciao, Andrea.
3: Ma ai tempi su una Peugeot 205 aveva scritto O'Neill, poi visto che ce l'avevano tutti,
0: O'Neill,
3: in compagnia
0: vero,
3: abbiamo
0: sì.
3: fatto stampare degli adesivi apposta.
0: Sì.
3: E avevamo fatto la scritta spasso mobile, io avevo la 01 e avevamo fino alla 05 perché la compagnia aveva 5 autovetture.
0: Ho capito.
3: Quindi
0: però
3: spasso mobile.
0: La spasso mobile.
2: Già, ciao, ciao. Già che avevate 5 macchine,
0: cavolo, ma parte che 5 per 5 perché se
2: 25
0: tutte, eravate in tanti, ragazzi. Poi chi c'è? Pronto?
4: Buongiorno, belli svegli.
0: Buongiorno.
4: Caro Fabri, gli adesivi
0: studio.
4: Pioneer
0: qui.
4: Come gli adesivi Akai
0: sì?
4: erano introvabili.
0: Vero,
4: introvabili,
0: certo.
4: Io ne avevo uno perché avevo montato un super impianto della Pioneer.
0: Milioni
4: che
0: e
4: ricordi,
0: milioni.
4: Mamma
0: sì,
4: mia,
0: sì,
4: buona
0: sì.
4: giornata.
0: Grazie.
2: Ah, poi c'erano anche le gomme, Pirelli, Goodyear,
0: sì,
2: Yokohama.
0: Sì, sì, sì.
2: C'è stato anche il periodo gomme,
0: è vero. Yokohama,
2: marche delle gomme.
0: Yokohama era particolare comunque. È pronto,
5: Omar Fabri. Buongiorno, buon lunedì. Io sul forcellone della moto ho un adesivo con scritto Asor Gas, no free ride. Non lo so se può essere d'aiuto.
0: No, è d'aiuto, però non ho capito che...
2: Ma ci ha insultato?
0: No, no, no, non credo.
2: Cioè, ha detto delle parolacce. Io ho sentito delle parolacce. Poi...
1: Anche io.
2: Vero?
1: Sì, sì, sì, sì. Quella che inizia con la A e due S.
0: Non è vero. Pronto?
6: Ciao ragazzi. Io sulla mia Ritmo prima serie avevo
0: sì.
6: quello del limite dei 50 all'ora.
2: Ah, sì?
6: Perché ultimamente nell'ultimo periodo della sua vita non si schiodava più dai 50 all'ora.
2: Non pretendete troppo da me.
6: Ciao.
0: C'è chi invece si faceva fare direttamente il disegno sulla moto, aerografato evidentemente, no? Io mi sono fatto fare direttamente un disegno sulla moto e mi sono fatto disegnare un vagabondo, il vagabondo.
2: Vedi.
0: Meglio,
2: vedi, era quello
0: classico.
2: Che dicevo prima. Sì.
0: Di spalle con la chitarra?
2: Sì, sì, sì, il vagabondo
0: era proprio
2: lui.
0: Era proprio.
2: Che andava sempre in... cioè, allora, quando mettevi, era per categorie, no?
0: Sì.
2: C'era lui, la foglia di acero giamaicano.
0: Sì.
2: La canna lunga 8 metri. Bob Marley
0: sì.
2: e la bandiera della Giamaica.
0: Di solito,
2: questo
0: sì.
2: era il pacchetto completo.
0: Su che macchina stavano bene queste qui?
2: Di solito c'era la Diane,
0: sì.
2: La due cavalli e la Renault 4.
0: La
2: Renault 4, Renault 4 e Vagabond era proprio, ti dichiaravi al mondo.
0: Sì, sì, sì.
2: Non lavorerò mai!
0: È vero. Allora, diamo la linea al dottor Gaias che è già pronto con le ultime notizie. Vediamo quali sono gli aggiornamenti.
1: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Non è più in pericolo di vita il 55enne accoltellato da uno sconosciuto in un bar a Milano, attualmente ricoverato al Niguarda. L'autore del gesto, nato in Italia da genitori gambiani, residente a Conegliano Veneto, sarà interrogato questa mattina dal GIP nel carcere di San Vittore. Ieri lo sciopero degli aerei, protesta di Cube Trasporti per il rinnovo del contratto. A Milano ha cancellato l'80% dei voli a Malpensa e il 50% a Linate. Acceso dalla mezzanotte, il nuovo autovelox in corso Unità d'Italia a Torino rileva l'infrazione di chi supera il limite dei 70 km all'ora. L'impianto, costato 198.000 euro, è stato montato in entrambi i sensi di marcia. Il calcio mondiale, Inghilterra batte Messico 3-2, vola ai quarti, Norvegia-Brasile 2-1. Tennis a Wimbledon, Sinner batte il giapponese Mochizuki, va ai quarti. E poi Trump senza limite pubblica una foto con Meloni adorante e la scritta serve un ordine restrittivo. Il tempo per le prossime ore.
7: Meteo. Ci attende una giornata di lunedì ampiamente soleggiata tra Piemonte e Lombardia perché infatti si rinforza un campo anticiclonico. Ma il dato importante saranno le temperature perché il caldo tornerà a farsi sentire con punte fin verso i 35-36 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
8: Soul Set. il programma di musica house, deep e funky con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
9: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
0: Allora ci siamo, c'è l'appuntamento con i baby svegli, i nostri amici più piccoli nel club dei baby svegli con il nostro Mariolino che stamattina è già sveglio.
11: Cos'è un adesivo?
0: Come cos'è un adesivo? Vabbè, dai. Adesso te lo spiego. Intanto
11: le carte Pokémon noi.
0: Sì, ma quelle non le attacchi sulla macchina perché alcune valgono anche tanto.
11: Milionari, esatto.
0: Infatti. Senti, piuttosto che cosa facciamo nei prossimi minuti?
11: Sentiamo ancora le canzoni, barzellette, battute dai nostri amici che manderanno un bel vocale al 393-800-3000.
0: Molto bene.
11: E anche le suonate di sassofono.
0: Perfetto, sì. Aspettiamo anche quelle.

The Bowser. La canzone invece era Magnetic sul disco radio alle 7.40 di questa mattina di lunedì, mentre siamo pronti ad aprire ufficialmente il club dei baby svegli.

0: ragazzi. Fare un adesivo col numero di telefono, no?
1: Beh, potremmo farne uno con scritto belli svegli, magari.
0: Ma anche col numero di telefono e basta, così uno scrive.
1: Aspetta,
0: lo vediamo, visto in giro.
1: Vediamo chi è questo qua. Allora, sentiamo chi c'è al nostro numero intanto. Pronto?
2: Ciao Gianna, ciao Fabrizio, Roberto, ce lo conosco.
1: Ciao,
2: allora, ieri poverino mio zio ha avuto un incidente domestico.
1: Davvero?
2: Ero lì a casa sua. A un certo punto il mio cuginetto piccolo gli chiede: papà, sì, papà, ma noi da chi discendiamo? Il mio zio, da Adamo ed Eva.
1: Sì.
2: E il mio cuginetto insiste e dice: ma la mamma dice che discendiamo dalle scimmie. E mio zio: no, ma quella è la famiglia di tua madre.
1: Allora,
2: ciao, buona giornata.
3: E la mamma mi sa che ha sentito da lì l'incidente domestico.
1: Certo,
3: questi maledetti mattarelli che volano in casa,
1: queste zoccole di legno che volano allo stesso modo. Allora,
3: hai detto
1: allora
3: zoccole di legno?
1: Zoccoli?
3: Zoccoli.
1: È uscita.
3: Che poi sono i topi, no? Sono mica il ratto, la femmina del ratto viene chiamata zoccola.
1: Sì.
3: È da lì che deriva. Adesso, poi dopo lo trattiamo in un altro momento.
1: Guarda,
3: magari,
1: io ho già sbagliato la vocale, per cui è meglio che mi fermi qui. Allora, 393-800-3000, colmi, canzoni, barzellette, battute.
3: Il grosso topo di fogna. La femmina del grosso topo di fogna.
1: Ecco, nome, diciamo così, popolare.
3: Vabbè, sì, popolare. Da cui poi la calzatura.
1: Certo, certo.
3: Lì volevo arrivare.
1: Allora, sentiamo una canzone, poi magari dedichiamoci di nuovo ai messaggi dei nostri piccoli amici. Colmi, canzoni, barzellette, battute al 393 800 3000.

0: che si chiamava Cotton Eye Joe, su Disco Radio dal 1994, uno tra i preferiti del nostro Mariolino, vero?
1: Guarda,
0: certo,
1: proprio ce l'ho secondo in classifica, ma per poco.
0: Sì, perché al primo posto chi c'è ancora?
1: Un reggaeton.
0: Ah, ok, perfetto, mi sembrava. Credevo un'altra canzone che magari tra poco sentiamo, no, però.
2: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Mariolino, ciao Marcolino, sono Gotham da Milano.
0: Marcolino, sì.
2: Sapete chi è il calciatore più veloce a infilarsi i pantaloncini?
0: No.
1: Messi.
2: Messi.
1: Ah, l'ho fregato.
0: Vabbè, d'altra parte. Pronto?
3: Uè, zio, perché le parti alti, alte delle montagne puzzano?
0: Perché?
3: Perché sono concime.
1: È certo.

0: probabilmente la canzone più...
1: che, però tutti fuori dal mondiale comunque, c'è
2: l'Olanda anche
1: butta giù le birre come una tedesca e la ragazza dall'Olanda
2: e recentemente anche il Brasile chissà se...
1: in Tirolo in Italia dove non è neanche entrata al mondiale, cioè questo è calcio no
2: pensa che stavo per dire la canzone più suonata sulla Riviera Adriatica ma anche lì mi sa che
1: no.
2: Non lo so, forse no. Allora c'è il nostro Mariolino con le curiosità dal mondo.
3: Eccomi. Allora forse non lo sapevate mai.
2: Ah, sentiamo.
3: La gomma da masticare può farti spernacchiare, diciamo.
2: In che senso?
3: Sì? Scorreggiare.
2: Davvero?
3: Non volevo leggere scorreggiare. Sì, senti qua, la gomma da masticare può farti scorreggiare di più perché masticando ingerisci più aria del solito.
2: Ah.
3: Però non ho capito da che parte la masticano questi qua là.
2: Allora, cosa... Mario, lascia stare, normalmente.
3: No, è che non capivo proprio anatomicamente.
2: Passiamo al prossimo, alla prossima curiosità.
3: Forse non lo sapevate mai.
2: Sì.
3: Esiste un tipo di miele allucinogeno che si chiama Mad Honey.
2: Davvero?
3: Viene prodotta dall'ape himalayana.
2: Mm-hmm.
3: Che già
2: no, non è
3: attenzione perché per errore potresti metterlo nel latte e iniziare a vedere lo zio Fabri con tre occhi delle ali enormi che gli escono dalle spalle,
2: è allucinogeno,
3: un palco di corna sulle fronte che chiacchiera con delle persone nella metro. Ecco, no, quando è troppo poi capisci che è un'allucinazione. Va bene tutto,
2: quindi
3: ma Fabri che chiacchiera sulla metro.
2: No, io mai.
3: È Medoney, c'è lì, è Medoney proprio.
2: Si chiama così il miele, quindi, Medoney.
3: Sì,
2: Medoney.
3: Sì,
2: Mad Honey, cioè miele matto, giusto?
3: Sì, corretto, così sembra che... sembra la Big Bubble particolare da dare al cugino. Il miele matto.
2: Allora, abbiamo preparato una canzone da sentire, questa probabilmente è la numero uno del nostro Mariolino nella sua personale classifica, vero?
3: No!
2: No, non è Kika Lip. No. Pensa che io credevo che fosse duro te e invece niente.
3: Invece no.

0: Tete su Disco Radio nell'appuntamento con i nostri piccoli amici, baby svegli, baby fake soprattutto, almeno in questa puntata di lunedì. Anzi, Mariolino, sai che abbiamo un altro messaggio da sentire?
1: No,
0: c'è chi ti fa
1: valore.
0: C'è chi ti fa concorrenza.
1: Immaginavo.
0: Pronto.
2: Ciao zio Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino.
0: Marcolino.
2: Sono sì. Alessino da Mezzago e forse non lo sapevate, ma
0: sentiamo.
2: L'università del Massachusetts.
0: Sì.
2: In collaborazione con tutti i biologi marini del mondo,
0: quella.
2: Hanno scoperto che quando c'è un pesce che è particolarmente smemorato,
0: sì.
2: Usa la lisca di pesce per fare la spesa.
3: Certo.
0: Segna no, tutto sulla
3: scusa.
0: Lisca.
3: Però com'è che l'ha detto? La lisca di pesce ha detto?
0: Sì, sì, sì.
3: Eh
0: sì.
3: No.
0: La
3: lisca della spesa.
0: Allora, Comichetti, lei
4: allora
0: ha...
4: mi tocca subito entrare in azione. Aspettate che metto il mantello del professor Comichetti. La posso sentire il finale, grazie. Che vorrei dare garanzia.
0: Allora sì, proviamoci.
4: Solo il finale.
0: Solo il finale, aspetta, sentiamo se c'è.
2: In collaborazione con tutti i biologi marini del mondo.
0: Sì.
2: Hanno scoperto che
0: cosa?
2: Quando c'è un pesce che è particolarmente smemorato,
4: sì?
2: Usa la lisca di pesce per fare la spesa.
0: Casomai usa la lisca.
4: Fa la lisca della spesa.
0: Sì.
4: Cioè mi sembra. Però allora Alessio, se ci svegliamo col piede sbagliato, che ha dormito poco per guardare Messico Inghilterra, allora. Prepariamolo il giorno prima, non è che guarda, mi fa anche ingozzare il signor Sironi che mi muore sul banco Mixers.
0: Stavo pensando al povero Alessino che stiamo martoriando.
4: È l'unico che si dà da fare e ci dia giù le botte lo stesso.
0: Esatto.
4: Bene, così che si educano gli eroi del domani.
0: Neanche
4: così.
0: Il Massi ha subito lo stesso trattamento.
3: Allora il Massi è una roba cioè è proprio una cosa a parte. Purtroppo lui va trattato proprio in un altro modo,
0: sì.
3: Altro trattamento. Cioè, capito?
0: Alessino, comunque sei nei nostri cuori, te lo posso dire.
3: Ma stai scherzando?
0: Assolutamente.
3: Nell'anima è proprio. Però è sbagliata.
0: Allora, chiudiamo la parentesi dedicata ai nostri amici più piccoli, colmi, canzoni, barzellette.
4: Ah, scusi, mi fa salutare una. Io perché si parlava di biologi marini.
0: Sì.
4: No, ma veloce, lasci sul nero qua. Che
0: sì.
4: Perché è l'unico lavoro dove se non hai un nome specifico, non puoi fare. Saluto Marina. È la biologa marina proprio.
0: Certo,
4: ogni volta che dice il lavoro devi dire anche il nome.
0: Guardi Comichetti che così
4: sono
0: perde
4: la biologa marina. Sono la biologa marina, va bene?
0: Sei capito.
4: Lucia Marina.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti.

0: Oh ragazzi, ma ci eravamo persi un pezzo però e siamo di nuovo qui, soprattutto per il fatto che tra poco regaleremo una delle nostre disco radio bag, vero? Stavamo andando
1: si a senti che manca Marco, eh?
0: Mamma mia ragazzi. Quello lì decide di mancare proprio il lunedì, il giorno più sì. difficile della settimana, dove tra l'altro tra poco c'è il lunedì cinema.
1: Con una parte dove è richiesta anche una folla.
0: Sì, ecco,
1: una volta così, che allora. Doveva esserci lui per fare la folla insieme a me. No, manca.
0: Niente folla, niente. Siamo messi così oggi.

0: Il disco di John Summit di volte, Julia Church, che si chiama Shades of Blue su Disco Radio, mentre stiamo riempiendo la sacca di Disco Radio con tutti i gadget. Dobbiamo sentire anche una novità, però, prima di assegnarla con il meccanismo del lunedì cinema. Tra l'altro, film.
1: È tutto tuo, è tutto tuo, sulla tua schiena, Fabio.
0: No,
1: oggi.
0: Guarda, io ho questa responsabilità,
1: oggi è tutta,
0: non la voglio
1: sulla
0: portare.
1: Tua schiena,
0: non la voglio portare questa responsabilità.
1: E invece tocca
0: non
1: te,
0: la voglio portare.
1: È bello. Lo so che sei un pigro.
0: No, ma per
1: rinunciatario,
0: ma no, ma
1: comodino.
0: È che questo è uno dei ragazzi, cioè proprio pezzo di cinema.
1: Vabbè, comunque lo
0: totale.
1: Sapete, no? Interpreteremo la scena di un film molto famoso, a voi il compito di mandare il titolo del film al 3-800-3000, il più veloce si porterà a casa la sacca di Disco Radio. Ma tra un pochino.
0: Sì, il tempo di sentire alle 8:02
2: Disco Radio
0: la nostra prossima novità che abbiamo già scelto. Tra l'altro, il disco è quello di Alan Walker e Ava Max, si intitola Fate.
2: Novità, novità, novità. Disco Radio.
0: Non dirmi che arrivano ancora quelli, eh. No, dimmi di no, ti prego.
1: Allora, per favore, allora, ve lo ho capito, però se mi ho chiesto per le 9. Vabbè, li lasci qua. Qual è il macchiatore? Ma addosso me lo tira! È lei, mi ha detto, il macchiatone. E sono arrivati i cappuccini, Fabri.

0: Proprio fino in fondo il disco nuovo di Alan Walker e Ava Max si chiamava Fate su Disco Radio di lunedì.
1: Ah, si swinga nel frattempo però.
0: Ah, ragazzi, certo, certo.
1: Ah. Prima si saxa, poi si rubra.
0: No.
1: E infine si swinga. Pop. Ok, noi tre, bene, due, se non mai due, ah, oh, ca, prrr, ci non lo so, volevo, volevo, volevo, volevo, volevo,
0: cos'è? E allora, il lunedì cinema che vi permette di portarvi a casa la nostra Disco Radio Bag piena dei gadget di Disco Radio, se indovinerete il film che tra poco reciteremo, insomma un film piuttosto famoso, famosissimo direi.
1: Famosissimo.
0: Molto, molto, molto famoso, di cui ci dovrete scrivere il titolo in un messaggio di testo al 393-800-3000, ovviamente vincerà il più veloce di voi. Chiedo scusa subito io.
1: Ma smettila! No,
0: metto giù le mani avanti.
1: È il tuo lavoro, sei un doppiatore.
0: Ma che doppiatore? Ma assolutamente no.
1: Sei un doppiatore, forza.
0: Ma ci mancherebbe altro. No, no, quelli bravi sono altri. Soprattutto quelli che lo fanno di mestiere sono altri. Allora, il film da indovinare oggi è... Non so cosa dirvi, davvero. 3 minuti alla nostra più difficile sfida professionale. Tutto si decide oggi. Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta, uno schema dopo l'altro, fino alla disfatta. Siamo all'inferno adesso, signori miei, credetemi. E possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi, oppure aprirci la strada lontano verso la luce.
1: Ha ragione.
0: Possiamo scalare le pareti dell'inferno un centimetro alla volta.
1: Facciamolo.
0: Io però non posso farlo per voi, sono troppo vecchio. Sapete, col tempo, con l'età, tante cose ci vengono tolte. Ma questo fa parte della vita. Però tu lo impari solo quando quelle cose le cominci a prendere e scopri che tutta la vita è un gioco di centimetri. E così il football. Perché in entrambi questi giochi, la vita e il football, il margine d'errore è ridottissimo. Capitelo? Mezzo passo fatto un po' in anticipo, un po' in ritardo e voi non ce la fate. Mezzo secondo troppo veloce o troppo lenti e mancate la presa. Ma i centimetri che ci servono sono dappertutto. Sono intorno a noi.
1: È vero.
0: Ce ne sono in ogni break della partita. Ad ogni minuto. Ad
1: giusto.
0: Ogni secondo.
1: Giusto, giusto.
0: In una squadra si combatte per ogni centimetro.
1: È vero.
0: In questa squadra massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi per un centimetro.
1: Sì.
0: Ci difendiamo con le unghie e con i denti per un centimetro. Perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri, il totale allora farà la differenza fra la vittoria e la sconfitta, la differenza fra vivere e morire.
1: Belle d'occa, bravo Fabri!
0: Ma grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Allora, qual era il film? Qual era il film?
1: Beh, devo dirlo?
0: No, no, non devi dirlo. No.
1: Stavo per dirlo, magari vincevo io, va a saperlo. No.
0: Lo devono indovinare loro scrivendoci il titolo del film con un messaggio di testo al 393-800-3000 e mentre noi aspettiamo il più veloce, ovviamente ci sentiamo anche una canzone. Abbiamo scelto Robin Schulz, il disco nuovo è Better Times.

0: il disco di Robin Schulz e Burbs che si chiama Better Times su Disco Radio, mentre tra i milioni e milioni di messaggi arrivati abbiamo individuato quello del più veloce di voi di questa mattina, che è Demis D'Alecco. Buongiorno.
1: D'Alecco.
0: Buongiorno. Lo so, D'Alecco De- puzza.
1: Demis o Demis?
0: Con la M.
1: Demis.
0: Da dove
2: però
0: arriva?
2: Però è strana, perché sennò è Memis.
1: Se cosa? No è?
2: Memis. No, la M è metà strada, non all'inizio.
0: Certo, no, la M è in mezzo, sì.
1: Ah, ok,
0: sì,
1: se no è Memis, certo, giusto, ha ragione. No, è che ti si sente malino, cosa per cui secondo me io già dico complotto, perché D'Alecco si sente D'Alecco, male, la voce alterata, è Marco.
0: È probabile.
1: È Marco che pur di vincere si è preso un giorno di ferie.
0: Che nella vita si occupa di...
2: Sono un'azienda di commercio, rappresentante, vendo birre, vini, liquori.
0: No, questo sì che ci piace.
1: È complotto,
0: ragazzi.
1: Due volte.
0: Grideranno tantissimo.
2: Tra l'altro, Fabri, l'ordine che hai fatto ti arriva.
1: Ok, perfetto. Bravo.
0: Ma non dovevi dirlo, però. Lasciamole fuori onda queste cose.
1: Bravi, lasciatele fuori onda. Dai, mi raccomando.
0: Notaio, piuttosto, che c'è per Demis?
1: Allora, per il signor Demis, sacca di Disco Radio, cappellino Disco Radio, t-shirt Disco Radio. Portapasti Disco Radio è solo per lui, come citava il sommo Gianluca Impastato, l'unica rivista di distillati e alpinismo.
0: Ah sì?
1: Aggrappati.
0: Bellissimo. Tutto questo ovviamente, Demis, se ci dirai qual è il titolo del film che abbiamo recitato oggi?
2: Ogni maledetta domenica.
0: Vediamo se è davvero lui.
3: Perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri, il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta.
0: Capito quello, bravo.
1: Ma sai chi è?
0: È Giannini, no?
1: Sì.
0: Scusami.
1: Giancarlino.
0: Tra l'altro.
2: Mondo originale.
1: Allora, però, allora Demis, se devi vendere via telefono, cambia Bluetooth, te lo dico, cioè, perché non so come vanno gli affari, ma è probabile che i tuoi clienti a un certo punto dicano: ma vaffa, non sente niente.
0: Va bene, Demis, senti, ti salutiamo e ti ringraziamo per essere stato con noi.
1: E niente,
0: e niente, è sparito Demis, fa nulla.
2: Ma così va meglio, dico.
0: Appena il tempo di salutarci, guarda. Grazie Demis, un abbraccio.
2: Grazie mille ragazzi, un abbraccio.
0: Ciao.

0: con All My Life nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Poco fa anche lunedì cinema abbiamo premiato Demis da Lecco con il suo messaggio è stato il più veloce, quindi l'abbiamo anche sentito per telefono. C'è chi invece, come dire, non ha proprio colto, nonostante c'è chi ci scriva: grande Omar, interpretazione impeccabile, grandi ragazzi.
1: Grazie
0: Roberto da Cavagnolo.
1: Grazie Roberto, grazie, grazie. Ricordatevi, non esistono piccoli ruoli, esistono piccoli attori, ok? Grazie, grazie a tutti, grazie, grazie.
0: Scatta anche spontaneo,
1: grazie
0: l'applauso
1: per questo
0: del nostro
1: globe, grazie. Lo dedico a chi ha creduto in me.
0: Sì.
1: A chi mi ha dato quella battuta con... Sì, hai ragione! Con cui voglio salutare tutto l'establishment. Grazie, grazie, grazie.
0: E poi, pronto? Pronto? Pronto? C'è nessuno? Pronto?
2: Ciao, belli svegli! Sì. Potrebbe essere 50 sfumature di grigio. Si parlava di centimetri, mi pare di aver capito.
1: Ma no, ma, no, che c'è? Ma non quei centimetri.
0: Allora...
1: Cioè. Beh, però non, ragazzi, non è male come interpretazione. Non è male, margine d'errore, mezzo passo in anticipo, in ritardo. Beh, sai che forse
0: potrebbe anche Scusate, c'è pronto?
3: Stai facendo, sono il corriere, ho uscito funato che devo scaricare le casse di birra, casse di vino, vino rosso, vino bianco, devo scaricare.
1: Fabri, è già arrivata la roba.
3: Apriti il cancello che devo scaricare, grazie. Ma l'ordine del signor Sironi.
0: Ma no, ma...
1: Cioè, vedi signor Sironi.
0: No, ma non è qui, cioè non...
1: No, Fabri,
0: scusate,
1: sei vergognoso.
0: L'errore della regia.
1: Ma è passato
0: questo.
1: Un minuto, è passato. Porca miseria, ma non si può andare avanti così,
0: Poi
1: sei il peggio di Jerry Scotti.
0: Ma che cosa? Cosa stai dicendo intanto?
1: Jerry Scotti si narra che abbia un hangar di
0: si
1: roba.
0: Si narra. Però
1: Frank si narra, tra l'altro.
0: Esatto, sicuramente non è così. Allora grazie, davvero grazie per tutti i messaggi che ci avete inviato. Tra poco attenzione, perché stiamo per aprire il Tamarraland di questa mattina, per cui preparatevi, arriva uno dei nostri tamarristori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Siete voi, il Moulin Rouge!
7: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazza Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
9: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
10: Brum Brum.
9: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
10: Wow, allora vado da Brum Brum.
9: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre!
11: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: L'isola del Castello di Legnano si accende con il Rugby Sound. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio e le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma completo fino al 21 luglio su rugbysound.it. Biglietti disponibili su Ticket One.
13: Disco Radio. Radio.
0: Allora, dopo lunedì cinema, per cui c'è qualcuno che ci scrive: il film non lo sapevo in effetti, ma mi sembrava di aver sentito il mio capo all'inizio della Fashion Week prima di chiederci di fare 16 ore al giorno. Che poteva essere, come dire, un bel discorso motivazionale. Allora, stiamo per aprire il Tamarraland. Io vedrei se c'è qualcuno lì fuori che aspetta di entrare. Che
1: apro?
0: Dite? Sì, apri,
1: vado,
0: apri,
1: vado,
0: vediamo,
1: vado,
0: vediamo.
1: Vado, vado, vado.
0: Ragazzi, grande folla anche di lunedì, anche di 6 luglio. Attenzione, però.
1: Grandi folli.
0: Grandi folli soprattutto. Come va sentito il prossimo Tamarristory?
1: Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini.
0: Sul volume c'è Tamarristory.

0: Calimero!
1: Cos'è?
2: Geni i galli!
3: Certo. Quanti erano?
1: Sai che sembrava quello del disco, tra l'altro?
3: Forse bellissimo. È. Chi lo sa?
1: Pronto, risentiamolo. Oddio, un po' stanco forse.
3: Ci fa più a caccio, ragazzi.
2: Geni i galli!
3: Sono due, capito? Geni i galli.
1: Geni i galli, pronto?
4: Possiamo dire a gran voce che questo è il Tamarristory per eccellenza.
1: Sì, vero.
4: Uno dei tanti insieme a Gigi D'Agostino.
1: Sì.
4: Lui è Ramirez con il Gallinero, era il 1993. Non tutti sanno che Ramirez è un famosissimo e bravissimo ingegnere.
1: Ingegnere?
4: Se non sbaglio, fisico nucleare. Ciao ragazzi, da Fabio Tamarografo.
1: Ingegnere o fisico?
3: No, è ingegnere e ha un fisico nucleare.
1: Certo.
3: È fortunatissimo, cioè,
1: è vero.
3: Uno di quei pochi casi, difatti, doveva fare una canzone di merda. Nel senso,
1: allora
3: sarò io a dire una roba del genere. Figurati, io il sostenitore del Tamarraland da sempre.
1: Allora, a proposito di Tamarraland, torneremo domani con un altro Tamarristory. Tra poco invece il Cineforum tecnico scientifico del prof Locatelli.

Il disco di Ugil, Imangel e Ultranate che abbiamo appena riascoltato e che si chiamava Moving to the Sun su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Naturalmente a quest'ora della mattina vediamo già circolare nei corridoi di Disco Radio il prof Locatelli insieme a tutti i suoi recensori, che accogliamo immediatamente con la nostra sigla.

0: cosa ci fa.
1: Niente. Lo sappiamo
0: che sua moglie lo sa. No, e forse vedo... è proprio lei che ce lo manda.
1: Potrebbe essere. La sento particolarmente in forma, prof, stamattina.
0: Weekend rilassante. Sono stato in piscina. Ho fatto
1: davvero?
0: I tuffi a bomba. Le bombe a tuffo, insomma, è tutto un bel weekend rilassante.
1: I tuffi a bomba. Ma quindi con la cuffietta...
0: Io sono campione del mondo,
1: Con la cuffietta di gomma?
0: No, uso quella di tessuto.
1: Ah, ok. Vede che
0: un
1: poi...
0: po' di tossicchia. Sì, no, uso quella in tessuto, quella con la striscia bianca.
1: Ah,
0: presente.
1: Ho capito, sì.
0: È
1: sì,
0: la
1: sì,
0: pista
1: sì.
0: d'atterraggio dei pidocchi, così almeno vedono certo. in piscina, sanno dove arrivare, sanno certo. dove tornare.
1: Piuttosto, oggi con chi è venuto, prof?
0: Allora, partiamo con Paolo Titta.
1: Sì, Paolo Titta.
0: Ci parla di un attore italiano molto versatile. Che oltre alle produzioni di film si è dedicato anche all'enologia.
1: All'enologia,
0: sì, Pier Francesco Falvino.
1: E vabbè.
0: D'altronde, chi meglio di lui?
1: Certo, con quel cognome, che devi fare. E continuiamo invece con il secondo
0: Maurino.
1: Recensore di oggi, Maurino. Maurino, prego.
0: Allora, per quanto si diano da fare le sue colleghe sul set, ormai, purtroppo, il celebre attore Hard... fa una fatica incredibile a rimanere caldo. Rocco si fredda. Cioè, è un po' più veloce.
1: A volte.
0: Le produzioni durano meno.
1: Dei film che durano due minuti e sono già finiti. Vabbè.
0: E chiudiamo con Andrea Galetti.
1: Il Galetti, oddio, devo temere.
0: No, però molto, molto bello. Allora, ma sapevate che questa ex conduttrice di Forum...
1: Di cosa, scusi?
0: Di Forum...
1: Ah, Forum, sì.
0: Quando era in gita a Lourdes con la parrocchia, è stata dimenticata giù dal bus,
1: sì.
0: dal prete e dalle suore, ed è stata ritrovata ben due giorni dopo.
1: Ah, davvero?
0: Smarrita dalla chiesa.
1: Mondiale.
0: Perché ricordate, anche durante il giubileo Locatelli fa le cose per
1: certo.
0: bene.

0: disco di D.O.D. NLA che si chiama Closure su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Vedo ancora il prof Locatelli a girarsi negli studi, nei Gioia Studios di Milano. Prof, è ancora con noi, vedo.
1: Certo, certo. Volevo ricordare come mandare le recensioni. Allora, durante la diretta potete mandarle al 393-800-3000. Se vi venisse durante la giornata, invece pagina Instagram di Amal Fantini. Messaggio diretto, lui copia e incolla, ci rimanda e noi selezioniamo.
0: E poi potreste sentirli in diretta la mattina, appunto dentro lo spazio dedicato al Cineforum.
1: Ma vogliamo fare gli auguri a Anthony Camouflage, che è il suo compleanno, lui e il suo Gino il Gallo.
0: Assolutamente sì.
1: Tanti auguri a te,
0: tanti auguri a te, Anthony Camouflage e Gino il Gallo. Tanti auguri a te. Mai niente di più stonato andò in onda, si sente che manca
1: Marco. Ma parli per lei, perché io...
0: Ah, lei era intonatissima,
1: prof. Ma io, guardi, ho seguito un corso presso Amici di Maria De Filippi.
0: Ah, sì?
1: Ah, sì, sì, però me l'ha tenuto la Celentano.
0: Ok.
1: Per cui ho cantato malissimo, ma col collo del piede perfetto.
0: Ah, certo, certo, quindi... perché lei, sapete, si occupa dei ballerini di solito.
1: In che senso si occupa dei ballerini?
0: No, detta dico, così... è la coach dei ballerini.
1: Si occupa dei ballerini.
0: Ma no, ma non era quello.
1: Ah, lei quindi insinua che ci siano dei...
0: lei mi sta mettendo in bocca delle parole che io non ho pronunciato.
1: Non è quello che si mette in bocca lei il problema, ma... mi fermerei qua.
0: Molto bene, prof, grazie. La rivedremo.
1: Non vorrei galettizzarmi
0: troppo. Ci mancherebbe altro. La rivedremo volentieri domani?
1: Probabilmente.
0: Forse sì, forse sì. Intanto diamo la linea al dottor Gaias, già pronto con le ultime notizie.
2: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Lamin Saidili, l'autore dell'accoltellamento di San Siro a Milano, sarà interrogato questa mattina dal GIP. È nato in Italia, da genitori gambiani, residente in Veneto, ha un precedente simile in Inghilterra. Intanto non è più in pericolo di vita, il 55enne ferito. Un ragazzo di 19 anni è precipitato sul greto di un torrente ed è morto, è successo ad Argegno in provincia di Como. Attivo da oggi il nuovo autovelox in corso Unità d'Italia a Torino, il precedente era stato spento dalla procura di Cosenza perché non conforme. La classifica del Sole 24 Ore sul gradimento dei sindaci vince Sara Funaro, prima cittadina di Firenze, decimo posto in crescita per Beppe Sala a Milano, 33esimo posto per Stefano Lorusso a Torino, gradimento in calo, tra i governatori Alberto Cirio del Piemonte e quinto, precede il lombardo Attilio Fontana, al 12esimo posto Michele De Pascale dell'Emilia Romagna. Treni, i lavori sullo snodo di Firenze, i collegamenti tra Roma e Milano-Torino sono deviati sulla Tirrenica, viaggi più lunghi fino a 2 ore e mezza. Ci risentiamo tra un'ora. Are you
3: ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: Allora, come ogni lunedì, anche questa volta non può mancare l'oroscopo di Mr. Lee. È con noi, Mr. Lee?
7: Oh, certamente.
0: L'avevamo già sentito dalla sigla, in effetti, che ci sarebbe stato. Senta, piuttosto, come si ottiene l'oroscopo della settimana personalizzato?
7: Oh, molto facile, basta mandare il messaggio di testo a 393-800-3000 che contenga vostro nome, vostra data di nascita e una bella fotografia del vostro viso, del vostro colpo, del vostro paesaggio, del vostro...
0: Il viso è sufficiente, il corpo mi sembra un po' troppo.
7: Dipende dal colpo.
0: Allora,
7: se è colpo di Bacco,
0: certo.
7: Se è colpo di Cristo,
0: lasci stare.

0: E allora torniamo nello spazio polifunzionale del nostro Mister Lee, dove non solo il lunedì si realizza l'oroscopo per il più meritevole di voi, ma dove ci sono tantissime altre attività. Ce le vuole ricordare, Mister Lee?
1: Otto è l'etatù la cane,
0: per esempio.
1: Unghie?
0: Sì.
1: Di cane?
0: Certo, solo quelle, cioè, o anche quelle umane?
1: No, usiamo unghie di cane da metterle su quelle umane.
0: Perfetto.
1: Novità, grande novità di estate.
0: Sì, sì, sì.
1: Poi, per esempio, se tua moglie ti lascia chiuso fuori perché hai fatto tardi, sì, grattale alla porta.
0: Ah, certo.
1: E
0: con le installate anche sugli uomini. Certo.
1: E lei pensa che il cagnolino rimasto chiuso apre e tu vla, flegata.
0: Invece sì.
1: Grande novità di estate questa.
0: Mi sembra una bella novità. Solo voi, tra l'altro, un'esclusiva del Nail Studio Mister Lee.
1: Assolutamente, appolutamente.
0: Appolutamente.
1: Scusate, sbaglio,
0: certo,
1: italiano.
0: No, capisco che sia difficile ancora.
1: Sto parlando piano piano.
0: Senta, piuttosto ci ricorda come ottenere l'oroscopo personalizzato? Perché sono già tanti i messaggi arrivati, ma c'è ancora tempo.
1: Assolutamente. Allora, basta mandare messaggio di testo, WhatsApp, oppure Telegram, oppure anche SMS, se siete del 1975, come il signor Piloni. 73, scusi.
0: Lasci stare.
1: Le avevo l'ingiovanita a faccia.
0: Sì,
1: purtroppo mandate un messaggio che contiene il vostro nome, vostra data di nascita e una bella fotografia, un pelpi, un diciamo un ritratto, una
0: un
1: qualcosa
0: ritratto,
1: che mostri vostra faccia.
0: Un ritratto come?
1: Anche a olio,
0: va benissimo.
1: Acquarello.
0: Acquarello,
1: tempera.
0: Certo. Sì.
1: Dovete temperare.
0: Ogni tecnica.
1: Sì, prendete un ritratto e lo temperate. Così, così è più affilato.
0: E ci arriva a punta, molto bene.
1: Prima.
0: Allora, 393-800-3000, il vostro messaggio che deve contenere il vostro nome, la vostra data di nascita e una...
1: Fotografia!

0: Josh Style e John, che si chiama Turn the Light Off. Mentre è stato difficile selezionare il
1: molto
0: più meritevole di voi oggi,
1: difficile,
0: vero?
1: Ma ci ha pensato Stella.
0: Ci ha pensato Stella. Ci
1: ha fatto telezione.
0: Stella, proprio lei, fisicamente?
1: Ah, lei, sì. Tra l'altro ha cambiato casa, si è spostata più a Nord. Stella Polale adesso. Troppo caldo qui, ha detto, mi sposto a Nord.
0: Certo,
1: allora chi ha scelto, Stella? Stella ha scelto Davide.
0: Nato
1: 4, 5... 6, 7, 8,
0: no, 9. No, mi
1: stai lì. Nato sotto segno di Brian Garrison, evidentemente. Nato 4598.
0: Sì, ok.
1: Allora, calo Davide. Partiamo da benessere.
0: Il benessere per Davide, prego.
1: Allora, se c'è una cosa che ti dà fastidio,
0: sì,
1: è quando ti danno dell'alcolista anonimo.
0: Sì.
1: Anonimo a chi? Tutti lo sanno e ci tengo!
0: Ma non è vero!
1: Lo faccio in pubblico apposta!
0: Lasci stare, mister Lee. Quindi, prego.
1: Proseguiamo con lavoro.
0: Il lavoro per Davide. Lavoro per Davide, sì.
1: Allora, calo Davide, quel tuo collega lì, di Labolo, quello lì, quello che... E tu tutte le volte lo guardi e dici, ma questo qua... Ma com'è possibile? Sai quello lì, quello lì che... Ah. Oh, magari invece è semplicemente intelligente ma asintomatico. Valuta la possibilità.
0: Asintomatico.
1: E chiudiamo con... molle.
0: No, non ho...

0: consola e ci rincuora Davide, titolare dell'oroscopo di questa mattina, dicendoci: e comunque sono anche mulettista.
1: Oh, bene che Astrid, Stella, Cosimo e Gianluca Pato sanno guardare bellamente dentro il filmamento.
0: Sì, e pescare la persona giusta a seconda appunto dell'oroscopo della giornata. Prego.
1: Ha filmato anche lei il filmamento?
0: Ho firmato?
1: Ha filmato?
0: No, non ho firmato.
1: C'è da filmare, eh.
0: C'è da firmare.
1: Deve filmare.
0: Poi mi arriva un'enciclopedia a casa.
1: No, arrivano soldini a me.
0: Ah, certo, è certo. No, quelli deve chiederli a Epis. Quelli deve chiederli
1: a Epis. Lui ha filmato.
0: Piuttosto, vogliamo salutare quelli che hanno tentato di ottenere l'oroscopo di oggi, ma non ce l'hanno fatta. Andrea, per esempio, da Alessandria. Valentina. Valentina, c'è scritto mia moglie. La moglie di chi non sappiamo, ma
1: che scrive.
0: Valentina, mia moglie.
1: Angela, salutiamo Angela.
0: Angela, salutiamo Angela, salutiamo anche Simone, salutiamo Elisabetta, salutiamo Nicolas.
1: Angela?
0: L'ha già salutata.
1: Ho già salutato.
0: Stavo guardando. Nicolas da Valenza. Di... Salutiamo anche Gaia.
1: Salutiamo... Chi è questa ragazza con pantaloncini e scolatura? Angela, salutiamo Angela.
0: Ma no, l'ha già salutata Angela. Allora, salutiamo Aldo, salutiamo Marco, tra quelli che appunto ci hanno inviato il loro messaggio al 393 800.
1: Anche la piccola e giovane Gaia.
0: L'abbiamo salutata la Gaia. No,
1: Gaia.
0: Non l'abbiamo salutata la Gaia. No, allora aggiungiamo.
1: Sei, mamma mia, giovanissima.
0: Ragazzi, gli ascoltatori di Belli Svegli, spaziano tutte le età.
1: Ragazzo con gatto che non c'è nome.
0: Chi è ragazzo?
1: Uomo con
0: gatto.
1: Gatto.
0: Uomo con gatto senza nome.
1: Tra l'altro ha balba di stesso colore di gatto, è incredibile.
0: È
1: stesso punto di grigio, è incredibile.
0: Fanno pandan.
1: Non si capisce dove finisce la balba e inizia il gatto.
0: Vabbè, avete visto a mandarci la foto, che fine fate?
1: Mandate fotografia.
0: Allora, 393 800 3000 per i vostri messaggi. Abbiamo già preparato anche la prossima canzone. Nel frattempo si avvicina la notizia che vi cambierà la vita. Anche questa mattina, come sempre, verrà in nostro aiuto il solito team di scienziati. In arrivo

0: date dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
4: Allora, le 8.54, siete su Disco Radio. Notaio, la chiamo in causa per stabilire anche oggi con la conta dei messaggi il successo della trasmissione Belli Svegli di Disco Radio. Prego,
5: 118.876.273, la facciazza di quello che se ne va in vacanza.
4: Ecco, ho capito. Non è record, però, siamo vicini.
5: Non è record, ma semplicemente perché quello sta in vacanza.
4: Esatto, se no
5: allora non vogliamo fare proprio...
4: Non vogliamo fare gli sbrodoloni.
5: Ma se solo volessimo!
4: Ha voglia, che scherzo.

0: Il disco di Calvin Harris insieme a Jazzy si chiama Satisfy su Disco Radio a pochi istanti dalle 9 di questa mattina, mentre scopriamo anche che il ragazzo col gatto ha un nome, ragazzi.
1: Ah, addirittura il gatto o il ragazzo?
0: Il ragazzo.
1: Va a sapere.
0: Il ragazzo col gatto è mio marito Francesco, che oggi compie gli anni. L'avevo scritto sopra, grazie Vanessa. Ma no,
1: in sopra
0: realtà...
1: il gatto o sopra il marito?
0: No, non si è capito, perché in realtà c'è arrivata la foto, ma nulla di didascalia.
1: Tanti auguri a Francesco. Come il gatto. Tanti auguri a te.
0: Allora, si sta avvicinando anche la notizia che vi cambierà la vita. Io non so se vogliamo già anticipare il titolo, il contenuto della notizia di tra poco.
1: Ecco perché non dovete mai liberare un pesce rosso.
0: In che senso liberare?
1: In natura.
0: Ah,
1: cioè,
0: okay,
1: lo prendi nel sacchetto di plastica. È nato per stare nel sacchetto di plastica, evidentemente. Il pesce. Non so, capiremo adesso.
0: Quello
1: detta
0: stesso,
1: così mi sembra.
0: Non quello dell'S lunga, però, quello trasparente che ti danno quando lo vinci con
1: certo,
0: la pallina.
1: Sì, quello proprio. Non biodegrada mai.
0: E cioè, soprattutto non appoggiatelo mai, dovete tenerlo sempre in mano. Perché
1: altrimenti... No, in realtà sì, quando lo appoggi alla base, proprio
0: rimane lì.
1: Sì, il sacchetto. E anche il pesce, guarda, si infagotta anche lui.
0: Esatto.
1: Pesce
0: va bene, va bene.
1: Ma ancora regalano i pesci rossi?
0: Non lo so, sai che è molto tempo che non
1: è
0: vado.
1: È una vita che non vedo un pesce rosso. Io vedo gente con degli acquari che sembra di stare a Sharm el Sheikh.
0: Con dentro dei pesci tropicali, ma pesci rossi no.
1: No, a volte ho detto, ma quello lì così grosso che nuota con gli occhi grandi, che pesce è? Fai mia suocera. Io la tirerei fuori se fossi in te, perché gli occhi sono molto grandi.
0: Avevamo promesso di non coinvolgere mai più le suocere. Invece, vabbè, sono già le 9.
1: Cognata?
0: Di una puntualità che spacca.
1: Mia cognata?
0: Anche volendo.
1: Meglio?
0: Cioè, sì, volendo.
1: Sostituiamo
0: sì.
1: La cognata alla suocera?
0: Che non è consanguigna, quindi.
1: Non è consanguigna.
0: E la cognata.
1: No, sai che io non so le parenti, io dico i nomi.
0: La cognata.
1: Ma io non so chi è la cognata.
0: È la sorella o. Sì, la sorella della moglie. O del marito. Ma comunque. Che non fa parte del tuo ramo.
1: Ok, no, non è. Non capisco, è bellissimo perché non riesco, ti giuro. È come l'alfabeto farfallino.
0: Eh no, però è cognata anche quando fa parte del tuo ramo.
1: Capito? Così, hai capito? Ecco, vedi che alla fine.
0: Perché ci siamo infilati in questo tunnel?
1: 10.466 puntate di Beautiful e non ho capito le parentele.
0: Vabbè, ma quella è la parte più difficile, ma scusa.
1: Ma ho capito, ma una formazione, cavolo, cioè, oltre a quello ci sono solo gli dei dell'Olimpo. Poi.
2: Novità.
0: Che Beautiful l'hanno girato lì in realtà, cioè proprio
1: nell'Olimpo. Secondo me è un remake.
0: Potrebbe essere.
1: Della mitologia greca.
0: Allora sentiamoci una bella novità, abbiamo scelto Axwell.
1: Rige Zeus. Sì. Si fa tutto.

0: déjà vu. Déjà vu. Per il disco di Axwell,
1: scusa,
0: e Bon,
1: sarà un,
0: che...
1: sarà un déjà sentu.
0: Un déjà sentu, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Che poi
1: suona malissimo.
0: Però
1: un déjà sentu.
0: Per me è molto bello invece, sai, sì. Un déjà sentu. Che poi sarà così davvero in francese, è una dialettata.
1: Beh, però déjà vu è già visto. Ah, déjà écouté.
0: Un déjà écouté. Sì. Allora, ci sono gli scienziati, ragazzi. C'è il team che ci aiuta a raccontarvi di una novità assoluta, la cosiddetta notizia che vi cambierà la vita.

0: Terribile quando non c'è quello lì, veramente. Allora, ecco perché non liberare mai un pesce rosso. E qui...
1: Cos'è? So, è il pesce rosso liberato che va in giro a fare karate okay. contro gli altri pesci, ho pensato.
0: Il team dell'Università di Toledo, Ohio, ha costruito una serie di laghi artificiali. Alcuni avevano condizioni di oligotrofia, cioè erano poveri di nutrienti. Altri erano eutrofici, cioè ricchi di sostanze nutritive. Nei mesocosmi, popolati dalla specie locale Notemigonus crisoleacus... Crisoleucas, sono stati introdotti esemplari di pesci rossi e il team ha osservato come sono cambiate le condizioni dei 32 laghi artificiali nel giro di 2 mesi.
1: Occhio,
0: Sporcano? Che fanno? Non lo so.
1: No, mangiano gli altri, sarà...
0: Innanzitutto la presenza di pesci rossi ha deteriorato rapidamente la qualità dell'acqua, quindi vedi che è proprio una quella roba lì, che è diventata più torbida.
1: Scusa, è il francesismo... Cagano diverso, cioè cosa cagano rosso?
0: No, si vede che fanno una cacca che si scioglie o che si...
1: Ma scusa, ma sarà il pesce dentro, sarà pesce, non è che dà l'intestino diverso.
0: Oh, comunque l'acqua è diventata
1: siamo
0: più torbida.
1: Siamo intolleranti agli eutrofici!
0: E quindi, bram, capito, c'ho tutte le volte.
1: C'ho la sindrome del colon irritabile con l'eutrofico.
0: Potrebbe essere, tanto che la qualità dell'acqua si è deteriorata rapidamente. Questo effetto era evidente soprattutto negli ecosistemi eutrofici, ma anche quelli poveri di nutrienti sono peggiorati. Al deterioramento delle condizioni dell'acqua ha fatto seguito un declino delle specie native. Quindi...
1: Sì, ho capito, ma non mi spiega apposta. Perché.
0: Adesso cioè, vediamo vabbè. Se lo dice tra poco. No. Una vera e propria epidemia di magrezza estrema, conseguenza del fatto che i pesci rossi si mangiano gran parte delle risorse. Ecco perché cacacano come le mucche.
1: Allora è quello, mangiano tanto, Caruso fanno tanto. Pascoschi. Allora qui mi
0: ma
1: torna.
0: Se avessero chiesto a Caruso, lui sapeva come il miele, no? L'ultima conclusione tratta dagli esperimenti è che sia i laghi eutrofici, sia quelli oligotrofici, soffrono della presenza di pesci rossi. Bene. Quindi sono delle
1: quindi
0: specie infestanti.
1: Quindi abbiamo scoperto che i pesci rossi sono dei mangioni. Ma non era più facile scrivere i pesci rossi sono dei mangioni?
0: E quindi di conseguenza anche...
1: Dei cagoni.
0: Evidentemente sì. Non ci siamo confrontati però su cosa chiedere ai nostri amici ascoltatori.
1: Allora, sono due le possibilità.
0: Sì.
1: Uno è la frase all'apparenza innocua che in realtà preannuncia guai, il classico ti devo parlare,
0: sì,
1: qua che non ti faccio niente. L'altra invece magari è, che a me piaceva, è la persona di cui soffrite di più la presenza.
0: Nomi
1: ma
0: e
1: la
0: cognomi?
1: Presenza,
0: Nomi
1: no,
0: e cognomi?
1: Per, no, magari che ne
0: magari
1: so,
0: magari è gente che non
1: casa,
0: conoscete, è vero.
1: Magari è uno sul tram che tutte le volte vi sta davanti e vi fissa, cioè ci sono quelle persone lì non riesco a relazionarmi fino in fondo.
0: Guarda, potrebbe essere anche un quelli che... Magari, senza essere una persona in particolare.
1: Ah, tu dici categoria? Però categoria...
0: Vabbè, meglio la persona in particolare. Dai, diteci quello allora, ci piace il secondo.
1: Ma anche nome e cognome.
0: La persona di cui soffrite di più la presenza.
1: Se avete il codice fiscale, mica lo buttiamo via noi.
0: No, quello magari non è il caso di darlo. 393-800-3000 per la persona di cui soffrite di più la presenza.

0: Fino in fondo anche la canzone di Samurai J che si chiama Flamenco Paranoia sul disco radio. Vabbè, arrivano messaggi surreali, altri invece a proposito del tema che abbiamo chiamato poco fa, cioè la persona di cui soffrite di più la presenza, ovunque vi troviate. C'è quello lì che proprio vi dà un fastidio, c'è quella lì che veramente vi deve stare alla larga.
1: Ma non è neanche tanto così, è più, cioè, sì, questo è più scontato, però sono quelle persone che non è che ti danno fastidio, che ti sono antipatiche, ma in qualche modo soffri un po' la presenza, capito? Cioè, non è che mi fa niente, però se non ci fosse sarei più tranquillo.
0: Di quelle che dici, ma perché è venuto?
1: Sì, oh, c'è anche l'uomo.
0: Ma porca miseria, che fastidio.
1: Ma non fa niente magari,
0: no, no,
1: capito?
0: No,
1: non è che irrompiballe,
0: dire, inquina per l'atmosfera, dire. Però
1: esatto.
0: Che bello.
1: E vogliamo un nome?
2: Io soffro della presenza di quegli indecenti che perennemente trovi sui mezzi pubblici, che sì, in ciabatte gli viene la brillante idea di scalzarsi, mettere il piede sopra il sedile e cominciare a sgranocchiare tra le dita dei piedi con le dita delle mani, ragazzi.
0: Oh, ma che bella immagine, ragazzi, bella, proprio bella.
1: Pulizia.
0: Sì,
1: da un po' di
0: uno magari
1: freshness
0: dovrebbe fare altrove, no? Magari non proprio
1: già
0: sul
1: che
0: sedile.
1: No, non ho niente da fare.
0: Ho capito.
1: Trovatemi
0: però
1: delle cose da fare sull'autobus, allora, capito? Un po' di Copacabana.
0: Certo.
1: Gabbana, tra l'altro, c'è. Copacabana.
0: Allora, aspetta, attenzione, ragazzi, perché qui arrivano dei messaggi forse anche al limite del compromettente. Ve lo posso leggere, questo?
1: Sì?
0: Allora,
1: sì,
0: dice: una persona che non riesco a digerire è il vice direttore che ho in negozio. Manco col bicarbonato.
1: Eccolo lì.
0: Alex da Milano. Alex da Milano.
1: Dico il negozio?
0: No, non è scritto il negozio.
1: Ma io so chi è Alex.
0: Ah, sì, lo sai.
1: So anche il ragazzo lavora. Lo dico?
0: No, non lo dire.
1: Ma scherzo!
0: No.
1: Ma ti pare?
0: Allora, per ribadire il tema, Omar, visto che abbiamo tempo per i vostri messaggi, la persona
1: che soffrite un po', che è quella roba lì, ripeto, non è antipatia, non fa niente, però la soffrite proprio quella
0: però
1: persona.
0: Non
1: se
0: c'è
1: non
0: meglio.
1: Ci fosse sarebbe meglio.
0: Dai, 393-800-3000, aspettiamo i vostri messaggi, note vocali, messaggi di testo. E intanto abbiamo già preparato un altro dei nostri Rhythmic History, datato 1992.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
6: Solo nei giorni del 6, 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
5: 6, 7 e 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
6: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Benzina alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
10: Ciao Sara.
11: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
10: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
11: Wow, e i costi?
10: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
12: Oro d'oro, super. Valuta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22
14: 02 98 731. ComprooroDoro.it.
15: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
16: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
17: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
18: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
19: Saldi Globo. Conviene per davvero.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: Disco Radio.
0: Allora, a parte il fatto che abbiamo già preparato un altro dei nostri Rhythmic History, e poi qui c'è un elenco di persone che adesso vogliamo conoscere, nomi e cognomi,
1: No, nomi e cognomi no.
0: Il compagno...
1: Gli indirizzi.
0: Aspetta,
1: gli indirizzi.
0: Senti questo, il compagno della mia fidanzata, proprio non... Dai, smettetela però, perché ci stavo cascando. Il compagno della mia fidanzata.
1: Però aspetta, proprio non lo togliere, mi dà fastidio solo a sapere che siamo nella stessa stanza.
0: Ma il compagno della sua fidanzata è lui stesso,
1: no? Coppia aperta.
0: Ma che coppia aperta? Il compagno... tu dici che c'è un terzo.
1: Chi lo sa, magari è, cioè, sapere che sta nella stessa stanza, magari è nell'armadio in questo momento. Prova a guardare.
0: Non avevo colto questa possibilità, pensavo che parlasse di se stesso.

0: Robin S che abbiamo riascoltato con Show Me Love, 34 quindi. Ma porca miseria, ma sono tantissimi.
1: Allora, fidanzata fra virgolette.
0: Sì.
1: Nel nostro gruppo ci sono varie coppie, io e un'altra ragazza ci frequentiamo di nascosto ovviamente, ma quando siamo tutti insieme c'è anche il suo compagno, proprio non lo tollero per ovvi motivi, non mi firmo.
0: E certo.
1: Con la fortuna che ho ci stanno ascoltando tutti.
0: Ah, ma
1: capito?
0: Questo era il messaggio di prima. La spiega del messaggio di prima, il compagno, vedi, della mia tra virgolette fidanzata.
1: Il catechista Fabrizio aveva pensato che fosse la stessa persona, capito?
0: Emittente fosse anche colui che non è sopportato.
1: Invece lo schifosissimo Fantini l'ha capito al volo.
0: Ma che al volo? C'è arrivato un messaggio di spiega, ma quale al volo?
1: Te l'ho detto prima.
0: Ah, certo, tu l'avevi già anticipato.
1: Scusa,
0: sì. È vero.
1: Che probabilmente in realtà era lui nell'armadio che ci mandava il messaggio.
0: Potrebbe essere. Io non riesco a soffrire mio suocero.
1: Sì.
0: Purtroppo, cioè, però.
1: Eh? Ok, sì. No, io soffro, non è che non riesco a. Io non riesco a tollerare. No, va bene, ma giusto, ci sta.
0: Purtroppo,
1: sì.
0: Però ci vivo di fianco e ci lavoro insieme.
1: Porca miseria.
0: Non è antipatia, ma meno lo vedo e meglio sto.
1: Beh, può anche essere che il troppo vedersi.
0: Sì. Invece limitiamo.
1: Su quei suoceri.
0: Limitiamo le occasioni.
1: La
0: già
1: volta
0: c'è
1: a settimana, ogni 10 anni. Cioè,
0: magari anche un paio di volte al mese.
1: Sì, uno ogni 10 anni.
0: Pronto. Chi c'è? Pronto?
2: Ciao Omar, ciao Fabri. Ciao Marco.
1: Non c'è Marco.
0: Marco.
2: Allora, sinceramente, io la persona che ho. No, non odio. Che se anche non ci fosse, non mi dispiacerebbe. Ma non il mio vicino di casa. Ma non perché è antipatico.
0: No,
2: cioè.
0: Perché?
2: Proprio rompicoglioni.
0: Ma non si dice.
2: Ciao ragazzi, Stefano da Uggiate Corronago.
0: Ecco,
2: capito?
0: Uggiate vicino.
2: Corronago, ricordatevelo. Ciao.
1: No, non c'è neanche lui. È un paese che non sa stare da solo. Cioè, devo per forza stare con
0: Corronago. No, ma tra l'altro così il suo vicino, come dire, è stato informato adesso.
1: Adesso non sappiamo chi è.
0: Adesso lo sa, assolutamente sì.
1: Ma tanto si sa, eh.
0: Si può dire alcuni clienti del mio bar? Tanti clienti del mio bar?
1: Si può, certo.
0: Perché no? Tanto sei rimasto completamente anonimo, per cui.
1: Per chi lavora, cavolo, con il pubblico comunque. Credo che sia veramente tanti,
0: Sì, perché poi quelli lì che arrivano con quella faccia da spocchioso.
1: Madonna, ma chissà come mai. E chissà, in questi casi penso sempre: ci sarà qualcuno che lo pensa di me?
0: È possibile.
1: Perché magari io mi sembra di essere, capito, gentile. Invece magari già,
0: è quella sensazione lì a pelle, per cui dice: è arrivato Fantini.
1: Madonna,
0: che miseria, guarda.
1: A parte Sironi e Marco, che è giusto che dicano così quando arriva, ed è giusto,
0: ma
1: però.
0: Non è vero.
1: Però, tipo al bar, non vado mai al bar. No, dal bar da Frankie, ciao. Cioè, Frankie mi fa il cappuccio con amore.
0: Ma vi ama lui. Sì, allora, la persona che proprio non soffrite quando ce l'avete vicina, chi è? Raccontatecelo al 393 800 3000.

0: 393 800 3000. C'erano anche i Medusa con Don't Wanna Go Home, c'è Belli Svegli su Disco Radio, c'è Omar Fantini, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi, c'è Fabrizio Gaias in redazione che tra poco sentirete con tutte le ultime notizie, c'è Alberto Dapero che dice beh, Belli Svegli, lavorare con il pubblico ha i suoi lati positivi, tipo
1: Alberto Dapero, ciao.
0: Esatto. A proposito di quelle persone che non si sopportano, cioè, ma anche solo la presenza, non perché ci sia un odio particolare o perché vi abbiano fatto qualcosa in particolare,
1: no, è proprio
0: perché...
1: soffrirne un po',
0: sì,
1: la presenza.
0: Sì, esattamente. Io penso di essere quello che nessuno sopporta, quello non voluto.
1: Che bello, eccolo qua, bravo, mi piace.
0: Finalmente sentiamo anche il rovescio della medaglia.
1: Ti è mai capitato? Sai che di solito quando si va in un gruppo,
0: sì,
1: c'è sempre un rompiballe, cioè è proprio una questione statistica, no?
0: Sì,
1: se sei in 5, in 10, c'è un rompiballe. Quando ti capita che sei in un gruppo, dici, oh, ma sai che non c'è nessuno antipatico, nessuno. La statistica vuol dire che sei te. E a me è successo più di una volta.
0: Vero, è certo, sì, per forza.
1: Io sono uscito, era il gruppo dei papà dell'asilo quando facevano mio figlio,
0: sì,
1: abbiamo fatto una gita ed erano tutti simpaticissimi. Ho detto, oh ragazzi, statisticamente non è possibile. Quindi ero io a rompiballe.
0: Niente, e come ci si sente?
1: E niente, sono stato lì un po' più moggio del solito, sono stato un po' in silenzio.
0: Tu in silenzio?
1: Appunto, pensa quanto mi ero
0: autocensurato. Pronto.
2: Ciao ragazzi. Ragazzi, da Villa Santa Beach,
0: sì,
2: bel meteorite sulla casa dei miei suoceri, ma proprio bello, in pieno mai.
1: C'è l'amore, quando c'è
0: esatto, ma questo è odio profondo.
1: Quello della, cos'era, il Bondi Motta, no?
0: Sì,
1: che gli atterrava il suocero.
0: C'era quello spot lì che aveva fatto tanto discutere. Non sopporto il marito di una mia amica, di un'amica in comune. Quando siamo invitati, spero sempre in un imprevisto per non incontrarci.
1: Vai,
0: ragazzi.
1: Anch'io avevo un caro amico e non sopportavo la sua fidanzata.
0: Eh?
1: E non siamo più amici.
0: Succede. A volte come vanno a finire le cose?
1: E io tendo a troncare abbastanza così.
0: Oppure,
1: in maniera netta.
0: Pronto.
3: Buongiorno, belli svegli.
0: Sì.
3: A me dà molto fastidio, non c'è una persona precisa, ma dà molto fastidio quando le persone in generale,
0: sì,
3: mentre stai parlando di assieme, si avvicinano sempre di più,
0: sì,
3: mentre stanno parlando per convincerti,
0: sì,
3: e poi quelli che con quelle belle alitate vogliono ancora convincerti ancora di più. Mauro da Milano.
1: Alla fine sei convinto, pur di levartelo,
0: sì, per stordimento sei convinto.
1: Quella è la prossemica, la prossemica, ognuno ha la sua, la prossemica.
0: La
1: se becchi uno con la prossemica diversa dalla tua è tosta.
0: Sì.
1: Ma scusa, ma invece quelli che ti fermano mentre stai parlando, allora stai camminando e si conversa, no?
0: Sì.
1: E a un certo punto vogliono dirti qualcosa che per loro richiede più attenzione e ti ferma e si fermano.
0: Sì.
1: Ma stiamo camminando, ti ascolto. Non c'è bisogno che ci fermiamo, stiamo andando là. Cioè, sì, anche se per te è importante.
0: Certo.
1: Ma do che
0: fa il paio con quelli che ti toccano.
1: Secondo
0: per dirti
1: me...
0: una roba.
1: Sì, sì.
0: No.
1: Sì. Quelli che spingono sul braccio,
0: sì, porca miseria.
1: Hai capito?
0: Sono qui.
1: Sono qua, ho gli occhi
0: ti
1: su di te. Non è che...
0: perché ora, cosa che devi
1: ti
0: toccare?
1: Ti sto guardando, ok? Ho gli occhi su di te. Non ti sto ascoltando, ma questo tu non lo puoi sapere.
0: Esatto.
1: Perché mi tocchi?
0: Non mi toccare, che fa caldo. Lasciami perdere. Capisce, dottor Gaias?
4: No, sono basito. Sì, capisco, io vi lascio stare. Sto molto lontano da voi, però, perché
0: esatto,
4: siete pericolosi.
0: E addirittura in un altro studio, il Gaias. E adesso ci aggiorna con tutte le ultime novità dall'Italia e dal mondo.
4: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. San Vittore in corso l'interrogatorio di garanzia del 22enne nato in Italia da genitori gambiani, residente in Veneto, l'autore dell'accoltellamento di San Siro, avrebbe un precedente simile in Inghilterra, intanto non è più in pericolo di vita, il 55enne ferito. La direzione distrettuale antimafia di Milano ha sgominato un'organizzazione italo-albanese che riforniva di droga Lombardia, Liguria e Toscana. Durante l'estate i traffici si spostavano sulle spiagge venete e friulane, tra cui Lignano e Bibione. Lavoro a Torino oggi e domani, le linee di montaggio della carrozzeria della fabbrica Stellantis di Mirafiori si fermano per mancanza di motori, lo ha comunicato l'azienda. La classifica del Sole 24 Ore sul gradimento dei sindaci, vince Sara Funaro, prima cittadina di Firenze, decimo posto in crescita per Beppe Sala a Milano, 33esimo per Stefano Lorusso a Torino, tra i governatori Alberto Ciro del Piemonte e quinto precede il lombardo Attilio Fontana. Trump senza limiti pubblica una foto meme con Meloni e la scritta serve un ordine restrittivo da Palazzo Chigi litigi l'ordine di non reagire alle provocazioni. Il tempo per le prossime ore.
5: Meteo. Ci attende una giornata di lunedì ampiamente soleggiata tra Piemonte e Lombardia, perché infatti si rinforza un campo anticiclonico. Ma il dato importante saranno le temperature, perché il caldo tornerà a farsi sentire con punte fin verso i 35-36 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
6: Let's go! La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto!
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: Ma che bello, stamattina è tornata la Franci, la nostra Francesca Belli, la nostra psicologa.
9: Buongiorno, buongiorno, ciao.
0: Oh, quanto abbiamo sentito la tua mancanza.
9: Avete trattato bene lo spazio settimana scorsa?
0: Cosa abbiamo fatto al posto della Franci?
1: Gli adesivi.
0: Gli adesivi
1: che adesivi avete sulla macchina.
9: Non indago, va bene così.
0: E questa mattina invece, visto questo grande ritorno, di cosa ci occupiamo?
9: Parliamo di bambini annoiati e se è un problema o una risorsa.
0: Ah, poi tra l'altro col periodo delle vacanze, che sono a casa, bisogna in qualche modo intrattenerli.

0: Beh, proprio fino in fondo anche il disco di Zerberita ora, che si chiama If It's Not Love, su Disco Radio. Psycho Killer, ma chi è? Fa Francesca, cioè fate fare tutto a me, allora fate fare tutto a me, eh?
1: Così adesso non ti annoi.
0: Adesso io faccio al posto di Francesca, va bene?
2: Oh. No.
0: No, anche
2: finché
0: perché
2: sulle sigle va bene, ma su no. Tanto perché la psicologia Fabri no, guarda.
0: No, va bene,
2: tante okay. cose preparatissimo. Ma la psicologia secondo me no.
0: No, mi azzittisco allora. Piuttosto c'è Francesca, la nostra Francesca Belli, che stamattina
3: autorevole.
0: Ricordiamolo, ci parla di
1: bambini annoiati, problema o risorsa, soprattutto in questo periodo, perché se c'è una parola che spaventa i genitori o una frase che dicono i bambini è mamma mi annoio, papà mi annoio, mi sto annoiando.
0: Che gli fai fare?
1: E molti adulti sentono proprio il bisogno di dover intervenire immediatamente fornendo ai bambini stimoli, tablet anche, attività, giochi, situazioni di interazione per riempire quel momento di vuoto in cui il bambino si sta annoiando.
0: Sì.
1: In realtà però dal punto di vista psicologico la noia è una grandissima risorsa, perché è il punto di partenza della creatività.
0: Ok.
1: Proprio è un po' uno stato di sospensione, ma anche di attivazione mentale, proprio perché il corpo non è impegnato a svolgere delle attività stimolanti che arrivano però dall'esterno. La mente si attiva, si attivano tutta una serie di anche connessioni neurali che favoriscono la creatività, la fantasia, il gioco simbolico, il problem solving, quindi la capacità di trovare delle soluzioni ad una situazione,
0: quindi alla noia stessa,
1: anche alla noia stessa, esatto. La possibilità di trovare delle attività che piacciono solo e unicamente al bambino,
0: okay.
1: No? Quindi anche scoprire i propri interessi.
2: Quindi mi pare di capire noia uguale risorsa.
1: Eh sì.
2: Più che
1: sì,
2: problema.
1: Un po'
2: il problema,
1: esatto,
2: è come mantenerli nella noia. Cioè, come garantirgliela la noia, visto che sono in generale forse iperstimolati,
1: sì,
2: i bambini di questa
1: sono
2: generazione.
1: Sono molto iperstimolati, ma in realtà questo è un po' un concetto che passa sempre un po' in secondo piano. Di fatto, spesso di fronte a un bambino annoiato, chi
2: scusa,
1: è...
2: Scusa Francesca, sì, giusto per fare bambino, cosa intendiamo età?
1: Ma ti direi fino alle medie?
0: Ok.
2: Quindi fino ai 13 anni?
1: 11-12 anni, direi.
0: 11-12 anni,
1: poi
0: okay,
1: in realtà,
0: dall'inizio
1: esatto,
0: delle medie. Okay,
1: esatto,
0: okay,
1: però okay, poi in realtà dovrebbe aver sviluppato, no, la capacità di...
2: No, no, era per capire che tipo di bambino, perché sai, un conto è un bambino di 6 anni, un conto è un bambino di 10, uno di 12.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Categorie diverse,
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: connessioni sociali autonome, no? Cioè arrivano a una certa età, esce con gli altri.
2: Ma,
1: sì, ma anche non lo so, se pensiamo adesso a un periodo di vacanze, i viaggi lunghi in macchina,
0: sì,
1: che sono trasversali, certo, no? Per tutte le età di tutti, cioè tutti i bambini di tutte le età. Quel momento lì è un momento di grande noia per i bambini.
0: Eh sì.
1: E la tentazione è: senti, ti intrattengo con un video, con della musica. In realtà, se si riesce a non intervenire immediatamente, ma lasciare quel momento di frustrazione al bambino del mi sto annoiando, che cosa posso fare? Si scoprono in realtà un sacco di giochi, un sacco di attività, ma anche il bambino stesso si guarda intorno, guarda il paesaggio, quello che stiamo attraversando, ed è
0: stimolante.
1: Molto stimolante, esatto, per il bambino, che scopre anche quello che gli piace.
0: Allora io mi fermerei un attimo, se siete d'accordo.
2: Hanno levato anche le targhe, porca miseria, io da piccolo giocavo alle targhe.
1: Bravo, sì, contare le macchine blu che passano, per dire.
0: Vedere che facce hanno le macchine, non l'avete mai fatto?
2: Il strada è un po' difficile, il posteriore, contro mano,
0: no, il posteriore, delle
2: posteriore,
0: il posteriore della macchina.
2: Allora guardiamo
1: sì,
2: il culo,
1: ricorda
2: macchine,
1: un
2: scusa,
1: volto.
0: Targa e fari... più o meno danno sì, l'idea di un viso, no? E a volte ci sono le macchine felici e le macchine
2: tristi. È vero,
0: tristi,
2: quelle aggressive.
1: Sì.
2: No, beh, l'anteriore l'hanno studiato così adesso,
0: sì,
2: eh?
0: Sì, sì,
2: che
0: sì,
2: sembrano
0: sì,
2: volti, quindi c'è quella aggressiva.
0: E anche
2: quella
0: un po' il posteriore, le classiche facce. Sentiamo
2: perfetto,
0: la canzone e poi torniamo con la nostra Francesca per occuparci di noia, risorsa o
1: problema.
0: Cercheremo di capire fino ad ora magari. Più risorsa, però, fino ad ora. Sentiamoci un bel disco e poi torniamo.

0: a bailar su Disco Radio mentre c'è chi ci dice.
1: Ha totalmente ragione, io da piccolo talmente mi annoiavo in macchina e pensate che andavamo fino in Marocco in macchina, quindi 7.000-6.000 km andata e ritorno.
0: Mamma che viaggio.
1: Talmente mi annoiavo che quando arrivavo all'autogrillo a casa io disegnavo l'autostrada in cui sono passato, quindi sì? Creavo veramente delle mappe letterali con annesse le proporzioni giuste, ero ingegnere già a 8 anni.
0: Cavolo, ma complimenti, bravo, però,
2: bravo.
3: Ha sviluppato una capacità, un interesse. Io suppongo, siccome ha detto ero ingegnere già a 8 anni, magari è ingegnere.
2: Sì,
3: quindi
2: sì,
3: ha sviluppato questo interesse e lo porta avanti per tutta la vita in un momento di noia.
0: Certo.
3: Cioè, per quello dico che la noia è davvero una grandissima risorsa.
0: Quindi fa scattare la creatività.
3: Aiuta il bambino a tollerare, a tollerare dei momenti di vuoto, di piattume intorno, che serve poi anche all'adulto, all'adolescente futuro, a tollerare momenti di sospensione, perché non è detto che la vita di un adulto sia sempre piena di stimoli, di attività, di avventure adrenaliniche. Magari ci sono degli anni della vita che sono un po' più, permettetemi tra virgolette, più piatti.
0: Sì, sì.
3: Se io ho imparato a tollerare dei momenti di vuoto quando ero piccolina, tollererò meglio, diciamo, gestirò meglio anche dei momenti più piatti della vita futura.
0: Quindi c'era un'altra cosa però che dicevamo fuori onda rispetto alla noia dei bimbi.
3: Esatto, perché in realtà quando un bambino si annoia, chi è più a disagio non è il bambino stesso, spesso è l'adulto o il genitore. Un po' perché noi adulti in realtà non siamo proprio allenati a gestire la noia, siamo in un mondo che ci chiede di essere sempre connessi, sempre stimolati, sempre attivati, per cui non la tolleriamo noi, figuriamoci se ci aspettiamo che la tollerino i bambini.
0: Certo, notiamo questa cosa più facilmente.
3: Esatto, e dall'altra parte in realtà quando un bambino dice al proprio genitore che si annoia, che pizza, il genitore può vivere quella sensazione di suo figlio come un segnale di fallimento delle sue capacità. Cioè, non sono abbastanza bravo a coinvolgerlo, intrattenerlo, a stimolarlo. Esattamente. Sì. E questo senso di colpa, diciamo così, questo segnale di fallimento fa agire e attivare molto il genitore con proposte di attività e stimoli.
2: Stavo pensando al... No, adesso stai lì e ti annoi. Ma io volevo disegnare l'autostrada. No!
3: No!
2: Non fare niente! Hai riso! Non ridere, sai! Ti devi annoiare! No, perché stavo pensando. No,
3: non
2: perché
3: è proprio
0: la Belli ha detto che stimola la creatività.
2: Cos'è quell'occhio lì che brilla? Non è! No, perché sai cosa pensavo, Franci? A questa cosa qua del permanere nella... Cioè, quando ti accorgi... Cioè, tu sei lì, no, che ti annoi. Poi a un certo punto ti rendi conto che ti stai annoiando. Perché la noia non è un problema finché non ti accorgi che ti stai annoiando. E a quel punto la natura di ognuno di noi è... Esco da questa cosa qua. Per cui non so, sono al mare a annoiarmi, vado a fare il bagno, vado a prendere da mangiare, vado a...
3: Però ti attivi.
2: E invece... invece va bene attivarsi.
3: Sì,
2: per uscire dalla noia.
3: Poi ognuno ha i propri tempi. Non è detto che tutti dobbiamo stare 2 ore ad annoiarci. Assolutamente.
2: No, invece mi piaceva questa roba qua del dire mi verrebbe istintivamente andare a prendermi un ghiacciolo. Siccome so che sto evadendo dalla mia noia, no, sto qua e mi annoio, va bene.
3: No, guardo gli altri, ovviamente.
2: Sì, mi sto annoiando, va bene.
3: No, ma ovviamente anche quando parliamo dei genitori non è che diciamo non stiamo parlando di trascurare i bambini per ore, lasciarli per ore senza stimoli. Sia chiaro, facciamo questa precisazione.
0: Cioè, a un certo punto
2: aggredirli non appena si percepisca un po' di noia.
3: Esattamente, non saturare tutto il loro spazio.
0: Ok, perfetto. Allora è tempo di un'altra canzone, sì, poi magari ci salutiamo e se c'è qualche altro dettaglio da aggiungere lo aggiungeremo.

0: It Feel su Disco Radio. Mentre a proposito del tema di cui ci stavamo occupando, questa cosa della noia, no? Che diventa stimolo, che diventa creatività, c'è chi ci dice: pronto.
1: Beh, io da piccolo mi annoiavo molto a casa e guardavo sempre mia nonna cucinare. E quello mi ha portato a diventare uno chef.
0: Vedi? A volte.
2: Sì.
0: Guarda Francesca come sorride.
2: Sono molto
0: piaciuta questa cosa.
3: Scusate, come avrà combattuto la noia da piccolo Rocco Siffredi?
0: Ma dai! Mettila subito. Allora.
3: No, forse... c'era un'altra cosa che volevo chiedere a Francesca. Sì? Ed era... quindi cosa bisogna fare? Nel senso, per esempio, nei viaggi, adesso i ragazzini hanno il tablet, hanno il telefono, hanno... cioè bisogna impedirglielo e quindi dirgli no, rimani un po'... perché adesso è diventato anche un po' complicato toglierli dall'iperstimolo.
2: Sì, esatto. Io direi di alternare momenti, poi dipende quanto lungo un viaggio, quanto tempo hanno a disposizione, però sarebbe bello riuscire ad alternare momenti, perché va bene anche l'utilizzo del telefono, con tutte le regole che abbiamo detto, no? Supervisionato, l'uso relazionale del telefono, ma anche appunto rimanere un po' senza stimoli esterni.
3: Come posso aiutarlo nella frustrazione? Perché quando glielo togli ovviamente vanno in frustrazione perché vengono a mancare gli stimoli, cioè parlandogli chiaramente di questa cosa, spiegandogliela che guarda che stai avendo un momento di frustrazione perché cioè...
2: Allora, no, dipende dall'età del bambino a cui ti riferisci.
3: Sì, a 2 anni è difficile.
2: È dura, ma anche a 7, 8.
3: Frustrazione!
2: Dipende molto dall'età. E dipende che dialogo hai, non è che da, appunto.
0: Beh, può diventare
2: dal nulla viene fuori, la psicologa ha detto che.
0: Può diventare una presa di posizione del genitore.
2: Eh sì.
0: Cioè, perché... allora, siccome.
3: Guarda
0: è
3: che
0: troppo
3: subito.
0: Sì. Guarda, l'hai già avuto per 2 ore, no, cioè, adesso facciamo un po' di pausa.
3: Questo
0: no?
3: Si vede che non ha mai fatto papà, questo lo si guarda proprio l'inesperienza allo stato brado.
0: Allora prima che mi diciate altre cattiverie
3: per un'ora
0: e qui è Godzilla.
3: Sì.
0: Allora prima che
3: la
0: mi diciate
3: la cosa bella è quando capita a uno di fianco a te sul treno.
0: Sì.
3: Cioè che non è tuo figlio, perché finché tuo figlio può intervenire, ma tu sei lì di più, fai qualcosa, sto male io per questo bambino che piange, fai qualcosa.
0: Allora,
3: fai
0: prima che mi diciate qualche altra cattiveria, salutiamo la Franci.
3: Sappiate che quando capita che in treno un bambino piange di un altro,
0: sì.
3: Io chiamo Francesca e gliela passo.
0: Ah certo.
3: Fai qualcosa,
2: pronto intervento.
0: SOS bimbi. Grazie alla nostra Francesca.
2: Grazie mille
0: Belli,
2: a voi.
0: Che nel frattempo si è rotta una sedia, che ritroveremo il prossimo.
3: Se vogliono trovarla su Instagram?
2: Sul profilo Francesca Belli Psicologa.
0: Perfetto, ti aspettiamo lì allora.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, conviene per davvero.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
9: Oh, abbiamo finito, non c'è più tempo. Tra l'altro è già pronta anche la Vale, che per tutta settimana vi terrà compagnia a quest'ora.
10: Prontissima,
9: giusto, Vale?
10: Molto, eccomi, bene, molto. Buongiorno.
9: Bene. Per cui grazie al fantastico,
11: grazie
9: Marco
11: Fantini.
9: No, Marco non c'era oggi, quindi
10: lavativo.
9: 10 secondi, brava, di silenzio, vale. Ok. Grazie al fantastico Fantini.
11: Grazie Omar.
9: Grazie, grazie mille, grazie anche da parte mia. Sono
11: grazie
9: Fabrizio
11: Sironi.
9: Molto bene, se volete, come sempre, ci si sente di nuovo domattina a partire dalle 6.
11: Ciao.

0: Le 10:02.
1: Disco Radio.
0: L'ha detto lui, l'ha detto Alfa. Simpaticissimi, i nostri belli svegli tornano puntualissimi domattina con l'appuntamento al completo. Marco tornerà, adesso si starà sorseggiando un bell'acqua di cocco all'interno di un cocco fresco sulla spiaggia. Lo immagino così, mi piace immaginarlo così. Intanto noi abbiamo 3 ore insieme, parte da qui la nostra settimana. Pronti con la novità Ocean House.

partiamo morbidi, dai, ci piace iniziare così. Ocean House, la novità su Disco Radio, 4 minuti dopo le 10, apriamo così le nostre 3 ore insieme. Questa settimana ci sentiamo in questa fascia oraria in cui di solito siete abituati a stare con Olga. Lei se n'è andata in ferie, giustamente, meritato relax, e quindi tutta la settimana ci sarò io ad accompagnarvi nelle vostre ore lavorative, credo, come in queste, molti di voi in giro, già in macchina, nel traffico, anche se è diminuito parecchio, qui almeno su Milano, che state facendo là fuori, 393-800-3000, vi accompagniamo anche con la nostra, cioè Talk to You.

0: su Disco Radio, 10 e 11 minuti. Voglio tornare a fare la radio degli anni 90, quando si facevano gli auguri in diretta. Lo facciamo anche su Disco Radio in questa mattina. Dobbiamo fare gli auguri per i suoi 16 anni a Giada. Auguri che arrivano da papà Roberto, mamma Laura di Burago, la Molgora. Quindi tanti tanti auguri, piccolina. E intanto, a proposito di anni 90, tra poco torna anche un disco dance storico, in quel caso dalla fine degli anni 90. Già pronti per voi gli Eiffel 65.
1: Disco Radio Party Set. Yeah. This is Rap and Drop.
2: Grooving to the baseline.
3: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi vorrei.
5: Siamo gli articolo 31.
6: Ciao, sono Fabri Fibra.
7: Questo è Eddie Del Pagante. Spingere.
8: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
9: This is Rap and Drop.
10: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
11: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
12: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
13: Saldi Globo. Conviene per davvero.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
16: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
18: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
19: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
21: L'isola del Castello di Legnano si accende con il Rugby Sound. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio e le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma completo fino al 21 luglio su RugbySound.it. Biglietti disponibili su Ticket One.
22: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
0: Disco Radio. Abbiamo un appuntamento ogni ora su Disco Radio, quello con la storia del ritmo, un disco dance storico che ci andiamo a prendere dal passato. Stesso appuntamento ma in extended version ogni sera dalle 21 con Alessio Loisi. Eiffel 65, adesso Blue.
23: Rhythmic History.

musicale Animal Beautiful su Disco Radio, 10 e 22 minuti nel nostro lunedì mattina insieme, così parte ufficialmente questa nuova settimana. 6 luglio, caldo, fa caldo, c'è una cosa che condiziona particolarmente il caldo delle nostre giornate, tra poco vi dico cos'è. Prima però vorrei chiedervi qual è stata la vostra prima auto, cioè quando hai fatto la patente, no? 18 anni, ti iscrivi a scuola guida, il sogno di tutti è avere una macchina propria, no? Tutti quanti l'abbiamo sognato, magari non arriva subito, hai bisogno di metterti da parte due soldini e quindi spesso la prima macchina è anche quella che ti sei sudato di più. Quindi vogliamo sapere che macchina avevate, quindi insomma potete anche dirci il marchio dell'auto, la prima che avete avuto, e soprattutto mi interessa sapere il colore che avete scelto. 393 800 3000, i vostri messaggi, Cyrilla, adesso That's Her.

0: Dua Lipa su Disco Radio, anche Electricity, tra quelle che abbiamo scelto in questo inizio di mattina insieme per far partire bene la settimana. Il nostro lunedì sarà così per tutta questa settimana, ci sentiremo da lunedì al venerdì. Non vi mollo ragazzi. Allora, stavamo parlando di uno dei primi amori della vita, potremmo definirlo così, ovvero la prima macchina, quella che ci siamo comprati dopo che insomma abbiamo messo da parte i soldini, siamo andati in giro 18 anni a piedi, e quindi quella è una di quelle cose che non ti scordi mai. Vi abbiamo chiesto qual è la vostra prima auto che avete avuto e soprattutto di che colore era.
1: Ciao, da Luca di Como.
0: Ciao.
1: La mia prima macchina era una Ford Escort americana, spettacolo decappottabile. Beveva come una Ferrari, ma era bellissima.
0: Bella.
1: Azzurra.
2: La prima auto che ho guidato era una Lada Niva, però era l'auto di famiglia era color Sara col tetto nero, perché era un tetto apribile.
0: Bella.
2: La prima auto che mi sono comprato era una Mazda RX-8 bianca.
3: Okay. Ciao, la mia prima macchina,
0: sì,
3: Fiat Uno 45S, verde militare, perché a quei tempi frequentavo la scuola militare.
0: Certo, quindi quello è il colore.
3: Bellissima. Andrea da Milano.
0: Ciao Andrea. Fabrizio Gaias, la tua prima auto te la ricordi?
4: Quella che ho guidato era una Lancia Delta blu elettrico.
0: Ah, oh, mamma mia. Guarda, io la prima è stata una Punto Verde, passata da mio fratello e poi la prima auto che mi sono comprata era una Ford Fiesta tamarrissima con i vetri scuri.
4: Bella.
0: E cerchi in lega.
4: Bella. E adesso come mai invece adesso
0: e adesso
4: macchine?
0: Sono salita su una Topolina.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Radio. 10:33, torna alla nostra redazione tutti gli aggiornamenti con Fabrizio Gaias.
4: Grazie Valentina, buona giornata. Un guasto alla linea elettrica a Milano Centrale ha causato questa mattina ritardi fino a 40 minuti per i treni alta velocità Intercity, Eurocity e regionali. La circolazione è in ripresa, il guasto si somma ai lavori sullo snodo di Firenze, i collegamenti tra Roma e Milano-Torino sono deviati sulla Tirrenica con viaggi più lunghi fino a 2 ore e mezza. A San Vittore l'interrogatorio di garanzia del 22enne autore dell'accoltellamento di San Siro intanto non è più in pericolo di vita, il 55enne ferito. È fuggito all'alto dei carabinieri per evitare un controllo, nella fuga ha causato un incidente, i carabinieri di Chiari hanno denunciato un tunisino di 27 anni, irregolare, era a bordo di un'auto risultata poi rubata. Acceso oggi il nuovo autovelox in corso Unità d'Italia a Torino, il precedente era stato spento dalla Procura di Cosenza perché non conforme. La classifica del Sole 24 Ore sul gradimento dei sindaci vince Sara Funaro, prima cittadina di Firenze, 10° posto per Beppe Sala a Milano, 33° per Stefano Lorusso a Torino, tra i governatori Alberto Cirio del Piemonte 5°, precede il lombardo Attilio Fontana. Ci risentiamo tra un'ora. Bring it back.
5: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: La vostra prima auto, fatti 18 anni, qual è stata e il colore? 3938.

0: 1995, siamo arrivati fino a lì anche con Memories. C'era Anna, Amnesia, Runaway, quelle che abbiamo suonato in fila, 4 senza interruzione. Parlavamo di auto, qual è la prima auto che avete avuto quando avete fatto la patente tanto desiderata e soprattutto di che colore era la vostra auto?
1: Ciao Discoraggio. Ciao. La mia prima macchina è stata una Fiat 126 rossa.
0: Ok.
1: Di mia mamma.
0: Sì.
1: Andava benissimo, piuttosto che andare a piedi usavo anche quella. Ciao Fabrizio di Verona.
0: Ciao Fabri, ciao.
2: Sono Pinuccia da Lecco. Io ho fatto la patente che avevo 18 anni,
0: sì.
2: Attualmente ne ho 62. E la mia prima macchina, dondolo, era una Dian, carta di zucchero. È stata una cosa stupenda quella macchina, cabrio naturalmente.
0: Bella.
2: E bei ricordi, insomma. Buona giornata a tutti.
0: Anche a te, ciao.
3: Ciao Valentina,
0: ciao.
3: Io sono Paolo dalla Valtidone. Ho preso la patente nel 92,
0: sì.
3: La mia prima auto era una Fiat 1 45S verde, ma perché passava il convento quella, altrimenti magari avrei scelto un'altra macchina.
0: Va bene lo stesso.
4: Ciao Valentina, sono Tania Cerrolambo.
0: Ciao.
4: Allora, la mia prima auto, patente l'ho fatta a 22 anni, un po' tardino.
0: No, dai.
4: E l'auto Peugeot 205 GTI 1600,
0: sì.
4: Colore nero, di notte si vedeva il nero e di giorno invece si vedeva sul verdone scuro ma brillante.

0: 1998. Bellissimo, pagherei per tornare indietro. Ciao, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata anche a te. Perché parliamo di auto? Perché è importante quando scegliamo il colore di un'auto, soprattutto in estate. Si pensa all'estetica, ma sotto il sole estivo la differenza può essere enorme. Infatti, un'auto nera può superare, pensate, i 60 gradi all'interno in pochi minuti, mentre un'auto bianca quasi 20 gradi in meno, rimane più fresca nelle stesse condizioni. Non solo il colore dell'automobile andrebbe scelto, anche in base all'impatto che potrebbe avere sulla città, perché senza dirlo, praticamente surriscalda anche quello che ci sta intorno. A dirlo è un nuovo studio dei ricercatori dell'Università di Lisbona, secondo cui il colore delle automobili può influire anche notevolmente sulla temperatura dell'aria circostante, un effetto che in una città, ovviamente pensate come Milano, Roma, con milioni di abitanti, può sommarsi ed aumentare la sensazione di calore. Da evitare, secondo gli autori dello studio, sarebbero le automobili dai colori scuri. Presa questa notizia, per stare un più freschi uno dovrebbe scegliere l'auto bianca, grigia, mai nera a quanto pare. Vi vogliamo chiedere la vostra prima auto, qual è stata e soprattutto a questo punto di che colore era. 393 800 3000 vi aspettiamo qui su Disco Radio.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
7: Brum Brum?
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
7: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
8: Una decina di minuti prima di toccare le 11 del nostro lunedì mattina, qual è stata la vostra prima auto e di che colore era? Tra poco voi su Disco Radio, adesso BTS, cioè Swim.

0: Bardo con Loco Loco, una di quelle che avete messo ancora una volta in classifica su Top of the Month. La trovate ovviamente sul nostro sito e all'interno dei nostri social Instagram e Facebook. Torniamo a noi, stavamo parlando della vostra prima auto, quella tanto desiderata, comprata magari con i soldini messi da parte con tanti sforzi, ecco che non te la scordi più. La prima auto che avete avuto e il colore.
1: Alessandro da Milano, Canalatese. La mia prima auto è stata l'Opel Tigla, tutta
0: bella,
1: nera, anni 2000,
0: bella.
1: Potessi tornare indietro.
2: Ciao, io ho preso la patente nel 2008 e la mia prima macchina è stata una Volkswagen Polo che profumava di libertà.
0: Ah, che bello! Chi è?
3: Ciao Valentina.
0: Ciao, ciao.
3: La patente l'ho presa nel 91, la mia prima macchina è stata una Fiat 1 diesel. Era un verde un po' particolare, non era proprio verde pisello, ma un verde chiaro, un verde strano. La Fiat a quei tempi faceva colori un po' sgargianti, strani.
0: Vero, vero.
3: E targata Palermo, quando c'erano ancora quelle targhe.
0: Mamma, vero.
3: Eh sì, anche se dopo ho avuto una macchina ancora più vecchia, ma questa è stata la mia prima macchina, Fiat 1 diesel. Ciao Valentina, buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori di Discoradio.
0: Grazie.
3: Danilo da Sabriano.
0: Ciao Dani, ciao.
4: Ciao Fulvio da Milano, ciao. La mia prima macchina era una 1,55 color carta da zucchero, una schifezza di macchina, però mi portava in giro per tutta la Lombardia.
0: Basta quello.
5: Ciao Valentina, io essendo un boomer, la mia prima auto è stata una Fiat 500 azzurra. Siete fortissimi, ciao.
0: Un abbraccio. Le 11. Puntualissimi sull'orologio, le 11 di questa mattinata, lunedì, significa che ricomincia una settimana in salita per molti. Cerchiamo di metterla in discesa invece a proposito di auto. Qual è stata la prima auto che avete avuto? 393 800 3000. Intanto siamo pronti con la novità, Alan Walker, Ava.

continuano a collaborare insieme. Alan Walker, Ava Max, a 6 anni da Alone esce questa Fate, novità 3 minuti dopo le 11, che apre così la nostra seconda ora insieme. Benvenuti su Disco Radio. Vi ricordo che potete votare la musica che vi piace di più entrando sul nostro sito discoradio.it, accedendo alla sezione dedicata al Music Club, il laboratorio di musica della radio, votando, scegliendo la vostra musica, quella che vi piace di più. Ogni settimana portate a casa i nostri premi, i nostri gadget. Provateci magari in questo inizio di settimana, un po' di fortuna non guasta. Sono Valentina Guidi, la vostra prima auto al 393 800 3000. Quale state, di che colore era?

0: quella che vi siete comprati con i primi risparmi, quella che avete tanto desiderato e soprattutto di che colore era.
1: Ciao, la mia prima auto, una Fiat 500 rossa di mia mamma, invece la prima auto che mi sono comprato, una Golf GT dell'82, nera. Rinaldo da Caronno.
0: Ciao Rinaldo, ciao.
2: Ciao Olga.
0: Ehi.
2: Ah no, ciao Vale. La mia prima macchina è stata la 1CS, color grigia.
0: Bella, bella.
2: Ciao da Cosimo.
0: Ciao Cosimo, un abbraccio.
3: Allora, la mia prima macchina che ho guidato è stata il 112 Abarth.
0: Ok.
3: Nero.
0: Sì.
3: E la prima che ho posseduto è stata una Y10 Fire. Blu petrol metallizzato.
0: Bella.
3: Ciao Sergio da Torino.
0: Ciao Sergio.
4: Ciao a tutti. La mia prima auto è stata una Renault Clio Story del 2001, grigia metallizzata. Forse non arrivava a 60 cavalli, ma a me sembrava di guidare una Formula 1.
0: Immagino. Poi la prima macchina è sempre così, no? Ti porti dietro dei ricordi, non te la scordi mai, un po' come il primo amore. Tra poco invece torniamo indietro nel tempo, un disco dance storico lì pronto per voi dall'inizio degli anni 90.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
3: Solo nei giorni del 6, 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
2: 6, 7 e 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
3: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Siete voi, il Moulin Rouge!
8: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messinscena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
9: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
10: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
11: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
12: Saldi Globo. Conviene per davvero.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Benzina alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Ti aspettiamo da Clerici Auto. Nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
16: Disco Radio. Il meglio della dance storica torna ogni ora su Disco Radio. Andiamo a riprenderci un disco dal passato, in questo caso inizio degli anni 90, 1987. Susan Vega, c'è Tanz Dinner. Rhythm.

0: Sky su Disco Radio, vi accompagniamo in questo lunedì mattina 11:20. Sono ufficialmente iniziati i saldi dal 4 di luglio, sabato. Possiamo andare in giro per negozi e magari acchiappare qualche bell'affare su qualcosa che avevamo visto in vetrina, che magari costava troppo, non ci potevamo permettere. Adesso è il momento giusto. Di saldi parliamo, ma vi tiriamo in mezzo per chiedervi, insomma, di per cosa andate matti? Qual è il capo di abbigliamento che vi fa impazzire letteralmente? Uomini e donne al 393-800-3000. Adesso Caramello.
1: Disco Radio. Sulla strada di casa non mi sembra vero. Cerco tre da per caso, ma nel caso non credo. Quante cose da dire.

0: su Disco Radio, Just the Way You Are. 11:30, giornate dedicate agli acquisti per molti. Nel weekend sono partiti ufficialmente i saldi da sabato 4 di luglio. Milano, Torino, le nostre città hanno degli sconti pazzeschi, e quindi so e sono certa che una robina te la compri. Fatto sta che vi stiamo chiedendo al 393 800 3000 per cosa andate pazzi, cioè quella cosa che assolutamente dovete avere, non solo capo d'abbigliamento, perché ultimamente i saldi sono un po' su tutto, no? Mi viene in mente ad esempio profumeria, i trucchi, io parlo per le donne, ma poi ci sono anche gli uomini, come ad esempio il nostro Fabrizio Gaias. Qual è la cosa per cui tu vai matto, che vorresti trovare in saldo sempre tutto l'anno?
1: Vanno le scarpe,
0: ecco, lo
1: sempre,
0: sapevo
1: assolutamente.
0: Guarda,
1: le sneakers
0: belle.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
3: Disco Radio.
0: 11:31, la voce di Fabrizio Gaias, tutte le notizie.
1: Grazie Valentina, buona giornata. Un guasto alla linea elettrica Milano Centrale ha causato questa mattina ritardi fino a 40 minuti per i treni alta velocità Intercity, Eurocity e regionali, disagi anche tra Varese e Gallarate. Qui la causa è un guasto alla linea tra le due stazioni. A San Vittore l'interrogatorio di garanzia del 22enne autore dell'accoltellamento di San Siro a Milano intanto non è più in pericolo di vita, il 55enne ferito. La direzione distrettuale antimafia di Milano ha sgominato un'organizzazione italo-albanese che riforniva di droga Lombardia, Liguria e Toscana 16 in manette. Durante l'estate i traffici si spostavano sulle spiagge venete e friulane. Sciopero mercoledì alla NBT numero blu Torino, call center di Leini nel torinese. L'azienda ha comunicato l'intenzione di chiudere la sede con il licenziamento di 43 persone. La classifica del Sole 24 Ore sul gradimento dei sindaci: decimo posto per quello di Milano Beppe Sala, 33esimo per quello di Torino Stefano Lorusso, tra i governatori Alberto Cirio del Piemonte e quinto, sesto il lombardo Attilio Fontana. Cinema, a George Clooney, Leone d'Oro alla carriera della Mostra del Cinema di Venezia. Adesso spazio a Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Una formidabile e bruttissima sberla arriva a Giorgia Meloni da Donald Trump proprio alla vigilia del vertice della NATO ad Ankara. Ancora una volta un post sul social di sua proprietà Truth, in cui Trump praticamente chiede, sfottendola, che Meloni sia tenuta lontana da lui, un ordine interdittivo, reso eloquente da una fotografia della stessa Meloni che guarda apparentemente adorante verso Trump. Come dire, è una stalker, tenetemela lontana. Ma è chiaro ed evidente che questa è una risposta a orologeria, a freddo, a quella che era stata la presa di posizione di Meloni, che aveva detto: noi non imploriamo mai, io e l'Italia non imploriamo mai. Una richiesta di presa in considerazione dell'orgoglio nazionale nei confronti evidentemente non tanto di Trump ma dell'opinione pubblica e della diplomazia internazionale. E qui invece Trump irride a tutto questo, calpesta tutto questo. Sarebbe una questione personale se non fosse un rapporto tra gli Stati Uniti e l'Italia a essere incrinato da tutto questo. Per di più alla vigilia di un vertice cruciale, si è detto già da prima, un vertice che è il più importante della storia dell'Alleanza Atlantica. Una palese volontà di disimpegno americano rispetto agli impegni economici e militari di difesa in Europa e un attacco agli altri soci del club, chiamiamolo così, che non pagano adeguate rette. Ma in tutto questo poi entra in punto il rapporto personale Trump e Meloni, irrimediabilmente incrinato.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
0: Siamo pronte? Train e suoniamo 4 senza interruzione, c'è il From Disco to Disco.

0: chiudere il giro delle 4 senza interruzione una decina di minuti prima di mezzogiorno. Saldi ufficialmente iniziati nelle nostre città questo sabato, Milano e Torino, negozi presi d'assalto, ma non solo, anche gli shop online ovviamente sono andati in tilt, perché coi saldi si fanno grandi affari. E quindi vi abbiamo chiesto al 393 800 3000: per cosa avete una mania per cui aspettate che ci siano degli sconti particolari per andarveli ad accaparrare?
1: Ciao Vale, ciao. Dunque dipende dalle stagioni. D'estate mi piacciono molto moltissimo le canotte, le canottiere.
0: Ok.
1: Non ho ancora adocchiato neanche una perché non ho avuto tempo di girarla per negozi. Penso di comprare qualcuna adesso che ci sono i saldi.
0: Certo, approfittane.
1: Okay. Una buona giornata.
0: Grazie.
1: A tutti da Antonio di Parma.
0: Ciao Antonio,
1: ciao, ciao.
0: Un abbraccio.
2: Io vado matta per le camicette. Camicette, ne avrò 700 paia di camicette.
0: Capisco.
2: Un casino, solo camicette, camicette, camicette, maniche lunghe, maniche corte, a fiori, colori, tutte. Sempre solo camicette.
0: Una forma di mania praticamente. Belle le camicie, le camicette in generale. Il mio armadio ne è assolutamente privo, più che altro perché poi, amica mia, ce li hai tutte lì da stirare, Tanti gli acquisti nei negozi, ma ovviamente altrettanti acquisti online. Noi donne soprattutto, dai, va detto, ci piace un sacco riempire i carrelli di Shein, ad esempio, di tante altre piattaforme tipo Temu, ma acquistare online a volte diventa dispendioso. Ecco che cosa si sono inventati, ragazzi. Volete acquistare online? E soprattutto con quale frequenza? L'acquistare in modo compulsivo sui siti, a quanto pare, è più comune di quanto si immagine. Premere sul pulsante acquista dà una sorta di scarica di adrenalina, e secondo gli esperti l'acquisto compulsivo è dovuto da una serie di umori che abbiamo durante il corso della settimana. Quindi quando magari siamo un po' più giù ci piace fare un po' di acquisti, una vera e propria malattia tra virgolette per alcuni. Ecco che è arrivata la cura, ovvero i dopamine sight, che piacciono molto ai giovani. La particolarità è che acquista online su questi siti in realtà non compra praticamente nulla, perché è una simulazione perfetta dell'acquisto. Tutto sta infatti nel percorso di acquisto e non nell'atto finale. Attenzione che psicologia c'è dietro questa roba qua. C'è un elenco di prodotti con le valutazioni anche degli utenti, le stime dei tempi di consegna addirittura vengono aggiunti ovviamente al carrello, e si clicca su acquista. Appare l'ordine simulato con un piccolo messaggio in cui si fa notare addirittura quanto si è risparmiato non effettuando un ordine reale. Si chiama dopamine sight proprio perché il cervello rilascia dopamina durante l'acquisto, è quindi una ricompensa per il nostro cervello. Ragazzi, si sono inventati anche questa roba qua, ma noi siamo più

0: oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooro.it.
4: 10 minuti a mezzogiorno, questo significa che entriamo ufficialmente nella zona pausa pranzo. Lo facciamo insieme, ovviamente, con la musica Robin Schulz.

Sabrina Carpenter su Disco Radio ci accompagnano in fondo alla nostra seconda ora insieme. Buon lunedì, buon inizio di settimana a quelli che in questo istante fanno partire ufficialmente la pausa pranzo. Lo facciamo insieme, ragazzi. Mezzogiorno preciso. Puntualissimi, l'orario mezzogiorno significa che per molti da qui parte, insomma, quella mezz'oretta, oretta se ti va bene, per rilassarti un attimino. Pranzo, pausa con i colleghi oppure in beata solitudine con la schiscetta davanti. 393 800 3000 per dirci com'è partita la vostra settimana. Adesso Axwell, c'è la novità su Disco Radio.

nostra ultima ora insieme, quella che ci porterà fino alle 13 dentro nella pausa pranzo insieme a voi. Siete su Disco Radio, siete con me Valentina Guidi questa settimana, perché accende adesso la radio, funzionerà così: di solito qui ci trovate Olga, invece questa settimana ci sarò io ad accompagnarvi. Settimana appena iniziata e quindi ci sta, no ragazzi, tutto un po' in salita, ma noi vi accompagniamo come sempre con la nostra musica. Che si fa in questo lunedì mattina? Molti di voi impegnati con gli appuntamenti in ufficio, magari in giro per strada in mezzo al traffico, e poi ci sono quelli che di lunedì sono a casa, mi viene da pensare ai parrucchieri estetisti. Dove siete? 393 800 3000.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Tutti state lì perché tra poco torna la storia del ritmo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Da lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
5: Ciao Sara.
6: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
7: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
6: Wow, e i costi?
7: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
10: Solo nei giorni del 6, 7, 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
9: 6, 7 e 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
10: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
11: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
14: Siete voi, il Moulin Rouge!
15: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
0: Radio. 60 minuti di musica, il meglio della dance storica, torna ogni sera nell'appuntamento con l'extended version del Rhythmic History a partire dalle 21 con Alessio. Adesso dal 1993 torna Freddie Mercury.
16: Rhythmic History.

10 e 20 minuti sull'orologio, tempo di mettersi con le gambe sotto il tavolo. Pausa pranzo, di questo parliamo. Allora, l'immagine è questa qua, la fotografia al ristorante, arrivi, prendi il menù, scegli quello che devi mangiare e poi sempre o quasi devi apportare una piccola modifica a quel piatto lì. Allora, io ve l'abbuono fin quando si parla di pizza, magari togli un ingrediente o ne aggiungi uno, ma quando sei al ristorante e che so, lo chef ha pensato a quel piatto lì, un risotto, una pasta fatta in un certo modo, non puoi togliere o aggiungere ingredienti, secondo me, eh? Quindi vi vogliamo chiedere se voi siete del team lo prendo così com'è oppure vorrei fare una piccola modifica, e nel caso qual è quel piatto che modificate sempre quando andate al ristorante. 393 800 3000, abbiamo scelto la prossima, c'è Miss You More.

0: essere. E 12 e 28 minuti. Quando andate al ristorante, siete del team lo mangio così com'è oppure fammi una piccola modifica? A volte, insomma, non è bello, no? Magari per lo chef sentirsi cambiare la propria ricetta, detto che per la pizza ok, e soprattutto per quelli che hanno intolleranze alimentari, ad esempio, lì va bene. Voi?
1: Buongiorno,
0: buongiorno.
1: Radio Marica da Mombello Monferrato.
0: Ciao,
1: allora,
0: Marica.
1: Io sono della giunta, nel senso che lo faccio però solo con la pizza.
0: Ok.
1: E nelle pizzerie dove mi conoscono, e quindi sono molto tranquilla. Per il resto, soprattutto ristorante, questi posti
0: lasci
1: qui,
0: così com'è.
1: Non lo faccio, anche perché non ho intolleranze piuttosto che allergie, quindi fortunatamente
0: causa,
1: non,
0: certo,
1: non devo apportare modifiche.
0: Chiaro.
1: Ai piatti. Quindi solo per la pizza. Grazie, buona giornata.
0: Ciao,
1: a tutti.
0: Un abbraccio, ciao.
2: Ma io direi che
0: sì,
2: ogni chef ha il suo stile.
0: Sì.
2: Per cui se io fossi al posto dello chef,
0: sì,
2: una piccola modifica la farei, perché è giusto che la gente che viene da me nel mio ristorante gli piace il gusto mio.
0: Ma lo
2: per
0: chef.
2: Il mio ristorante è particolare, per cui la mia clientela gli piace come io cucino.
0: Va bene.
2: Per cui qualche piccole modifiche nei piatti, qualche piccole aggiuntine o così, che a gusto mio è più piacevole. Anche
0: a gusto
2: la gente
0: dello chef, sì, ma a gusto
3: ciao,
0: della gente.
3: Radio,
0: no.
3: Io quello che vorrei capire è perché ogni volta al ristorante che uno chiede una costata te la portano tagliata. Non capisco, ecco, okay, la modifica che vorrei è che le costate rimanessero sempre intere. Ciao ciao.
0: Capito?
4: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Oh. Y'all ready for this?
5: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.

0: Vi abbiamo chiesto se siete tra quelli che vanno al ristorante e hanno sempre bisogno di modificare, di fare un'aggiunta, di togliere qualcosa alle cose che ordinano, perché insomma pare non ci sia molta gente che riesca a tenersi il piatto così com'è. Quando vanno al ristorante quasi sempre decidono di aggiungere o togliere qualcosa.
1: Vale, Danilo da Sedriano.
0: Ciao Dani.
1: Io ai ristoranti lascio tutto com'è.
0: Okay.
1: Ma per quanto riguarda la pizza, l'aggiunta è sempre a pagamento, quindi se voglio aggiungere qualcosa l'aggiungo.
0: Sì.
1: Ma per quanto riguarda la ristorazione, lascio i piatti come sono, li mangio come li fa lo chef. Ciao ciao.
0: Che dovrebbe essere in realtà la cosa migliore da fare, no? Perché se uno chef ha deciso di metterci quegli ingredienti lì, ma perché sei tu a doverli cambiare, diverso è ovviamente per tutti quelli che hanno allergie o intolleranze alimentari. C'è sempre quella persona, no, che apre il menù e trasforma ogni piatto in una trattativa internazionale. Senza cipolla, con il prosciutto a parte, al posto delle patate mettiamo le zucchine, ma si può fare in un altro modo? Secondo alcuni studi di psicologia della personalità, chi sente il bisogno di modificare continuamente ciò che gli viene proposto tende ad avere un maggior desiderio di controllo sull'ambiente che lo circonda. Questo non significa essere persone difficili per forza, ma può indicare una minor tolleranza verso ciò che non corrisponde esattamente alle proprie aspettative. Ovviamente, lo ripetiamo sottolineandolo, esistono allergie, intolleranze e preferenze alimentari assolutamente legittime. Qui parliamo di quelli che riescono a personalizzare persino una bottiglia d'acqua, quindi stiamo parlando di persone che non gli va mai bene nulla. Il menù propone un piatto e loro propongono una revisione completa del progetto. Quindi siate sinceri, voi siete del team "io lo prendo così com'è" oppure "vorrei fare una piccola modifica"? Ho detto, questa cosa è diversa, ad esempio nel caso della pizza, no? Magari nella pizza aggiungi o togli un ingrediente perché tu la vuoi così, ma ce n'è uno che non ti piace, oppure vorresti qualcosa di più gustoso e va bene. Ma che so, quando vai al ristorante e c'è un bel piatto preparato dallo chef con degli ingredienti, insomma, toglierne uno leva anche il merito in qualche modo allo chef. Io la penso così, detto che l'unica modifica che apporto io ai piatti è sul riso con il pesce. Io amo il riso bianco, quindi se c'è il pomodoro non me lo mangio, quindi chiedo: si può fare senza pomodoro? Anch'io sono un po' una rompiscatola effettivamente, pensandoci. Quindi siete "lo prendo così com'è", team "vorrei fare una piccola modifica"? Fatecelo sapere, vi aspettiamo alla radio.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it. L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
4: Ancora una decina di minuti, poi saranno le 13. Vi lascio in ottime mani. 3 ore da passare con Don Cash. La musica fino alla prossima novità. Bob Sinclair, cioè I Can't Wait.

hit tra le novità delle scorse settimane su Disco Radio. Vi accompagno ancora per una decina di minuti, il tempo di far arrivare Don Cash, che passerà con voi l'inizio del pomeriggio dentro nella pausa pranzo. Tra poco vi lascio in ottime mani, adesso ancora un po' di musica fino alla prossima novità. Abbiamo scelto anche questa, Jonas Blue, cioè Age of Desire. I'm

0: su Disco Radio. Così arriviamo in fondo alle nostre tre ore insieme, aprendo una settimana estiva calda. Hotel room service, quello che chiede spesso il nostro Don Cash.
1: Ma non è vero, ma che dici?
0: Ma come no? Sei sempre in giro,
1: Sono sempre in giro con te, con voi. Siamo stati sempre in giro, ragazzi. Grazie agli amici di Tradate, grazie agli amici di Casa Tisma, agli amici che vediamo. Questa settimana dove siamo? In Zago, in Veruno, dove siamo?
0: In Zago.
1: E guarda, ma qua è il Totocalcio, è una cosa del genere. Il data calcio, tu non lo sai, tiri la data e dici siamo Rimini, ok, andiamo. Poi sbagli, ma che te frega tu? Apri il palco e dici ciao Milano e Catania, donna. Va bene uguale.
0: L'abbiamo fatto, è vero.
1: Succede.
0: Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Vabbè, è
1: però
0: vero.
1: Non ho il tempo del room service, lo farei molto volentieri, ma ormai quello che vedo è hotel, mi sdraio, dormo, vado via. Ciao.
0: È vero. Ciao.
1: E non è uno. Ma allora, bella Vale, come sono andate queste tre ore? Tutto a posto?
0: Allora, tutto molto bene. Sono felicissima di aver ufficialmente iniziato l'estate con i nostri ascoltatori. Quindi questa settimana mi trovano qua, se vogliono, da domani dalle 10 alle 13, sempre insieme.
1: Capito, non fatevelo ricordare. Domani inizia la tonificazione con la Vale. Poi arrivo io, c'è il gioco aperitivo. Poi più tardi facciamo il bagnetto in piscina nel villaggio turistico di Disco Radio. Poi arriva il Marelli, ragazzi, che vi porta il pomeriggio, tutto quanto fino alla sera, l'aperitivo con Alessio. Insomma, che cosa chiedere di più dalla vita? Sapete come funziona? C'è un numero che è il 393 800 3000. Divertitevi, ragazzi, come se fossimo già tutti in vacanza, tant'è che la novità di Jubel si chiama Una casa sull'oceano, ossia Naus, così.
0: Ciao Don!

0: sai che ore sono? Lo sai che ore sono? Sono le 13! Sono le 13 al Disco Radio! E come ogni lunedì e martedì e mercoledì e giovedì e venerdì è arrivato il Don! Vamos!
1: Uè, Don Cash, sono Oma di Alba, ma che ore sono, Don? Diciamolo insieme, Don! E luna, e luna, e luna, luna, luna! Buon lunedì a tutti! Vai, Don!
2: C'è dell'entusiasmo, grazie di vero cuore. Un bacione alla Valle, l'avete salutata anche voi. Un bacione al nostro amico Omar, al nostro amico d'Alessandria, al nostro amico Christian che dice: lunedì estivo, non vedo l'ora di andare a vedere Sfere Basta, ma l'importante è essere qui con voi. Bello, mi piace. Ragazzi, iniziamo subito col primo argomento della nostra giornata. Vi ricordo che il numero per essere i protagonisti è il 393-800-3000. Quando avevate i primi appuntamenti, chi vi aiutava? Cioè, le prime domande sulle relazioni di coppia le facevate a mamma, papà, al fratello maggiore, alla sorella maggiore. Chi è stato il primo o la prima ad aiutarmi nei rapporti di coppia? E lei di coppie ne sa.
3: Hi Don Cash, this is Sophie and the Giants and you're listening to my song.
2: Beh, lei ne sa perché ne racconta ogni volta di quelle che sono le relazioni nelle sue canzoni. Questa volta Sophie and the Giants insieme a Purple Disco Machine in the Dark.

0: Ed ecco su Disco Radio lui, il mitico Don Cash, per turismo e aperitivo, per sentirti sempre vivo.
1: Bello, ti è scivolata un attimo la lingua, però va bene, per sentirsi vivo mi piace sta cosa. Allora, storia nota di New Religion di Beverly Hills Fakeless, 11 minuti trascorsi dopo le 13, Disco Radio 9.
2: 3, 4, 5, 6, è arrivato il dawn.
1: 2, 3, 4, 5, 6, è arrivato il dawn. Siete ancora in effetto party, ragazzi, mi piace questa roba, perché adesso siamo in tour, quindi da qui alla fine dell'estate abbiamo voglia di divertirci in tutte le piazze d'Italia. Ma detto ciò, oggi si parla di primi appuntamenti, cioè quando avevate le prime relazioni dovevate fare le prime domande. Vi ho fatto, fate mente locale, a chi avete fatto le prime domande? All'amico più grande, all'amica, al fratello, alla sorella maggiore, a mamma o a papà? Cioè, primi appuntamenti, come approcciarsi, cosa fare, mi ha dato un bacetto, secondo te che vuol dire? Ecco, quelle domande lì, a chi le avete fatte? 393-800-3000.
3: E adesso è arrivato il doc, wow, wow. E adesso è arrivato il doc, wow, wow.
4: Sapevate mai?
5: Sì.
4: La sindrome di Quad.
5: Cosa?
4: Quad.
5: Sì, ok.
4: È una condizione in cui un uomo sperimenta alcuni degli stessi sintomi e comportamenti di una donna incinta.
5: Oh mamma.
4: Sì, tra i sintomi più comuni si manifestano un leggero aumento di peso.
5: Sì.
4: E una voglia irresistibile di comprare quella borsa lì.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Ciao Sara.
9: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
10: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
9: Wow, e i costi?
10: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Siete voi! Il Moulin Rouge!
12: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazza Sale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
14: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
15: Brum Brum.
14: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
15: Wow, allora vado da Brum Brum.
14: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre!
16: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
17: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
6: Disco Radio.
1: È arrivato il tempo di volare, ragazzi, di volare indietro nel tempo sulle ali della musica. Come ogni giorno, la lancetta 6 1/4 significa cinture di sicurezza allacciate. Eh sì, perché vi riporto agli anni 90 con la house music di Billy Ray Martin, Your Loving Arms.
6: Nick History.

0: A me se la testa gira, non finisce che facci guai, ma finisce che accendo la radio tipo un po' disco radio in freestyle. 13 e 20, 2-2-2-2, come dice ognuno sa, sulle sue, sue, sue, rap and drop.
1: Disco Radio Party Set, this is Rap and Drop.
0: Eh sì ragazzi, era la villa di Rap and Drop. Quando la cassa dritta si mischia con il rap e il pop italiano, diventa il programma da ballare a squarciagola. Che non è un errore, ma l'abbiamo chiamato così apposta. Detto ciò ragazzi, parliamo di primi appuntamenti. Quando avevate i primi appuntamenti, dovevate approcciarvi a lui o a lei, a chi avete fatto le domande? Avete parlato con mamma, con papà, fratelli e sorelle maggiori o chi?
2: Ciao Do.
0: Ciao.
2: Guarda, io sono autodidatta.
0: È un po' tutti
2: Quando ero alle prime uscite, sì. L'educazione massima, e certo. poi più o meno come andava. Quando poi si è andato un po' oltre, ripeto, autodidatta, perché i miei genitori erano antica, non si deve fare finché non ti sposi, quelle cazzate.
0: Allora,
2: perciò sono un autodidatta.
0: E vabbè, okay. Ciao. Ci sono cose che non vanno fatte fino a che non ti sposi, ad esempio il divorzio. Il divorzio è una cosa che finché non ti sposi, cioè non mi sposo per non divorziare. Vabbè, però la domanda rimane la stessa. Ok, quindi tu hai fatto tutto da solo, rischiando probabilmente anche di sbagliare. Ma le prime domande sui rapporti, su con chi esco, che cosa vuol dire, magari si sta innamorando, a chi le avete fatte? Mamma, papà o a chi?

0: Esattamente come voi, Beautiful Anima e Joji in casa disco radio con lo zio Don Cash. A chi avete fatto le prime domande sui primi innamoramenti, i primi rapporti di coppia? L'avete fatti ai fratelli e sorelle maggiori, a mamma e papà? O avevate un amico o un'amica più grande?
1: Oh, ciao Don Cash, ciao. Io so che ci siete sabato sera,
0: sì?
1: A Inzago.
0: Saremo
1: sono
0: Inzago.
1: Felicissima, okay. Anche se non posso godervi,
0: no.
1: Perché sono tutt'altra parte di Inzago a servire,
0: no.
1: Oggi ho mandato un messaggio, non so se l'avete visto.
0: Ma dai, mi dispiace.
1: Sono contentissima che sarete a Inzago. Bello, bello, bello, siete
0: esatto.
1: Dei grandi. Ciao.
0: Ci vediamo l'11 luglio a Inzago per il party, Inzago Revival. Ci saremo tutti sul palco di Domunari, Matteo Epis, Valentina Guidi, e verrò anch'io a rappare per voi. Ma adesso, le prime domande sull'amore, a chi le avete fatte?
2: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
3: Promo.
4: Welcome to the party.
3: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23 party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Partiamo con 4 hit senza alcuna interruzione, poi mi racconterete a chi avete fatto le prime domande sull'amore, sia mamma, papà, ai fratelli, alle sorelle. Intanto, Bracketer.

0: Ciao Don, sono Simon De Medusa e questa è la nostra nuova hit.
1: Eh sì, insieme ad Eric Amamil, I Don't Wanna Go Home, anche se questa rimane casa dei Medusa perché sono i nostri fratellini, lui era Simon. Io sono Don Cash, voi siete Disco Radio Lovers e sappiate che con notizia triste che ho preso con un pochettino di amaro in bocca, ma già me l'aspettavo comunque, i millennials, i giovani, la Gen Z e la generazione alfa, un giovane su tre non sa più approcciarsi all'altro sesso e quindi nei primi appuntamenti, quando inizia ad avere dei dubbi, le piaccio o non le piaccio, come mi comporto, cosa faccio, dove la porto a mangiare, anziché rivolgersi a mamma, papà, fratelli e le sorelle maggiore, si rivolgono a ChatGPT. Cioè, uno su tre si rivolge a loro per il primo appuntamento e poi almeno un altro, quindi almeno oltre il 50%, parliamo del 70% dei ragazzi, anche al secondo appuntamento continua a chiedere. Quindi il loro punto di riferimento oramai è internet, c'è poco da fare. È come se fosse il loro unico e solo amico, non il migliore amico, ma proprio l'unico e solo amico. E allora vi ho chiesto a chi avete rivolto le prime domande, cioè quando avevate i primi dubbi, con chi avete parlato?
2: Ciao Don, sono Barbara Dalomazzo. Io non rispondo alla tua domanda, io ti saluto e basta, perché ho voglia di salutarti da un po' che non ti sentivo.
1: Hai capito?
2: Un bacione.
1: Così,
2: ciao.
1: Va bene, grazie. Ciao Barbie, un bacione a te. Allora, ciao.
3: Ciao Disco Radio, Valentina d'Aosta.
1: Ciao,
3: il primo appuntamento con il mio compagno, con cui ci sto insieme da 14 anni, felicemente.
1: Okay. Quindi era il 2012.
3: Mi sono solo fidata di me stessa e basta.
1: Ed è quello che dovrebbe accadere sempre.
3: Non ho chiesto a nessuno, né consigli né niente, sono proprio andata spensierata ed è andata bene.
1: Beh, sei stata fortunata da questo punto di vista. Comunque sono 14 anni che state insieme, era il 2012 e anche l'approccio comunque al telefonino, all'utilizzo dei social era ben diverso. Ogni volta, ragazzi, che andiamo avanti facciamo uno step in più e pensiamo di poterla avere come un super potere, diventa una super deprivazione, perché secondo me è un altro ennesimo scalino dei rapporti umani che abbiamo perso, perché era comunque bello confrontarsi con chi ne sapeva più di noi, anche con il, capitemi, con quello della comitiva, quella della comitiva che si spaccia per so tutto io, faccio tutto io, ho già avuto mille esperienze, mille uomini, mille donne, ho fatto tutto. Però comunque era bello sentire e parlare con qualcuno, rivolgersi, sfatare quei miti, poi parlarsi tra di noi. Invece probabilmente se si utilizza internet, la cosa che mi spaventa è che si finirà anche per farlo durante le coppie, cioè durante, quando poi si sta insieme, e quindi ci si farà consigliare da perfetti sconosciuti che non sanno nulla di noi e delle nostre coppie, ma ci diranno esattamente cosa fare e magari faremo e prenderemo decisioni che non sono quelle giuste. Niente, ma questo è soltanto un mio cruccio. Ma voi prima dell'avvento di questi telefonini, quando avevate il primo dubbio, le piaccio o non le piaccio, come mi comporto, dove vado, mamma, papà, ma cosa significa questa cosa, a chi avete fatto le vostre prime domande imbarazzanti? 393 800 3000, vai, vediamo che mi dite.
4: E adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc.
5: Disco Radio, in arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Beh ragazzi, le prime domande imbarazzanti, messaggio anonimo, non le ho fatte a nessuno perché i miei non mi hanno spiegato nulla, erano abbastanza bigotti, al tempo si andava così da soli a tentoni. Voi come avete fatto? Non lo so, me lo diranno i Disco Radio Lovers.

0: genitori che sono sposati da 42 anni
1: e mi pare ne sappiano
0: e
1: più di
0: alle
1: internet.
0: Mie sorelle maggiori che sono entrambe felicemente sposate da diversi anni.
1: E com'è andata?
0: Ed è andata bene perché il 1 giugno mi sono sposato, quindi sì, mi hanno dato degli ottimi consigli.
1: Vedi,
0: su queste cose ragazzi la tecnologia lasciamola da parte.
1: Esatto.
0: Non hanno sentimenti come noi.
1: Non è che non hanno sentimenti, è che magari rivolgi la tua storia d'amore a persone che di te, della tua compagna o il tuo compagno non sanno assolutamente nulla. Quindi meglio fidarsi delle persone che ci amano davvero. Così, giusto per dire. E adesso è arrivato il dottor.

0: Years and Years con King, ci accompagnano in fondo, ragazzi, alla nostra prima ora insieme. E allora, disco Radio Lovers, proviamo a sentire a chi avete rivolto le prime domande imbarazzanti. Ciao, chi è, com'è?
1: Ciao Don, ciao, sono bella. Max da Cantù.
0: Ciao Maxi.
1: Io ho sempre seguito il mio istinto, nel bene e nel male, e al massimo a qualche amico, perché io avevo un fratello molto più grande di me, quindi non mi era d'aiuto perché avevamo troppa differenza e non avevo più il papà. Dall'età di 16 anni, quindi
0: patato.
1: A gran parte su di me stesso e il mio istinto.
0: Ok, il tuo istinto, però comunque amici più grandi sono stati i tuoi consiglieri, non come i ragazzi di oggi che si rivolgono soltanto a ChatGPT.
2: Ciao Don.
0: Ciao
2: Davidino da Como. Ciao, allora, io sinceramente, da quello che mi ricordo, non ho mai chiesto niente a nessuno, consigli per approcciare. Però mi ricordo che osservavo molto i ragazzi più grandi di me, come si comportavano. O comunque ho sempre abbastanza seguito il mio istinto. D'altro canto ho sempre pensato che la ragazza, in questo caso a parte mia, va fatta ridere. Devi farla ridere la ragazza. Quando si divertono, per che sorridono,
0: io mi
2: che
0: spoglio,
2: sei simpatico,
0: ridono tutte.
2: È già, secondo me, 10 punti in più.
0: È vero, hai proprio ragione. Ciao, ho sempre fatto da solo, da randaggio praticamente. Quello che mi succedeva al momento, ho conosciuto una ragazza, una donna più grande di me, e lei mi ha insegnato praticamente tutto quello che poi ho imparato e fino ad oggi mi porto dietro. Il mio nome è semplicemente Gabriele da Lecco. Ho capito, Gabriele da Lecco. A questo punto visto si parlava di cose hot, Gabriele da Letto.
3: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
4: Disco Radio.
0: Sono le 14.
4: Disco Radio
5: 2 2 2. Sono Moramu Picardonate Monastero. Il 14. Sono le 2. Le 2.
0: È vero. Pronto? Diga.
6: Donché. Salve. Sono le 2. Le 2.
0: È vero. Sono le 2. Lunedì è il 6 luglio. Benvenuti nella nostra family. Ragazzi, fra un attimo vi svelo l'argomento della sigla live. Quindi, telefoni a portata di mano. E vi ricordo che dovete essere velocissimi. Avete solo 60 secondi. E il numero è il 393-800-3000. Ma prima di tutto questo, sarà colpa del fato? Non lo so. Ma c'è la novità. E si chiama Fate.

Oserei dire abbastanza potente. Alan Walker, Ava Max, che riprendono un campione epico, proprio quando dici epico è epico, proprio per quello non si poteva fare, del passato, ma proprio tanto passato, addirittura siamo andati a scovare nella musica lirica, dentro Carmina Burana, in quelle atmosfere che non ti saresti mai aspettato, per Fate, la nostra novità. Ma adesso sarà colpa del fato, e o del fiato se preferite, c'è la sigla. Le tre parole veloci me le darete come sempre voi. Intanto fatemi ringraziare Penny, Tani e Danny che mi hanno mandato un messaggio bellissimo. Grazie ragazzi di tutti gli amici che sono venuti a vederci. Grazie dei complimenti come performer, come rapper, come cantante. Grazie, è stato bellissimo questa serata a Casa Tisma, come tutte le date che stiamo facendo. Quindi grazie a tutti gli amici. Fino adesso in questo momento Milano, tra date e Casa Tisma, sono le prime quattro che abbiamo fatto. Poi c'è stata Rimini. Ancora ragazzi, ci vedremo in tutta Italia. Vi basta collegarvi con la pagina Disco Radio sui social o anche la mia Don Cash Official e vedrete facilmente qual è la prossima data. Adesso però stiamo parlando di coppia e voglio sapere qual è il motivo per cui in casa vostra si litiga. Quindi nei prossimi 60 secondi di tempo dovete dirmi il motivo della lite. Si litiga per i figli, per i soldi, per le ferie, per i piatti, per la pulizia, per il bagno. Cioè non spiegatemi la lite che poi diventa imbarazzante, ma l'argomento potrebbe essere simpatico e mi permetto di dire, ci fa capire che siamo tutti legati dallo stesso filo invisibile. Qual è il motivo della lite in casa vostra al 393 800 3000? La seconda parola deve essere il tuo nome. Ricordate di firmarvi. Calvin Harris, Kasabian.

0: delicata, raffinata, garbata. Si chiama My System di Felicia. Questa è la canzone che puoi ascoltare anche quando fai all'amore. Non è vero per niente. Per quale motivo si litiga in casa vostra?
1: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
1: Disordine.
0: Il disordine.
1: Mara, precisate.
0: Ok, brava, vedi, perfetto. Semplicemente tre parole per il disordine e poi il suo nome, Mara da Treccate, brava. Noi litighiamo anonimi per la pornografia. Cioè litigate per i firmini quelli hot. Hai capito? Volevo sapere che cosa ne pensate voi. Non ne pensiamo niente, sono fatti vostri, casa vostra. Figurati, ognuno fa quello che vuole. Dai, voglio sapere qual è il motivo per cui si litiga spesso e volentieri in casa vostra.
2: E adesso è arrivato il doc.
3: Disco Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
8: Solo nei giorni del 6, 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
7: 6, 7 e 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
8: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
9: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. ristoranteasahi.net.
11: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
13: L'isola del Castello di Legnano si accende con il Rugby Sound. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio e le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma completo fino al 21 luglio su rugbysound.it. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Disco Radio.
0: Hey you baby, su Disco Radio the music sound better with you. Cioè quando ci sei tu la musica suona meglio. E non lo dico io, ma lo dicevano gli Stardust tanti anni fa, ma noi ce la balliamo anche adesso. Rhythmic.

0: Calo Cali, Dive Into Me, 14:20, è lunedì donne, il 6 luglio, e allora ragazzi, si litiga in casa, si litiga tanto, e sappiate che fra un attimo vi svelerò una cosa sulle liti che forse non vorrete sapere, ma a me piace per questo. Voglio sapere qual è il motivo della lite in casa vostra, anzi ve lo dico subito, in Giappone, visto che qua dentro c'è anche un uomo sposato, in Giappone lui e lei si sono sfidati sul ring, se ne sono date di santa ragione, direte ma perché si sono picchiati sul ring? Si sono picchiati per pulire casa, cioè si sono sfidati marito e moglie, quello che perde o quella che perde pulirà a casa e farà le pulizie di casa e i piatti a vita, cioè hanno scelto di dividersi così i compiti in casa. Ecco, guarda, Ivan il regista ci sta pensando, dice ma potrebbe essere una buona idea, vediamo qual è il motivo delle liti in casa vostra.
1: Ciao Don, ciao. Si litiga spesso per le pulizie di casa, oh, perché vedi, non le vuole fare mai nessuno, poi le faccio sempre io ovviamente, ah, però poi non c'è rispetto per l'ordine, no, e quindi si litiga per questo, spessissimo.
0: Questa casa,
1: ciao, un bacio, buon pomeriggio.
0: Questa,
1: ciao,
0: casa non è un albergo, non c'è più rispetto. Disco Radio, vi ascoltiamo sempre, mi hanno chiesto il parere a riguardo, noi litighiamo per i filmini hot, ma si può litigare per i filmini hot? No, non mi piace. Dai,
2: ciao Don Cash.
0: Ciao.
2: Disordine, malata cesate.
0: Il disordine fa litigare tutti, questi si sono presi pure a Mazzed per poter andare sul ring per vedere chi deve mettere in ordine.
2: Beh guarda, noi litighiamo sempre soltanto per chi è che deve avere ragione.
0: Ah, per la ragione.
2: Chi ha ragione o per chi non deve fare le brutte figure, per non dire una parolaccia.
0: Ok.
2: Io sono Cristina Dall'Imbiate.
0: Quindi
2: ciao belli.
0: Per le brutte figure la ragione. In casa mia, Federico da Brescia, si litiga per i soldi spesi male, per non dire altre cose, per le spese a casaccio. E poi per le modifiche che faccio io all'auto. Ciao Federico da Brescia. Già me l'immagino la lite. Chi è che ha fatto quelle... Quanto hai speso? No amore, ma poco. Poco più di un miliardo. Vado.

0: adesso è arrivato il Doc. Adesso è arrivato il Doc.
1: E adesso che senza bugie le ho prese tutte, vi lascio con Alexandra Stern e Trinacria e la loro nuova hit di quest'estate, We Are Free! No.

Marcus Lowe can feel the love. Grazie dei complimenti per il freestyle. Ragazzi, si continua a parlare di liti, mentre abbiamo scoperto poc'anzi che questa coppia giapponese ha deciso di sfidarsi sul ring e che si sono date le mazzete, ma le mazzete di santa ragione, che alla fine quella che vince è la persona che si aggiudica il relax in casa, cioè l'altro farà le pulizie di casa e i piatti tutti i giorni della sua vita e l'altro ha vinto. Così, io mi auguro che ci sia la rivincita, perché sennò comunque poi diventa disparità. E secondo me, se si portano tutti gli impegni da una parte, cioè se fa tutto lui o tutto lei, alla fine non si sta bene. Se le cose si condividono va meglio. Ma il motivo della lite in casa tua qual è?

0: Città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: È tempo di musica e di 4 hit senza alcuna interruzione. E allora partiamo così con Free On Mind di Prospa e Clooney.

0: perché se viene fuori dagli anni 90, a prescindere dal testo, la devi poter poroppoppare. E allora negli anni 90 ci può stare, questa va nel periodo 90s, anche se poi arriva subito dopo. Sono gli Italian con Brothers e la loro Sexy Girl del 2003 a chiudere le quattro senza interruzione. Prima Provide For You di Massassari, la nuova canzone Licky Lee, I Follow The Rivers, e in apertura Free Your Mind di Prospa e Clooney. Benvenuti con Don Cash a Disco Radio, ragazzi, si parla oggi di coppie. Abbiamo iniziato la nostra giornata parlando di coppie, qual è stato il vostro modo di innamorarvi, a chi avete rivolto le prime domande imbarazzanti, perché abbiamo scoperto nella prima ora che un giovane su tre si rivolge a ChatGPT, cioè piuttosto che chiedere a mamma, papà, fratelli, sorelle maggiori, amici più grandi come comportarsi, come si sta sviluppando quell'amore, che cosa significa un segnale piuttosto che un altro, lo chiedono a ChatGPT e poi se lo trascinano dietro anche quando le relazioni sono iniziate, rischiando di chiedere il consenso a gente che di noi non sa nulla. E allora la prima parte l'abbiamo dedicata a quella, poi abbiamo parlato di liti, perché loro evidentemente hanno deciso di smettere di litigare per le pulizie in casa, se ne sono iniziate a dare e hanno deciso non diamocele normalmente, ma visto che siamo due che si allenano, diamocele sul ring. Sono due signori giapponesi, una coppia, marito e moglie, hanno deciso di sfidarsi pubblicamente e questa gara è andata benissimo, cioè sono accorse un sacco di persone, perché colui o colei che avrebbe perso avrebbe fatto le pulizie e i piatti a vita. Che poi è brutto, perché secondo me è bello la condivisione in casa e tutto, però comunque si sono fatti una grande sfida, cioè si sono buttati sul piatto della bilancia, una cosa importante, tant'è che anche tanta gente è andata a vederli. E allora vi ho chiesto qual è il motivo per cui si litiga in casa vostra. Da quello che abbiamo sentito prima, il disordine, come diceva Caterina, è quello che fa impazzire poi tutti. Qualcuno ha detto per i film da vedere, si parla di serie televisive e anche di filmini, quelli là un po' più hot. Va bene, noi litighiamo per le pulizie, come dividerle in coppia, Marta D'Alecco.
1: Ciao, allora. Don, ciao. Diciamo che noi non litighiamo, okay. però lo riprendo sempre a mio marito, perché
0: non litigate, perché lui è un santo, perché se te lo rimproveri non litigate vuol dire che lui non ti risponde.
1: Magari fa la doccia, lascia l'asciugamano per terra, quello grande.
0: Allora è un santo disordinato.
1: Poi magari, non so, io metto a posto bene la cucina, lui arriva, si lava la frutta, se la taglia, mi risporca il piatto, si asciuga le mani nell'asciugamano, lo butta lì così invece di piegarlo bene.
0: Ho capito, vabbè, ci sei di peggio.
1: Poi mi rimette la roba nel lavandino, che io magari l'ho appena pulito.
0: No.
1: Queste cose, lo sgrido sempre.
0: Allora, questa è mancanza di rispetto, soprattutto quando si sono fatte le faccende domestiche e si passa senza pensare che non c'è una fatina magica che torna a rifarle.
1: Quel povero uomo deve avere una pazienza con me, anzi lo saluto che sicuramente ci sta ascoltando. Ciao.
0: Però ti ricordo che magari torna a casa stanchissimo dal lavoro, quindi non ci pensa in quell'istante, ma si rende conto, quindi non la fare una questione di negligenza cattiva, magari lo fa perché non gli l'ha preso per stanchezza, ecco tutto qua. Proviamo a sentire ancora, ciao, chi è com'è?
2: Ciao Don, buongiorno, ascolta, sento che si litiga spesso per le stupidate, le pulizie, chi ha ragione. Gente, viviamo la vita che è corta e ci sono problemi importanti.
0: È vero.
2: Ciao.
0: È vero, questo è uno dei riferimenti che faccio sempre alla mia signora, che la mia signora ha un modo per accorarsi molto forte per qualsiasi roba. Per me, cioè, tu ti puoi accorare, ma deve essere proporzionale. Se è una cosa molto grave, accoriamoci. Se è una stupidaggine, non lo facciamo. Perché secondo me, quando arriveranno i problemi grandi, tutti questi passano in sordina.
3: Ciao,
0: cioè,
3: Don,
0: il lavandino, ma chi se ne frega?
3: Carolina.
0: Ciao, caro.
3: Io litigo con mio marito perché qualsiasi cosa mangia non prende mai il piatto.
0: No.
3: Sulla tovaglia direttamente, non così. Ce la posso fare.
0: Proprio di Neanderthal, vabbè, lo capisco, va bene. Ok ragazzi, adesso basta parlare di liti, facciamo così, parliamo di cose belle. Parliamo dell'anno in cui ci avete scelto, in cui è nato il vostro amore, perché le relazioni finiscono, i mariti e le mogli se ne vanno, anche i figli abbandonano la casa, ma la storia d'amore con Disco Radio, quella è per sempre.
4: E adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc,
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
6: Disco Radio.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum?
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: È tempo di musica e di hit, è tempo delle vostre voci. Da dove, da quando balli con noi, dove ti trovi in questo momento? Al 393-800-3000. Con Don Cash, ballo con Disco Radio da Baby Rick e David Guetta sono i prossimi.

sono arrivate le 15. Le 15 del 6, il 6 che oramai per me, ragazzi, è un giorno molto particolare. Tutti i mesi quando arriva il 6 mi viene un po' di tristezza nel cuore. Saluto Babbo Martin, che sei il mio sole anche quando il sole non c'è. Sei il mio cielo stellato anche quando le stelle non ci sono. Ma in ogni caso è lunedì, si rinizia la nostra settimana e questa è la terza ora con Don Cash. Diventa il Don't Stop the Party, quindi vi basta dirci da dove e da quando ballate con noi e quanto caldo c'è intorno a voi al 393 800 3000. Partiamo con la novità di Axwell e Bon, Whatever Turns You On. Disco Radio.

0: una chiesa. Qui è Disco Radio e frate senza offesa. Il mondo che cambia qui cambia tutto, però Disco Radio spacca di brutto. Massimo Conte e Diamond Giza, ve l'ho detto in freestyle, buongiorno, anzi don giorno come dico sempre, buon pomeriggio se preferite, benvenuti con Don Cash e Disco Radio nella nostra family. Chi balla con me oggi, da dove o da quando siete con noi? Ciao!
1: Come aprire uno scrigno di ricordi meravigliosi, grande donna.
0: Grazie. Ma questa è la cosa bella della nostra musica, che ti trasporta avanti e indietro nel tempo sulle sue ali. E adesso tocca a te, in quale anno ci hai scoperto e balli con Disco Radio, o il posto in cui sei? Insomma, ballo con Disco Radio da... Disco Radio.

0: 2.
1: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
4: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Benzina alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto. Nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
10: Ciao Sara.
11: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
12: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
11: Wow, e i costi?
12: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
13: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
14: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
15: Solo nei giorni del 6, 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
14: 6, 7 e 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
15: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
16: Siete voi, il Moulin Rouge!
17: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
18: Disco Radio. Beh, mi manchi come al deserto manca l'acqua. Eh sì, ve l'ho detto prima, oggi ragazzi è un giorno che mi sta particolarmente a cuore. La traduzione di questa frase è "And I miss you like the desert miss the rain". Ma una delle frasi più belle che sia mai stata scritta secondo me in musica, che fa parte del progetto Everything But The Girl. Il brano era Missing e questa è la versione house di Tot Terry del 95.

0: ancora sto cercando di riprendermi e capire se mi piace o non mi piace, se mi lascia un po' così. Comunque, Andrea Bocelli da Big Guetta insieme a Hey I, Megan Thee Stallion, DNA More Than a Game. Cioè, noi il brano insieme all'idea di mettere anche la parte lirica. Comunque, questo è Disco Radio con Don Cash. Benvenuti nella nostra family Disco Radio Lovers. Dove, da quando ballate con noi? Fatevi sentire al 393-800-3000. Ciao, chi è con me? Regia?
1: Ciao Disco Radio, io sono mamma Anna da Pavia, mamma, ti ascolto dal 94, da quando sono scesa a Pavia, e mi avete tenuto tanta tanta compagnia, e vi voglio veramente bene per tutti i messaggi che siete riusciti a trasmettere, trasmettendo le mie sensazioni.
0: Che bello.
1: Grazie Disco Radio,
0: un
1: bacio.
0: Siete voi il nostro e il mio superpotere, quindi grazie a te mamma Anna da Pavia.

0: lascio le persone sole, al massimo mi muovo sul sole. E come dici, le altre radio in confronto a disco radio sono sole. Momento di Sun, Jugel, Immanuel Angel, Ultranate, la voce di Immanuel Angel che dà questo colore del soul. Jugel insieme agli Ultranate King degli anni 90 sono riusciti a dare a questa perla preziosa musicale tanto di quel potenziale che adesso è la seconda, anzi terza o quarta settimana di fila che è il brano più ascoltato worldwide su tutto il mondo. Ma proviamo a sentire da dove e da quando si balla con disco radio. Ciao
1: Don, ciao. Sono Andrea Saono. Io disco radio ascolto dal 1980. 80. Ciao Don.
0: La radio è nata nell'88, però per Andrea vale todash.
2: Disco radio. Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: Buon lunedì donna, all'informazione di Link, scopriamo quali sono le ultime news.
3: Ed eccoci, mille grazie Donny, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Sarebbe stato già in carcere in Inghilterra per un'altra aggressione il 22enne di origini gambiane che sabato scorso a Milano ha coltellato un 55enne seduto al tavolino di un bar in zona San Siro. Lamin Saidilli si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia. L'inchiesta sul caporalato nel cantiere del nuovo consolato USA a Milano. Il tribunale del riesame ha confermato il carcere nei confronti di Ulas Demir, il manager turco bloccato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava prendendo un volo per Istanbul. Tentativo di furto nella notte tra sabato e domenica in uno studio dentistico in zona Lingotto a Torino. Arrestati in flagranza un 65enne, un 67enne e un 57enne. Calcio, Ruben Amorim atterrato a Linate, il nuovo allenatore del Milan è arrivato a Milano. Tennis, Wimbledon, in ballo i quarti, in campo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Da domani ad Ankara la due giorni di vertice NATO, sul tavolo la crescita dell'industria militare. Le news tornano tra un'ora.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Che ne dite di una pillolina del programma da ballare a squarciagola per partire?
7: Ciao,
0: con queste quattro?
7: Sono Shade.
0: Ciao Shade.
7: Ecco 5K.
0: No,
7: ti sto dando dei soldi.
0: Non mi paghi.
7: È il titolo della mia nuova hit.
0: Ah sì?
7: Ciao.
0: Eh beh, perché la nuova hit di Vito da Torino, detto Shade, il king dei king del freestyle, si chiama 5K.

0: FSS 36, sì, direzione Milano.
1: Cos'è, Milano Meda?
0: Milano Meda.
1: Ah, Milano Meda, come guido?
0: 18 gradi e mezzo.
1: 18 gradi.
0: Ciao, Do.
1: Ma il condizionatore? Ciao Franci, ma il condizionatore o fa freschino? Non ho capito. Ciao, sentiamo ancora, chi è com'è oggi?
2: Ciao, Don. Ciao. Io vi ascolto dal 1991.
1: 91?
2: Da Cantù.
1: Dove, quanto? Cantù.
3: Ragazzi, non ci credete?
1: Sì,
3: ci credo. Non ho sentito il messaggio che vi avevo mandato. L'altra volta.
1: Siete tanti, ragazzi, quindi a volte
3: capita. Però oggi, in un'occasione non proprio felice,
1: sì,
3: al funerale di un collega, ho incontrato un'altra collega,
1: sì,
3: che mi ha detto di aver sentito la mia graziosa vocina mandare un messaggio e raccontare che andavo a trovare la mia mammetta in casa di riposo.
1: Certo.
3: E il DJ che diceva:
1: Ero io.
3: Che bello, comunque, anche qualcuno che in certe occasioni,
1: certo,
3: con un po' di musica in sottofondo, va a fare una cosa bella.
1: Ma certo, ero io, sono Don Cash, figurati, mi ricordo di averti detto: meno male che qualcuno si ricorda dei genitori, soprattutto nei momenti di festa, nei momenti in cui gli altri vanno tutti a divertirsi.
3: Tra le tante.
1: Certo.
3: Quindi i casi della vita sono sempre stranissimi.
1: È strano.
3: Vi ringrazio, vi auguro buon lavoro.
1: Che bello.
3: Ciao, vai Jerry.
1: Jerry, io ti dico che il tuo messaggio continuava, ti sei scordato di staccare e alla fine mi hai registrato fare il freestyle, cosa che io non sento mai perché il freestyle vola via, quindi grazie, mi hai emozionato perché mi sono riascoltato. Chi balla con noi?
4: Ciao, Don. Ciao. Sono Giuseppe da Marocco.
1: Marocco, ciao.
4: Tutti.
1: Addirittura dal Marocco. Da dove, da quando si balla con Disco Radio? Vai, l'ultimo messaggio. Ciao.
5: Ciao Don Cash, ciao Disco Radio.
1: Ciao.
5: Siamo Milena,
6: Valentino,
1: ciao
7: Alice.
1: Mamma mia.
5: Dall'autostrada, dalla nostra macchina bianca, partiti dall'estero, destinazione vacanza. 18 giorni tra Langhe, Alpi Cunesi, Costa Azzurra e Liguria.
1: Wow.
5: Quest'anno è meritatissima per noi. Ciao Don.
1: Non ho dubbi, buon viaggio e ascoltate Disco Radio anche quando siete in vacanza.
8: Disco Radio.
9: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
10: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
9: Brum Brum.
10: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
9: Wow, allora vado da Brum Brum.
10: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
1: È tempo di volare, ma stavolta con le cinture di sicurezza adacciate, perché vi riporto molto lontano, tipo il 1996. Eh sì ragazzi, tanti tantissimi anni fa. È l'anno in cui tantissima prolifica produzione musicale, ma l'anno in cui Raff insieme a Picotto fecero Raff by Picotto con Beggarlow Symphony, canzone meravigliosa che ha il sapore di un'altra epoca. E allora vogliamo finire.
8: Rhythmic History.

0: posso essere l'unico, l'unica. I could be the one. Amici, Nicky Romero, è di sicuro Disco Radio è l'unica radio che avrai per tutta la vita. E allora ciao Disco Radio Lovers, e grazie di essere stati qui dentro con me. Grazie a tutti gli amici che sono con noi, quelli che siamo riusciti a sentire, a quelli che invece non abbiamo avuto il tempo di sentire, perché ogni giorno siete veramente tanti. Ma torniamo domani, ci sarà tempo.
1: Sì? Ciao bro.
0: Ciao bro.
2: Buongiorno Don,
0: ciao.
2: Sono Ionica.
0: Ciao ragazzi, ancora
3: ci sono. Buongiorno ciao. Don Andrea di Alessandria.
0: Ciao a tutti ragazzi, ma adesso ciao, la palla, la parola e soprattutto la radio passa da Roma a Milano, la restituisco lo studio al mio fratellino Marelli. Buongiorno Don.
3: Anche a lei uomo.
0: E allora vi lascio insieme. Grazie. Ritorno come sempre domani a tenervi compagnia dalle 13 alle 16 nella Family del Prati. Per il momento da Don Cash. Peace out and I love you.
4: Disco Radio.
3: Da Roma a Milano una nuova settimana. Le 4 in punto, lasciamo Don Cash e la capitale per le prossime 3 ore. Tutti miei, fino alle 7, sono Fabio Marelli e apriamo il nostro centro estivo pomeridiano Ocean House. Giubbè.

0: novità delle 4 per iniziare una nuova settimana.
1: Ciao Marellino.
0: Ciao.
1: Ma ciao.
0: Ma ciao a tutti.
2: Tu, sì, proprio tu, non
0: io.
2: Fare lo schivo.
0: No.
2: Su Disco Radio, anche per questa settimana sta iniziando il centro estivo. Sulle mani.
0: Ma veramente? Per questa settimana siamo a posto, tutto pronto per iniziare tra le 4 e le 7. Se siete pronti, andiamo!

0: Rock, le 4 e 9 minuti.
1: Ciao Marello, tu sì che sei tra i più belli.
0: Eh certo, se dovete fare la rima per forza a tutti i costi.
2: Luglio, convene che ti voglio e c'è Marello in radio.
0: Vedi.
2: Ma che caldo fa? Ma quando è che andiamo in vacanza?
0: Guarda, visto che parliamo di caldo, in Europa preferiscono il ventilatore all'aria condizionata e gli italiani preferiscono l'estate all'inverno. Non so quando gliel'abbiano chiesto quelli di Skyscanner, insomma probabilmente d'inverno, insomma anche alla luce di questo caldo. Tra poco sentiremo quanti sono i coraggiosi che preferiscono l'estate così com'è, anche a 40 gradi. Ma visto che siete così canterini, come? Se l'avete riconosciuta questa Rhythmic History, cantatela voi.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
7: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
6: Brum Brum.
7: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
6: Wow, allora vado da Brum Brum.
7: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
8: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
9: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
10: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
11: Saldi Globo, conviene per davvero.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
14: L'isola del Castello di Legnano si accende con il Rugby Sound. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio e le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma completo fino al 21 luglio su rugbysound.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
15: Disco Radio.
0: Ah, ma quanti siete? In tanti hanno riconosciuto subito il Rhythmic History.
1: Mesa con Restless, certo. Viva gli anni 90.
0: Sì, e lui la canta bene.
1: I don't know why.

Frank Walker, John Martin, sovraffollata anche Home Life. Le 4 e 18 minuti di questo lunedì e fa caldo, e lo sappiamo, adesso non facciamo quelli che è, ma fa caldo, cosa parliamo del caldo? No, però in Europa c'è un boom di ventilatori sull'aria condizionata e gli italiani preferiscono l'estate all'inverno. Tra poco entriamo nel dettaglio di questa ricerca.

0: dall'estate all'inverno, nonostante queste temperature. Confermate oppure no?
1: Ciao Morbelli.
0: Morbelli.
1: Non so perché Morbelli.
0: Morbelli. Boh.
1: Come si voglio morte.
0: Sarà il caldo.
1: So. Beh,
0: sarà il caldo.
1: Io sono Morbelli.
0: Sì.
1: Sono freddo, freddo, freddo.
0: Prego.
1: Hai capito. Ciao. Buona giornata.
0: Aiuto. Sì, secondo me il caldo da un po' la testa. Allora dividetevi. Ci sono queste quattro categorie. Potete anche votare più di una categoria. Siete caldofili, freddofili, ventilatofili o climatizzatofili?
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Diamo in redazione link all'attualità. Buona settimana, Cinzia Morgante.
3: Ed eccoci, mille grazie Fabio, buona settimana anche a te, ben ritrovati tutti. Sarebbe stato già in carcere in Inghilterra per un'altra aggressione il 22enne di origini gambiane che sabato scorso a Milano ha coltellato un 55enne seduto al tavolino di un bar in zona San Siro. Lamin Saidilli si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia. C'è stato un incidente sul lavoro nel Cuneese, un 56enne ha perso la vita travolto da un trattore e è caduto a Levice nell'Alta Langa. Furti e rapine sui treni regionali nell'area di Milano, in stato di fermo tre cittadini egiziani di 18, 21 e 24 anni. Calcio, Ruben Amorim atterrato a Linate, il nuovo allenatore del Milan è arrivato a Milano, una grande sfida ha detto, un onore essere qui. Tennis Wimbledon, in ballo i quarti, in campo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Pioggia di missili russi su Kiev alla vigilia del vertice NATO ad Ankara, sul tavolo del summit in Turchia anche la sicurezza nello stretto di Hormuz. Le news tra un'ora, al tempo di domani.
4: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili, anticicloniche tra Piemonte e Lombardia, con cieli sereni al più velati, qualche velatura o nuvola alta in transito anche martedì, con temperature sempre piuttosto elevate, caldo torrido, massime fino a 35 gradi in pianura e in città a Milano e Torino, tuttavia con tassi di umidità abbastanza contenuti, quindi poi durante la notte i valori minimi scendono anche intorno ai 20 gradi. La situazione sarà simile anche mercoledì, con temperature in ulteriore aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
5: Ma quella che mi fa più sorridere è, io non so se è possibile, ma mio padre mi diceva non contare le stelle perché ti vengono i brufoletti sul culo. Tanti quanti le stelle che hai contato, ovviamente.
6: Ma scusa, ma, no, ma gli astronomi allora, scusa, pensa che culi orrendi che c'è.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
9: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: Ventilatore, clima, estate, inverno, che preferite?
10: È possibile avere la mezza stagione?

0: comunque tenete accesa Disco Radio e noi vi portiamo ovunque vogliate andare. Lunedì iniziamo la nuova settimana, 6 luglio, il nostro centro estivo pomeridiano tra le 4 e le 7 insieme a me. Sono Fabio Malelli tutta l'estate fino a settembre. Va bene, insomma, se ne parla, se ne parlerà ancora, il caldo in aumento, e se ne parla soprattutto perché i sondaggi, poi dipende sempre quando li fai, fanno anche riflettere. In Europa si preferisce il ventilatore all'aria condizionata e gli italiani preferiscono l'estate all'inverno, anche alla luce di sto caldo, insomma, tanti coraggiosi che preferiscono l'estate. Insomma, per le aziende europee la soluzione è il ventilatore preferito al condizionatore, i dati di Alibaba, te credo risparmiano, eh. Poi schiatti magari su un posto di lavoro, però vabbè, la soluzione è più rapida per costi e tempi, di ventilatori portatili. In Italia incremento delle vendite del 14% quest'estate rispetto all'anno scorso, ci battono in Francia, vendite aumentate del 31%. Io vi dico che in Francia l'aria condizionata c'è solo negli hotel, se andate dentro, cioè, credetemi per esperienza, solo con i ventagli ti danno. La Spagna in controtendenza, l'unico mercato con cui il clima è in testa, più 100%, te credo. Quest'anno poi Porelli stanno andando veramente sulla graticola insieme ai francesi. Secondo Skyscanner gli italiani invece preferiscono nettamente l'estate all'inverno. I sondaggi dicono questo, 36% di noi legge l'estate come stagione preferita, l'inverno si ferma al 7, restante 49 si divide tra primavera e autunno, ma a noi questo non importa, vogliamo soltanto estate oppure inverno. Nonostante questo, il trend delle vacanze invernali è comunque in forte crescita. Caldofili, freddofili, ventilatofili o climatizzatofili, 393 800 3000, sentiamo i nostri ascoltatori.
1: Marmellatelli,
2: ciao.
0: Ma che Marmellatelli,
2: il sole, caldo, il caldo è vita,
0: certo,
2: ci vuole il sole,
0: se non muori, se non schiatti,
2: freddo tutta la vita, e ventilatore tutta la vita.
0: Oh, vedi, il freddo è il ventilatore che sposta il freddo.
3: A me queste temperature mi giovano, cioè mi rigenero.
0: Bene, molto bene.
4: Ciao Marelli.
0: Ciao.
4: Io preferisco il tepologi.
0: No, ma che tepe? No, no, no, freddo o caldo,
5: vedo,
0: niente
5: di
0: meno.
5: Sì, il caldo e sia il freddo. Perché con il mestiere che faccio di camionista ho l'aria condizionata che se piove, nevica, certo, o fa caldo.
0: Veniamo
5: io
0: sul
5: ci
0: camion.
5: Dormo sopra sul camion.
0: Veniamo sul camion.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
3: È la bella lotta tra caldofili, freddofili, ventilatofili e climatizzatofili.
4: Ciao condizionatorelli.
3: Bene. Top

0: In tanti, ovviamente ognuno ha le sue preferenze.
1: Allora, io sono un installatore. Settimana scorsa ho installato 18 impianti di climatizzazione.
0: Mamma mia, non sono split, troppi.
1: Quelli per casa.
0: Sì.
1: Sono per lo split, per il freddo, fresco.
0: Sì.
1: E per l'estate. Almeno sai come ripararti. Cioè, sì, se vuoi stare al caldo, stai al caldo. Se vuoi stare al fresco, stai al fresco.
0: Sì.
1: Però almeno non prendi quel freddo che spacca le ossa.
0: Io metto sempre il deumidificatore.
2: Io c'ho i pannelli solari, 9 kilowatt.
0: Bene.
2: Io uso i condizionatori.

0: Questa settimana era Don't Lie. Quasi un minuto alle 5. Archiviamo l'ora dei caldofili, freddofili, ventilatofili o...
1: Io climatizza.
0: Eh?
1: Come cavolo si dice quella roba lì?
0: Climatizzatofili.
1: Tutta la vita.
0: Va bene, va bene. Perché tra poco vi chiedo che si fa questa sera di lunedì, le notti d'estate, siate da ispirazione. E poi c'è anche il disco Radio Party questa settimana. Insomma, un sacco di cose da fare, da dire, per divertirci, anche per stare in relax se volete. Allora, 393 800 3000, subito Alan Walker, Ava Max. Faith.

0: Walker per Avamax e la Fate. Novità delle 5, seconda ora di un qualunque lunedì d'estate, se non fosse che
1: Fabio è venuto a cercarmi, allora sono andato.
0: Dove?
1: Lunedì sera alla discoteca, discoteca.
0: Che non ve lo chiedo mai di lunedì. Io dico, vabbè, è ancora peggio chiederlo di lunedì. Però, insomma, d'estate forse qualcosa da fare la si trova. Allora chiedo a voi, partendo da quello che fate voi, forse anche stare a casa con l'aria condizionata, anzi il ventilatore, visto che gli italiani e gli europei lo preferiscono. 393 800 3000, siate da spunto, da idee, insomma, per chi non sa che fare di lunedì 6 luglio. Magari invece c'è qualcosa di carino, interessante dalle vostre parti, ci uniamo e veniamo a farlo tutti quanti insieme. Tra l'altro questa è la settimana, e mi porto già avanti al weekend del Disco Radio Party a Inzago, cioè Inzago Revival. E allora un intero weekend di musica, ci si diverte, si magna pure. Musica anni 80-90, potevamo mancare? No. E allora

0: In vacanza,
1: vacanza.
0: Praticamente prendo tutti quei prodotti in offerta dove c'è scritto da consumarsi preferibilmente adesso.
1: Subito, subito. Oh, scusate, c'è una segnalazione di traffico. Lo sapete che il nostro servizio disco traffico, basta dire Dindon, disco traffico. Noi ci fermiamo per le vostre segnalazioni. Ma chi ce l'ha un altro servizio del traffico fatto da chi è proprio su strade e autostrade?
2: Ciao, questo Disco Radio, vai. Posso segnalarvi una coda enorme.
1: Dove?
2: Tipo 7 km Urca. Tra Caponago e Burago.
1: Grazie.
2: State attenti, ragazzi.
1: Grazie mille per la segnalazione. Ma grazie, grazie, grazie. Anche d'estate ci sta, assolutamente. Ma adesso è arrivato quel momento lì in cui i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici diventano non solo annunciatori e annunciatrici di Tamarristori, gemellaggio che belli svegli in arrivo, ma diventano super animatori e animatrici da villaggio.
3: Ehi Tamarri, ehi. Allora, eccoci anche oggi al nostro villaggio virtuale. Sì. E allora, qual è il messaggio di oggi?
1: Se
3: non vuoi far la figura del salame, un'unica cosa devi fare.
1: Quale?
3: Mettere su Disco Radio.
1: Brava.
3: Perché c'è il Tamarristori.
1: Sì.
3: E allora sì che ce la puoi fare. Sulle mani.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
9: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
10: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
11: Saldi Globo. Conviene per davvero.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
14: Siete voi, il Moulin Rouge!
15: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
16: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
17: Solo nei giorni del 6, 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
16: 6, 7 e 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
17: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
18: Benzina alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
20: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exit.
1: Disco Radio. È arrivato il momento per chi se lo fosse perso, per chi lo volesse riascoltare, del gemellaggio con i belli svegli del mattino, Tamarristori. Dove sono i tamarristi di oggi?
21: Ehi, gente! C'è Tamarristori!
1: Sì! Più!

Finalmente un lento dopo il tamarristo di Ramirez. Felicia, My System. 5:19 minuti, buon inizio settimana. Sono Fabio Marelli, questo è il nostro centro estivo pomeridiano e tra poco qualcuno si friggerà di poter indossare, portare addosso tutta l'estate anche la nostra disco radio bag con il Play the Game Summer. Chissà cosa giocheremo oggi, vedremo, vedremo. C'è però prima una città che fatica più di altre ad addormentarsi, non c'entra il caldo, meglio, sì, c'entra, si aggiunge però a fattori costanti, quindi rumori, luci troppo forti, aria poco pulita, contesto urbano vivace, insomma rendono difficile addormentarsi o restare addormentati. Vi dico già che non è Milano, molti ci stanno ascoltando da lì, non è Torino, vi dico che non sono metropoli, manco Roma. L'ultima volta che qualcosa non vi ha fatto dormire cos'era? Escludiamo pensieri e preoccupazioni.

0: Ciliari per il tentato omicidio della badante, un 92enne milanese è stato trovato a passeggio a Stresa, arrestato per evasione. C'è stato un incidente sul lavoro nel Cuneese, un 56enne ha perso la vita travolto da un trattore accaduto a Levice nell'Alta Langa. Potrebbe essere legato a questioni di droga al movente della sparatoria avvenuta la scorsa notte a Rozzano alle porte di Milano, ferita una gamba a un 34enne in fuga l'aggressore. Oltre 9.500 furti nelle case ogni anno, Milano al secondo posto in tutta Italia, seguita da Torino con più di 5.600 colpi. Il primato è di Roma, che supera i 12.500, il peggio in estate. Calcio a Milano, Ruben Amorim, nuovo allenatore del Milan, una grande sfida, ha detto. Mondiali, ottavi di finale alle 21, Portogallo-Spagna, nella notte USA-Belgio. Tennis, Wimbledon sorride agli italiani, Jasmine Paolini e Flavio Cobolli entrambi ai quarti. Palazzo Chigi ha scelto di non replicare, a serve un ordine restrittivo, il nuovo attacco rivolto dal presidente USA Donald Trump alla premier Giorgia Meloni. Le news tornano tra un'ora.
1: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Tra poco la città più insonne d'Italia. Non è Milano, non è per il

0: completare le 4 senza interruzione del From Disco to Disco. Ma non è che ci siamo dimenticati di giocare al Play the Game Summer con la Disco Radio Bag? No, no, secondo me no. Tra poco, qualcuno mi ha appoggiato un gelato qua. Sarà un segnale, chi lo sa. Qual è prima? Parliamo di questo, la città più insonne d'Italia. Non per il caldo, e non è Milano, ve lo dico già, ma per rumori costanti, luci troppo intense, ve l'ho detto, non è Milano. Aria poco pulita, non è Milano. O un contesto urbano particolarmente vivace, non è Milano, manco Torino, Roma, no, potrei andare avanti così. Rendono difficile addormentarsi, insomma, tutte queste cose in una città. Secondo lo studio di Uno Bravo, su 30 città italiane selezionate, c'erano anche Torino e Milano, insomma, chi ha la qualità del sonno peggiore? Brescia è il luogo meno favorevole al sonno in Italia. Subito dopo ci sono città più caotiche, insomma, Milano, Torino, Bologna, anche Monza è subito dietro. Non sempre però le metropoli più grandi appunto generano il maggior disturbo, insomma, che ci avete a Brescia, io non lo so come mai non riuscite a chiudere occhi, sonno, soprattutto riuscite a prendere sonno e chiudere occhi. Al 393-800-3000 vi chiedo, esclusi i pensieri, ovviamente le preoccupazioni, quelli purtroppo li abbiamo tutti, chi più chi meno, parliamo di suoni e rumori, cose che non vanno fatto dormire. L'ultima volta vale tutto. Poi in condominio, figurati, Chi è?
1: Quando parlano al telefono, chi? Che urlano, chi? Come se non ci fosse un domani.
0: I vicini?
1: Per farsi sentire da tutti i fatti loro. Ma chi se le frega? Abbassa il volume.
0: Scusa, ma erano i vicini?
1: Sono i vicini.
0: I vicini. I vicini, vedi? Anche voi avete vicini particolarmente rumorosi? E grazie a loro, per colpa loro, non riuscite a chiudere occhio la notte?
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum?
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Caldo a parte, suoni e rumori che non vanno fatto dormire.
5: Marelli, oh, prego, chiama il parroco di Vignolo.
4: Sì,
5: staccare ste campane, perché se no faccio una strage.
4: No,

0: alla classifica, insomma, alla ricerca di uno bravo. Brescia, luogo meno favorevole per prendere sonno. In Italia il suono, la cosa, qualcuno che non va fatto dormire, per quale ragione? Che chi va tenuto svegli? Cosa?
1: I cani. I cani che continuano a abbaiare di notte, non è colpa loro, è dell'ignoranza dei loro padroni. Ragione. Ciao.
0: Poveri, poveri cagnetti.
2: Ciao Marelli.
0: Ciao.
2: Ma per me assolutamente niente. Io appena appoggio l'orecchio sul cuscino dormo. Vabbè, ciao, buona serata.
0: Ma che fortuna. Dai, andiamo tutti insieme da lei a casa sua, facciamo il disco radio party a casa sua mentre dorme.

0: poco, pochissimo.
1: Manelli! Oh. Quelli che non mi fanno dormire.
0: Che cos'è? Che cos'è?
1: L'immondizzare, che arrivano alle 5 del mattino in quel camion lì che fa un casino. Devo dormire per forza con i tappi. Ti rendi conto?
0: Fa tutti quel rumore. Tutti quel rumore lì. E quelli del vetro, più o meno, siamo, insomma, siamo lì. Sentite lui, conferma, Brescia non si chiude occhio, sentite come lo dice.
2: Ciao Mamarelli.
0: Ciao, sentilo.
2: Roberto da Brescia.
0: Ciao Roberto.
2: Confermo che non si dorme a Brescia. Soprattutto in centro.
0: Ecco. Dai, chiudi occhio stanotte. Un minuto alle 6. Povero, povero. Poi c'è chi dice, bella, bella la campagna, però non so se ci vivrei in mezzo a niente. Lui risponde così.
3: Bravo, bravo, vai a vivere in città in mezzo al rumore. Poi ti lamenti che non dormi.
0: Ecco.
3: Viva la campagna.
0: Va bene. Sentite, io ce l'ho qua ancora la Disco Radio Bag Summer, chi la vuole, chi se la prende, bisognerà passare attraverso qualcosa. E allora tra poco vi facciamo impegnare un po'. Intanto Axwell, Bon, Whatever Turns You On.

0: dei suoni che non vi fanno chiudere occhio.
1: Ragazzi, con tutto il bene per i muratori, ma i cantieri che d'estate partono alle 6 di mattina
0: all'alba
1: è impossibile da sopportare.
0: Salutiamo comunque i muratori.
2: Alle 5 di mattina fanno un casino, fanno un concerto.
0: Ma cosa?
2: Gli uccelli.
0: Va bene. Sentite, passiamo al Rhythmic History, che poi dobbiamo giocare. L'avete intuita?

0: poco vi dico come fare a vincere la Disco Radio Bag. Scusate, però avevo detto, avevamo chiuso il discorso con Brescia che non chiude occhio, la classifica di uno bravo che probabilmente non è così bravo perché c'è qualcuno che ha qualcosa da dire.
1: Ciao Marelli, ciao. Sono Monica da Caluscodata, provincia Monica. Di Bergamo.
0: Sì.
1: Chi ha fatto questo studio non è mai stato a Calusco.
0: È uno bravo però.
1: A Calusco non si dorme.
0: No.
1: Perché?
0: Perché?
1: Alla mattina presto iniziano a suonare le campane.
0: Sì.
1: Tutti i santi giorni.
0: Tutti, senti.
1: Il lunedì mattina passa la pulizia strade,
0: senti,
1: con le sparafoglie.
0: Senti,
1: il sabato mattina c'è il mercato e vince comunque dalle 5 e mezza. Il martedì e venerdì passa la spazzatura e raccolgono vetro, plastica, casino, camion.
0: Non devo più, va bene. Tra poco arriva il Rhythmic History.
2: Marelli.
0: L'avete capito?
2: Tu lo fai apposta.
0: Che
2: ogni
0: cosa?
2: Volta prima che devo scendere io, metti la canzone.
0: Sì, questa.
2: Bella. Guarda che ho 5 minuti e poi devo scendere.
0: Ma no, stai lì.
3: Ciao Sara.
4: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
3: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
4: Wow, e i costi?
3: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi. Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
5: Solo nei giorni del 6, 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
3: 6, 7 e 8 luglio extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
5: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
6: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
7: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: L'isola del Castello di Legnano si accende con il Rugby Sound. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio e le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Apri il programma completo fino al 21 luglio su rugbysound.it. Biglietti disponibili su Ticket One.
0: Disco Radio. Pronti a vincere la Disco Radio Bag Summer? Prima arriva il Rhythmic History. L'hanno riconosciuta praticamente tutti.
2: Ma è Black Box, se non ho capito male.
0: È proprio quella. Right on time. Rhythmic.

0: music.
1: Disco Radio.
2: Tutto pronto per farvi giocare al Play the Game. Sapete che arriva in qualunque momento e il momento è arrivato per vincere la Disco Radio Bag. Sono le 6:15, è arrivato a sorpresa anche per me. E allora

sempre una ricetta, ve la rovino con un ingrediente che non ci azzecca assolutamente: una fava, mai ad uovo come per il gelato al cioccolato, la fava. Dovete trovare l'ingrediente che non ci azzecca nulla per fare non il gelato al cioccolato, ma un gusto insolito, non quelli classici. Stiamo andando, settimana scorsa cos'era? Caramello salato. A sto giro facciamo il gelato al basilico. Attenzione, facciamo una vaschetta grande di gelato, eh? Al 393-800-3000, il più veloce con l'ingrediente che non c'entra per fare il gelato al basilico vince la Disco Radio Bag. E gli ingredienti dovrebbero essere: basilico, zucchero, panna, latte, menta, sale, tuorli, limone.

0: Insieme a Barbs. Che noia che Barbs.
1: Tutt'altro che noia che Barbs.
0: Gelato al basilico, gelato al cioccolato, è il gelato preso per farvi vincere la Disco Radio Badge. Nell'altro appuntamento con il Play the Game Summer, gelato al cioccolato con l'ingrediente che non ci vuole per fare sto caspita di gelato al basilico. Avete capito qual era l'ingrediente che non ci andava o no?
2: L'ingrediente che non ci vuole è il limone.
0: Ci vuole, invece ci vuole
3: i tuorli,
0: no, no.
3: Facciamo la carbonara, se no.
0: E invece

Tutti ben ritrovati, il lavoro, morire di caldo o morire di fame. Domani a Milano la protesta dei rider organizzata dall'USB, riunione alle 15 nella sede di Via Padova e poi corteo verso la prefettura, la richiesta al governo di riconoscere la natura subordinata del lavoro. Mercoledì lo sciopero alla NBT numero blu Torino, call center di Leini. L'azienda ha comunicato l'intenzione di chiudere la sede con il licenziamento di 43 persone. Posato il primo pilastro, via i lavori della Fiera Ice Arena, la nuova struttura dedicata agli sport del ghiaccio che sorgerà a Roffiera. Investimento di 7 milioni, interamente sostenuto da Fondazione Fiera Milano. Calcio, una grande sfida, le prime parole dell'allenatore del Milan, Ruben Amorim, arrivato a Milano. Mondiali, ottavi di finale alle 21, Portogallo-Spagna, nella notte USA-Belgio. Tennis, Wimbledon sorride agli italiani, Jasmine Paolini e Flavio Cobolli entrambi ai quarti. Vertice NATO da domani ad Ankara, il vertice con 32 capi di governo e il presidente USA Donald Trump. Le news tornano tra un'ora. Calip-

0: 22.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto, parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Il gelato al basilico, un ingrediente che non ci azzecca, qual è?
5: Fate voi.
4: Come facciamo?

0: se come ha passato l'esame di maturità, e tutte le volte che sento girato al cioccolato mi viene in mente. Ma non di questo parliamo, ma della Disco Radio Bag, che si porta a casa un'ascoltatrice, la più veloce Starro, gestisce una portineria. Al telefono con noi c'è Cinzia.
1: Ciao.
0: Ciao Cinzia, come stai?
1: Ciao. Bene, grazie.
0: Tutto bene,
1: voi?
0: Tutto bene, molto molto bene, molto bene. Senti Cinzia, ovviamente l'avevano indovinato tutti, poi insomma è fatto facile, bastava pensarci un secondo. E adesso però chiediamo a te la conferma, il gelato al basilico. Ti piace il gelato al basilico?
1: Sì, mi piace.
0: Vedi, ecco perché sapevi qual era l'ingrediente che non ci voleva?
1: La menta.
0: Certo! Altrimenti diventa... gelato
1: alla menta.
0: Gelato alla menta, ovviamente.
1: Esatto.
0: Senti, esatto. Cinzia, si lavora quest'estate? Si riesce a prendere un po' di, insomma, qualche giorno di vacanza oppure no?
1: Sì, no, vacanza assolutamente sì, ad agosto.
0: Ok, come luglio farà?
1: Lavoriamo tutto il mese.
0: Come faranno in portineria senza di te?
1: In qualche modo faranno.
0: Senti, ma gestisci portineria di un condominio oppure un'azienda?
1: No, un condominio.
0: Un condominio, ok. Allora condominio, ti riconosceranno tutti, vedranno tutta addobbata con i nostri regali della Disco Radio Bag estiva, quindi vedranno.
1: Esatto, vedranno.
0: Ah, eri tu allora quella Cinzia. Bene, bene.
1: Sì.
0: Se vuoi salutare tutto il palazzo, fai pure, Cinzia.
1: Saluto tutto il palazzo dove lavoro.
0: Sì, ma...
1: saluto le mie figlie, okay, Valeria e Giorgia. Mm-hmm. E mio marito Gianfranco.
0: E abbiamo salutato tutti, fantastico.
1: E saluto tutti.
0: Grazie.
1: Saluto tutti.
0: Un abbraccione, buona estate e buon lavoro. Ciao Cinzia.
1: Grazie anche a voi.

dal 2020 su Disco Radio. Tra poco vi lascio da Luisi, è già arrivato. Sono Fabio Marelli, ma vi invito questa sera nel Disco Radio Party a iniziare una nuova settimana, perché con House, Deep, Funky, questa

0: dice anche Rihanna. Senti, oh, è arrivato.
1: Allora, quindi vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori che cos'è la cicciulena.
0: Perché? Ma non sanno l'antefatto, cosa ti ho detto. Si è fatto, allora, sta facendo la merenda alle 7 di sera. Sì. Tutti
1: un
0: vanno a cena.
1: Pasto
0: adesso
1: bilanciato.
0: Sì, va bene. Una merenda, diciamo uno snack croccante. Sì, a base croccante di semi, vabbè, grassi, semi, tutto quanto.
1: E c'è dentro la cicciulena.
0: Che cos'è la cicciulena? Chi lo sa, vince niente.
1: Le 7 e 2 minuti. Potrebbe vincere
0: oppure
1: un
0: Asimenza.
1: Asimenza,
0: che è un'altra roba. Vabbè, salutiamo
1: se
0: tutti.
1: Non conoscete la cicciulena, che è già un nome che fa simpatia.
0: Sì, carino.
1: Cicciulena.
0: Com'è stato mica cicciulena?
1: Non lo so. Si fa il pane con la cicciulena.
0: Ah, vabbè, allora
1: c'è
0: non
1: anche,
0: è un'amica tua.
1: C'è anche i biscotti con la cicciulena.
0: Sì,
1: buonissimi.
0: No, non l'ho mai assaggiato.
1: Pure. I biscotti sono buonissimi. Allora, se un giorno io troverò i biscotti buoni come quelli che faceva la nonna, te li porterò.
0: Comunque,
1: promesso.
0: Qualcuno sa.
1: Qualcuno indovina.
0: No,
1: sentiamo, allora.
0: No, io
1: no, no, no, provi. No, allora, fermo, fermo, fai così. Qualcuno ha mandato un messaggio. Noi senza rete.
0: D'aiuto.
1: Rischiamo.
0: Io me ne vado.
1: Vai.
0: Ciao.
1: Dillo, dillo. Dillo.
2: Ciao ragazzi,
1: ciao. Dillo.
2: Sono Ale dalla provincia di Torino.
1: Dillo.
2: La cicciulena è
1: cos'è?
2: Il sesamo.
1: Il sesamo. Oh.

Ecco, quel messaggio di prima era proprio, diciamo, il simbolo di come non va fatto un vocale. Veloci, veloci, ragazzi, dovete essere veloci. Tipo cicciolena, sesamo, basta. Vabbè, questo era il nuovo di Jubel, quello di prima, si chiamava Ocean House. E se magari ci state ascoltando dalla vostra casa vista mare, godetevi questa che è la perfezione. Another Talk to You.

0: visto che siete preparati, grazie a tutti quelli che ci hanno scritto, mandato i propri vocali al 393 800.
1: La Giurgiulena, sì, si mette in capo lo pane, ecco. Filomena da Vercelli.
0: Filomena da Vercelli, nome tipico vercellese e anche accento tipico vercellese. Just Day, Jack Style e John, turn the lights off, e tra poco accendiamo la storia del ritmo. Vi riporto nel 93.
2: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Oh. Y'all ready for this?
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum.
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
7: Siete voi, il Moulin Rouge!
8: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
9: Ciao Sara.
10: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
11: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
10: Wow, e i costi?
11: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
12: Milano, prepara. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
2: Disco Radio.
0: Tempo di stare del ritmo, tornano dal 93 i Be Beloved, questa è Sweet Harmony.
2: Rhythmic History! History.

preferite, anzi correte a votarla subito nel disco Radio Music Club. Certo, io non dovrei darvi suggerimenti, ma vuoi mettere che questa non sia la canzone, una delle canzoni dell'estate? Allora, andando sul nostro sito discoradio.it, anche voi potete votare la vostra musica preferita, cioè quella che vi piacerebbe sentire più spesso, e ogni settimana vi premiamo con i nostri gadget. Nel frattempo c'è Cyril con Wiz Khalifa, That's Her.

More Than a Game su Disco Radio, il ritmo della tua città. Oh, ma non ci seguite ancora sui social? È il momento giusto per farlo. Disco Radio IT, il nostro account ufficiale. Io sono Alessia Roisi, stiamo insieme fino alle 22 per ascoltare le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. Tra poco ci sposteremo anche in redazione per ascoltare le ultime news che arrivano dall'Italia e dal mondo. C'è Milky con David Guetta. Ve la ricordate? Questa era Just The Way You Are.

0: la mia testa. Oh, tra poco ci sfoghiamo. Avete voglia di sfogarvi tramite Disco Radio? Perché ho appena scoperto che a Piacenza hanno installato le cassette dello sfogo, dove voi potete scrivere il vostro sfogo e fare in modo che venga condiviso con altre persone, ovviamente nel pieno anonimato. E se invece vi dessimo questa possibilità anche in anonimo su Disco Radio, che cosa vorreste dire? Che non dite agli altri, che non dite in giro, che non urlate in giro. Potete farlo con Disco Radio al 393 800 3000. Sfogatevi!
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima però si va tutti in redazione per ascoltare cosa accade in Italia e nel mondo con Cinzia Morgante. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. L'inchiesta sul tifo organizzato a Milano. Dopo Andrea Beretta ha parlato con i PM un altro capo della curva ultra dell'Inter, il suo ex vice Marco Ferdico. Dalle sue dichiarazioni emerge la presenza dell'Andrangheta anche dietro gli ultra del Milan. A Torino niente domiciliari per il poliziotto accusato del lancio di un lacrimogeno che ha ferito al volto un tifoso in occasione del derby fra Toro e Juve. Il GIP ha disposto la sospensione dal servizio per 12 mesi. È stato rintracciato a Milano l'uomo che avrebbe accoltellato un 37enne durante una lite in spiaggia a Savona, poi deceduto in ospedale un 52enne. Gran Montanà, regione Lombardia, si costituisce parte civile nel processo penale. La giunta ha approvato la delibera. Calcio, mondiali, ottavi di finale alle 21, Portogallo-Spagna, nella notte USA-Belgio, tennis, Wimbledon, Jasmine Paolini e Flavio Cobolli entrambi ai quarti, domani il match tra Jannik Sinner e Jan Lerdanstruff. Da domani il vertice NATO ad Ankara, le news tornano tra un'ora, spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: È sconcertante, ma ci si avvicina al vertice di Ankara della NATO parlando di Trump e Infantino, Trump e Rutte, Trump e Meloni, ovviamente dopo quell'incredibile meme postato dal presidente degli Stati Uniti, perché non dobbiamo mai dimenticare che Trump è Trump, ma è anche il presidente degli Stati Uniti, che si abbandona a vizi da quindicenne dal punto di vista dei social. Ma forse è un mondo nuovo che lui sta scoprendo e che sarà pane per tutti i suoi successori. Speriamo proprio di no. Ma la questione più importante è che al vertice della NATO si parla di due guerre e mezzo verrebbe da dire, ricordando qual è il fronte che va dall'Iran fino a Gaza da una parte e ovviamente l'Ucraina dall'altra. Si parla dei rapporti in Europa tra alleati dal punto di vista della difesa, nell'assetto che è stato deciso dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e che a quanto pare Trump vuole ridimensionare per quanto riguarda l'impegno americano. Tutto questo con un presidente che appunto può essere accusato di aver traviato quello che è il giusto corso della giustizia sportiva ai mondiali che proprio gli Stati Uniti insieme al Messico e il Canada stanno organizzando. È una situazione che sembra paradossale, ma soprattutto sembra molto grave, perché non si può tornare ai tempi che sono lontanissimi, prima della, non della Seconda Guerra Mondiale, prima della Rivoluzione Francese e della stessa Rivoluzione Americana, in cui l'arbitrio dominava i rapporti interni alle nazioni e i rapporti internazionali.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW.

0: Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Volete sfogarvi? È arrivato il momento di farlo al 393 800 3000. Anche in anonimo vi aspetto con i vostri WhatsApp.

0: Session. C'era Chase direttamente dal... Ve lo ricordate che anno era? Il 1997, quindi sono passati... No ragazzi, ma che è davvero? Cioè, sono passati 30 anni, aiuto, 29. Allora, c'è qualcosa che vorreste urlare al mondo e invece ve la tenete dentro? Ecco, sapete che questa cosa non va bene, eh? Dovreste scriverla. Avete sentito che scrivere le proprie emozioni fa bene? Allora, mettere nero su bianco i propri sentimenti aiuta a ridurre stress, elaborare i traumi e a dare un senso agli eventi dolorosi. Io lo dico così in pochi secondi alla radio, ma è vero. Rifletteteci e provateci. Allora, a Piacenza hanno voluto stimolare i cittadini a farlo con 15 cassette postali di colore blu collocate in parchi e viali della città, all'interno delle quali chi desidera può inserire un biglietto con i propri pensieri. Il progetto, ideato da due giovani, ha l'obiettivo di offrire un punto d'ascolto e sta funzionando. Centinaia di messaggi arrivati in poche settimane che poi vengono pubblicate in forma anonima su un account Instagram dedicato. Ovviamente l'idea è anche quella di dare voce a chi si trova in difficoltà, a ridurre l'isolamento emotivo, a invitare tutti noi a usare gli spazi pubblici non solo per il tempo libero, ma anche per condividere sentimenti personali in modo anonimo. E la scelta di pubblicare il tutto su Instagram mira anche a rendere visibile a tutti che molte persone attraversano momenti di difficoltà emotiva. È un esperimento sociale quello di Piacenza, i cui effetti ovviamente poi verranno valutati nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, con l'eventuale anche integrazione di iniziative di supporto psicologico sul territorio. A noi questa iniziativa piace tanto e la vogliamo in tutte le nostre città. Nel frattempo, amici e amiche di Piacenza, se avete voglia andate a cercare la cassetta più vicina e dite la vostra, sfogatevi.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: 19:47 nel lunedì sera di Disco Radio, con voi ci sono io, Alessio Risi. Subito tornano Calvin Harris e Kasabian.

cosa fate questo fine settimana? Perché sabato prossimo, l'11 luglio, il disco Radio Party arriva nella provincia est di Milano, tra Milano e Bergamo, precisamente a Inzago, dove c'è l'Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento anni 80 e 90. Allora, per tutto il paese venerdì sarà Revival anni 80, sabato si passa agli anni 90 e si chiude in bellezza con il disco Radio Party. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash vi aspettano sabato 11 luglio dalle 22 in Piazza Maggiore, il disco Radio Party all'interno di Inzago Revival. Avete segnato in agenda, vero?

Poster insieme a JT, Justin Timberlake. E adesso su Disco Radio è arrivato il momento di ascoltare una delle nostre novità. Pochi secondi. Disco. E saranno le 8 della sera. Ancora benvenuti da me. Io sono Alessio Aloisi. Allora, vi ho raccontato di questo bel Disco Radio Party che arriverà questo sabato a Inzago. Un weekend di revival anni 90, anni 80. Ma di quello torneremo a parlare più tardi. Parliamo di novità. Lo sapete che c'è un nuovo singolo di Alan Walker e Ava Max? E quando inizia, ragazzi, è una bella botta. Adesso voi prendete la radio e alzate il volume a palla. Non ve ne pentirete.

Avete abbassato i finestrini? Avete alzato a palla il volume della radio? C'era Fate, il nuovo di Alan Walker e Adava Max. Io sono Alessia Luisi. Stiamo insieme fino alle 22 con le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. Ovviamente se volete farvi avanti, i nostri contatti li conoscete. Tra poco ve li ricordo, perché subito, lo sentite, torna Will Smith.

0: altro pezzo che ci accompagna per tutta l'estate, il The Bausa, quelli di Magnetic. Oh, tra poco si canta, voi direte perché mettiamo il karaoke su Disco Radio? No, ma è come se fosse, perché vi riporterò nel 96 con le Spice Girls.
1: Disco Radio Party Set, Disrupt and Drop.
2: Grooving to the baseline.
3: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
5: Siamo gli articolo 31.
6: Ciao, sono Fabri Fibra.
7: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
8: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
9: This is Rap and Drop.
10: Benzina alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
12: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
13: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
14: Solo nei giorni del 6, 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
13: 6, 7 e 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
14: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
15: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
16: Disco Radio.
0: Allora siete pronti? Vi voglio sentire abbassare il finestrino e cantare a squarciagola, questa canzone che arriva dal 1996. Loro sono le Spice Girls di Wannabe. Rhythmic.

DJ Goya, c'era Michiko. Oh, l'avete sentito che ci sono tanti modi per continuare ad ascoltare Disco Radio anche da casa. Per esempio, siamo in TV al canale 8858 di Sky, o sul vostro smart speaker basta dire "Ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio", oppure scaricate la nostra app. Adesso che stanno arrivando le vacanze estive, portateci sotto l'ombrellone con voi. Katy Perry, Fireworks.

0: Cosa in Italia sta per cambiare? Eh sì, le recensioni cambiano. Tra poco vi racconto cosa sta per accadere.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima vi porto in redazione dove c'è Cinzia Morgante, ci racconta gli ultimi fatti d'attualità.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Lavoro, morire di caldo o morire di fame. Domani a Milano la protesta dei rider organizzata dall'USB. Riunione alle 15 nella sede di Via Padova e poi corteo verso la prefettura. La richiesta al governo di riconoscere la natura subordinata del lavoro. È stato rintracciato a Milano l'uomo che avrebbe accoltellato un 37enne durante una lite in spiaggia a Savona, poi deceduto in ospedale a un 52enne. Crans-Montana, la regione Lombardia, si costituisce parte civile nel processo penale. La giunta ha approvato la delibera. A Torino niente domiciliari per il poliziotto accusato del lancio di un lacrimogeno che ha ferito al volto un tifoso in occasione del derby fra Toro e Juve. Il GIP ha disposto la sospensione dal servizio per 12 mesi. Calcio mondiali, ottavi di finale alle 21, Portogallo-Spagna. Nella notte USA-Belgio, tennis, Wimbledon, Jasmine Paolini e Flavio Cobolli entrambi ai quarti. Domani il match tra Jannik Sinner e Jan Lernad Struff. Prossimo round di negoziati Israele-Libano a Roma il 15 e 16 luglio. È tutto per le news. Il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili, anticicloniche tra Piemonte e Lombardia, con cieli sereni al più velati, qualche velatura o nuvola alta in transito anche martedì, con temperature sempre piuttosto elevate, caldo torrido, massime fino a 35 gradi in pianura e in città a Milano e Torino, tuttavia con tassi di umidità abbastanza contenuti, quindi poi durante la notte i valori minimi scendono anche intorno ai 20 gradi. La situazione sarà simile anche mercoledì con temperature in ulteriore aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
4: this? C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: Ci vorrebbe un nuovo From Disco to Disco, che vuol dire che ne suoniamo quattro senza interruzione. Ripartiamo da Yannick.
5: Di

quelli di Shades of Blue. Era l'ultimo From Disco to Disco. Ogni ora prendiamo le quattro più ritmate della città e ve le facciamo ascoltare senza alcuna interruzione. Ditemi che siete appena arrivati. Allora parliamo di review, di recensioni. Quanti di voi prima di scegliere un ristorante o magari un prodotto leggono le recensioni? Chissà quanti di voi che avete un'attività teniate e soprattutto temiate le recensioni che possono decidere del futuro del vostro lavoro. Ora, siccome sappiamo che alle volte qualcuno ha approfittato di questo strumento anche per distruggere delle attività, potrebbero arrivare delle novità che renderebbero, diciamo, e che renderanno le recensioni online molto più affidabili. Allora, dovete sapere che l'antitrust ha pubblicato le nuove linee guida contro le recensioni false. La novità più importante sarà che per lasciare una recensione potrà essere necessario dimostrare di aver davvero acquistato un prodotto o utilizzato un servizio, mostrando uno scontrino, una fattura, la conferma di una prenotazione. L'obiettivo, come vi dicevo, è fermare chi commenta senza aver avuto un'esperienza diretta del prodotto. E qui la palla passa alle piattaforme, che dovranno spiegare con trasparenza come verificano le recensioni autentiche e le, diciamo, separano da quelle sospette. Ecco, ci sarà il divieto assoluto di comprare o vendere recensioni, di manipolare la reputazione online, cancellando selettivamente commenti negativi, ovviamente, anche per quello, per tutelare in questo caso il consumatore. Non è un tema da poco. Secondo il Codacons, pensate che il 77% degli italiani legge le recensioni prima di acquistare un prodotto, di scegliere un hotel, un ristorante, e quindi sposta tanto, perché dovete sapere che parliamo di miliardi a livello globale. Le associazioni dei consumatori si dividono perché c'è chi parla di una svolta importante e chi ritiene che invece le misure siano ancora troppo deboli. Staremo a vedere come andrà. Intanto facciamo sto passetto e speriamo funzioni. Già il fatto di dimostrare che in quell'attività ci siamo stati è una roba abbastanza fondamentale e importante. Oh, tra poco inizia la festa, il Disco Radio Party alle 21. Vi porterò negli anni 90. Prima c'è Felicia, My System.

Mamma mia che ricordi per questa canzone che arrivava dal 2012. Io me lo ricordo ancora la prima volta che ascoltai questo disco e dissi, mamma mia, ma è una bomba. Pensate un po', il primo video in assoluto a superare il 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube. Gangnam Style, c'era Psy e tra pochissimo inizia la festa. Come sempre vi ricordo, visto che si stanno avvicinando le vacanze, portate la musica di Disco Radio in vacanza con voi scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Sono Alessio Luisi, lui Alessio con i One Republic, in Your Eyes.

0: Jeff Sklin con Don't Be So Hard on Yourself. Adesso è arrivato il momento di far festa. E anche oggi vi riporto negli anni 90. Ancora benvenuti da me, sono Alessia Roisi. Ritorna puntuale il Rhythmic History Extended Version. Di che si tratta? Ma dell'ora che dedichiamo ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 e poi replica al mattino tra le 5 e le 6 a tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Siete pronti a viaggiare con me? Tra un attimo dal 94 Jam con Dio Te Siento Así ritroveremo anche un po' di musica progressive con Roland Brandt e la sua Nuclear Sun. Prima c'è Gigi Dagher.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: da mano chi si ricordava questa. Era Nuclear Sandy, Roland Brent, anno 1993. Inizia così il nostro viaggio nel tempo e tra un attimo dallo stesso anno i Two Unlimited.
1: Rhythmic History.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
6: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
7: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
6: Brum Brum.
7: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
6: Wow, allora vado da Brum Brum.
7: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
0: Siamo in piena estate, c'è voglia di far festa e allora arriva il Disco Radio Party. Questo weekend, sabato 11 luglio, arriviamo a Inzago per Inzago Revival. Un intero weekend di cibo, musica e divertimento anni 80 e 90. Per tutto il paese venerdì sarà Revival anni 80, sabato si passa ai 90 e si chiude in bellezza con il Disco Radio Party con Nedo Monari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Allora segnate nell'agenda, sabato 11 luglio dalle 22 in Piazza Maggiore a Inzago torna il Disco Radio Party all'interno di Inzago Revival. E adesso torna la storia del ritmo con i Two Unlimited.
8: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
8: La storia del ritmo su Disco Radio.

important, but it's more important to be nice.

0: fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23 Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città. Disco
2: ogni sera dalle 21 alle 22 su Disco Radio inizia il nostro viaggio. Si chiama Rethink Easter Extended Version, dove vi porto, ma ovviamente negli anni 90, per riascoltare la migliore dance storica. Ma fatemi dare il buongiorno anche agli amici e alle amiche che si sono appena svegliati e ci ascoltano in replica tra le 5 e le 6, prima dell'arrivo dei belli svegli. Io mi chiamo Alessio Aloisi. Tra un attimo ritorna Moby con Every Time You Touch Me. Andremo nel 2000 con Tokas Miracle dei Fragma. E poi dal 94 Century con Point of No Return. Subito i Venga Boys ci portano a Ibiza, proprio lì. Andiamo!
1: Rhythmic History!
3: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: arrivavano dalla Germania, erano i Century di Point of No Return, anno 1994. Subito prima Fragma con Tokas Miracle, e tra un attimo si canta con Rino Gaetano.
1: Rhythmic History. Disco
0: Radio. Dura sempre troppo poco l'appuntamento dedicato alla migliore dancer in 90. Con voi ci sono io, Alessio Roisi, e tra poco ci sarà anche Talisa con I Found Love. Andremo nel 2002 con il DJ Ross e la sua Dreamland. Prima Rino Gaetano.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: La voce di Shani Campbell per il progetto Alex Party, Don't Give Me Your Life, a chiudere l'appuntamento di oggi con il Rhythmic Easter Extended Version, che torna domani puntuale alle 21 e replica alle 5 del mattino. Ciao ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
0: Grazie Ale, adesso il Soul Set.
2: Disco Radio.
1: Disco Radio Party.
2: Soul Set.
3: Soul Set. This is Soul Set.
0: Buona estate, iniziamo una nuova settimana estiva tra le 22 e le 23. Anche d'estate vi teniamo compagnia con la musica house super funky del Soul Set. Sono Fabio Marelli, già ci siamo tenuti compagnia questo pomeriggio. Dalle 4 alle 7 abbiamo chiuso il centro estivo pomeridiano e apriamo la festa, il disco Radio Party che continua appunto con un'ora di Soul Set. Lo accompagno fino al Party Set con Matteo Epi, Sedumunari alle 11. Luca Schetti, la prima è questa.

0: Mike Mago, le Dragonette. È dal 2014, l'abbiamo tirata fuori da quell'anno. Dal Soul Set era Outlines. This is Soul Set. Anche Cola con Nathan Doe e Tyon Wayne. Jonas Blue, Rani e Finally Mezzo. Antonio Di Martino, Top at New Millennium. Abbiamo aperto con Ti Vedo, Luca Schetti. Era solo l'inizio. Buon Soul Set a tutti, tra poco.
1: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
2: Solo nei giorni del 6, 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
1: 6, 7 e 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
2: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
3: Benzina alle stelle, scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
5: L'isola del Castello di Legnano si accende con il Rugby Sound. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio e le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma completo fino al 21 luglio su RugbySound.it. Biglietti disponibili su Ticket One.
6: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila! Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
0: This is so sad. Si riparte, c'è anche il canale 8858 di Sky per ascoltarci anche tutta l'estate attraverso magari il vostro televisore oppure con l'app ovunque andrete, scaricate la giornata, no? Sempre, tutta l'estate, anche con voi, con il Soul Set e questa bella musica. Casango, Alejandro Garrido, ah, yeah.
7: Disco Radio Party, Soul Set.
8: This is so sad.

0: del Ray 2020, da sono stati 6 anni fa a completare la prima parte di stasera, era Secrets. This is so sad. E chi trauma poco fa, DJ Set, The Avenue Ultra Natte con Starlight, Sun Goes Down, Robin Schulz, Jasmine Thompson 2014, Casango, Alejandro Garrido, abbiamo aperto con AIE e tra poco ancora.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
0: This is Rap and Drop. This is so sad. Giusto il tempo di ricordarvi che alle 23 scatta il party set con Matteo e Pissedo Munari, che hanno preparato una super serata e notte per fare il resto invece del soul set. Ci penso io, sono Fabio Marelli, ancora una mezz'oretta e partiamo da Yugal, solto dall'anno scorso, Jamaican.
7: Disco Radio Party, soul set.
8: This is so sad.

Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Mi ricordo quella sera.

anche Zio, quella musica lontana. This is so sad. 2011, poco fa invece Ben West, Beach, Something for the Weekend, What I Want Is You, Bob Sinclair, Fireball, Kygo, Stay. Abbiamo aperto con Yugal, Jamaica, Bam Bam. Arrivano le ultime, so sad. Pronti? This is so sad. Queste le sentiamo tutte ad un fiato e poi parti set alle 11 con Matteo Epis ed Emunari. Ripartiamo dalla versione di Albi, Jati Ranks, I See You. Disco Radio Party, so sad. This is so sad.

Samuele Sartini, Never Coming Down. Abbiamo chiuso così il Soul Set di questa nuova settimana. Buonasera di nuovo, 22:23. Vi aspetto prima domani pomeriggio nel nostro centro estivo pomeridiano, 16:19. Sono Fabio Marelli.

0: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
1: Ciao Sara.
2: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
1: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
2: Wow, e i costi?
1: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
3: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Fuori, vivi la festa insieme a noi!
5: Vivi la festa insieme a noi!
4: Disco Radio.
5: Welcome to the party!

0: quella che mi fa più sorridere è: io non so se è possibile, ma mio padre mi diceva non contare le stelle perché ti vengono i brufoletti sul culo. Tanti quanti le stelle che hai contato, ovviamente.
1: Ma scusa, ma, no, ma gli astronomi allora? Scusa, pensa che culi orrendi che c'ha.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
3: Ok, ready?
4: Vivi la

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.